0: que aprendas.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

come vorrei, come vorrei. Tu vedessi me.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: ultime.
1: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Buon pomeriggio, bentornati e bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti, bentornati anche come inizio settimana, diciamo, e il percorso che ci terrà compagnia reciprocamente fino a venerdì, dal lunedì al venerdì, in questa fascia oraria, sono passate da poco le 14 minuti, questo programma apre appunto la diretta del pomeriggio e quindi rimarremo insieme fino alle 16 con le due ore consuete di Voci Protestanti. Buon inizio settimana. Oggi è lunedì 22 giugno, saluto sia chi ci sta seguendo con la diretta di questo caldo assolato pomeriggio, sia chi ci segue con la replica del mattino, forse un po' più fresche come temperature, però comunque sempre calde. Questa settimana ci tocca ancora il caldo intenso nelle zone del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, ma so che anche in altri comuni, in altri luoghi, regioni e province italiane, ahimè, il caldo è condiviso in questa ondata di giugno che, è vero, ci ha colto così un po' stupefatti, visto che è arrivata molto molto presto, e c'è ovviamente anche, al di là dell'essere un po' stupiti, anche la preoccupazione per, diciamo, le previsioni estive. Siamo solo a giugno e speriamo che, insomma, ci sia un po' un'alternanza, ecco, di caldo e di refrigerio, e che non prosegua così per i prossimi mesi, per tanti motivi, in primis la salute di tutti e di tutte, e anche poi per ovviamente l'ambiente, la natura, gli animali, le risorse idriche e quant'altro. Questi saranno temi che ci accompagneranno, insomma, in quest'estate. Torneremo sovente sulla tematica ambientale. Oggi invece vogliamo dedicarci ad un po' di eventi che si sono svolti in questo fine settimana. In alcune città ci sono stati i Pride a Torino, ricordate, l'abbiamo seguito da vicino lo scorso sabato 6 giugno, mentre ad esempio a Roma il Pride è stato sabato 20 giugno, così come anche a Rovigo in Veneto. E ci sono degli aggiornamenti rispetto alla partecipazione, al coinvolgimento delle chiese valdesi appunto a questi appuntamenti del Pride in giro per l'Italia. Quindi parleremo di questo, parleremo anche delle giornate dedicate al rifugiato, ai rifugiati che si sono svolte in questo fine settimana, tanti eventi di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, e quindi anche su questo vorremmo fare un punto rispetto a quello che è stato proposto. E poi, appunto, come vi dicevo, torniamo a parlare di ambiente, anche perché ritornano delle rubriche, una rubrica con delle pillole di approfondimento proposte dalla Diaconia Valdese. Ritorna infatti la rubrica Ecodiaconia, gocce di ecodiaconia, e oggi ne parleremo soprattutto rispetto alla protezione, alla tutela del creato. Intanto la prima pausa musicale oggi è dedicata a lui, Bob Marley, con Is This Love, che apre e inaugura la puntata di Voci Protestanti.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845. Non solo il nostro telefono, ma anche la nostra mail, potete scriverci diretta @rbe.it se volete appunto mandarci una mail con degli allegati, con dei comunicati stampa, e ovviamente a vostra disposizione. Scrivete alla redazione di RBE, continuate ad aggiornarci perché sono tanti gli appuntamenti che già ci state segnalando e che stiamo mano a mano inserendo nei nostri calendari di incontri. Allora, giornate di Pride, giornate dedicate alla affermazione, alla riaffermazione anche di diritti. Ci sono state anche delle novità interessanti a cui hanno partecipato le chiese valdesi, battiste, metodiste, insomma il mondo delle chiese protestanti. Ad esempio, questa è una notizia importante, un articolo su riforma.it viene pubblicato proprio quest'oggi, fa riferimento all'appuntamento del Pride in Veneto a Rovigo, perché sabato scorso, il 20 giugno, la città di Rovigo per la prima volta nella sua storia ha ospitato un Pride, un evento importante, un evento storico in una città di provincia che si confronta sempre di più con le sfide della convivenza, dell'integrazione, del pluralismo, dei diritti civili. E non sono mancate le polemiche, non è mancato un acceso dibattito pubblico rispetto appunto al Pride a Rovigo, che fortunatamente però insomma si è svolto nel rispetto di tutti e di tutte, quindi insomma nonostante alcune posizioni nettamente contrarie a questo avvenimento, tra cui anche la sindaca stessa di Rovigo, che aveva utilizzato anche delle definizioni molto brutte per definire il Pride, forti, che rientrano per carità nella legittima presa di distanza da un evento, però insomma bisogna anche moderare sempre i termini rispetto a cui, con cui si giudica e si commenta un evento. E però ecco, nonostante un po' di problematiche dialettiche, di polemiche, il Pride si è svolto appunto con un'attenzione proprio anche all'ordine pubblico. Era presente come ospite d'onore Vladimir Luxuria, che è stata presente, ricorderete, anche a Torino, l'abbiamo anche intervistata durante la nostra lunga diretta, ed erano presenti anche alcuni membri delle chiese valdesi, battiste, metodiste, delle chiese politiche, delle chiese protestanti, anche rispetto appunto delle posizioni politiche su questa tematica. Lo stesso autore dell'articolo che vi citavo su riforma.it, Nicola Laricchio, ha detto: ero presente anch'io con mia moglie, lo abbiamo fatto insieme sia come cittadini di Rovigo, ma anche come membri della Chiesa Battista, come pastore della Chiesa Battista, perché credo che la dignità delle persone meriti rispetto e tutela. Ho partecipato al Pride a Rovigo perché considero la libertà di manifestazione uno dei pilastri della convivenza democratica. Ho partecipato perché ritengo che le nostre chiese debbano saper incontrare le persone reali, ascoltarne le storie, condividere le loro speranze e le loro ferite, e io aggiungerei vivere nei nostri tempi, quindi rimanere anche in continua apertura e confronto con appunto la nostra attualità. Ho visto giovani e anziani, ho visto famiglie, coppie, studenti, lavoratori, ho incontrato persone impegnate nel volontariato, nella cultura, nell'associazionismo, nel servizio alla comunità. Ho visto una città di Rovigo che per qualche ora ha scelto di incontrarsi anziché contrapporsi. Ho visto una manifestazione colorata, festosa, pacifica. Ho visto una immagine molto diversa da quello che alcuni e alcune hanno cercato di costruire nei giorni precedenti. Quindi insomma un bellissimo commento quello che arriva dal pastore Nicola Laricchio di Rovigo su questo primo Pride che c'è stato, con appunto il coinvolgimento anche dei membri delle comunità battiste, metodiste, valdesi, protestanti presenti sui vari territori del Veneto. Torniamo sul Pride tra poco. Un altro Pride che si è svolto è stato quello di Roma, anche qua con la partecipazione delle comunità evangeliche protestanti.

0: Roma, il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F. Lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, no, non mi parare, Teresa.

0: incontrato per la via. Disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te.
1: Miscia!
0: Perciò, Tere, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è

3288757845 oppure diretta @rbe.it se anche voi avete partecipato a qualche evento questo fine settimana. Ovviamente in questo caso, per quanto riguarda questa trasmissione, eventi che hanno a che fare anche con il mondo delle chiese protestanti evangeliche, fatecelo sapere, scriveteci, raccontateci cosa avete visto, cosa avete vissuto, quali sono state, diciamo, le iniziative che vi hanno visto partecipi. Stavamo parlando di Pride, vi ho citato prima l'articolo del pastore battista Nicola Laricchio, che su Riforma ha commentato la prima edizione del Pride a Rovigo, che si è svolta sabato scorso, il sabato 20 di giugno, mentre a Roma questa volta, insomma, l'edizione era la 32esima. Anche a Roma c'è stato il Pride sabato scorso, sabato 20 giugno, ma in questo caso non era la prima edizione, era la 32esima edizione del Roma Pride, a cui anche quest'anno la Refo Plus, cioè la rete evangelica Fede, Orientamenti e Generi, ha partecipato insieme all'Associazione Cattolica Mosaico e alla Chiesa Episcopale di San Paolo Entro le Mura. Allora, anche in questo caso c'è un commento, anche in questo caso c'è una testimonianza che arriva proprio dalla Refo Plus, dalla rete evangelica Fede, Orientamenti e Generi. La trovate pubblicata sul sito nev.it. E scrivono così, tra le varie cose, estrapolo solo un paio di paragrafi: la nostra presenza al Roma Pride risponde ad un duplice impegno. Da un lato, testimoniare che né le scritture, lette con un approccio storico critico, né Dio condannano alcuna persona per il proprio orientamento sessuale o per la propria identità di genere. Dall'altra parte, sostenere tutte quelle rivendicazioni per i diritti che lo Stato italiano continua a non riconoscere. Scusate. La partecipazione quindi della Refo Plus all'Onda Pride di Roma si inserisce in un percorso che portiamo avanti da decenni nelle nostre comunità di fede. La Chiesa Valdese, già nel 2010, ben 5 anni prima dell'approvazione delle unioni civili, riconobbe la benedizione delle coppie dello stesso sesso. Anche le Chiese Battiste italiane hanno intrapreso un importante cammino di riflessione e quindi è un dibattito che deve continuare ad essere alimentato. Anche in questo caso, quindi, grande soddisfazione per questa partecipazione, peraltro ecumenica, non solo delle chiese protestanti ma anche di molte realtà cattoliche, del Roma Pride dello scorso sabato 20 giugno, 32esima edizione. L'articolo, lo ripeto, sul sito nev.it.

I podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Abbiamo parlato di Pride, siamo tornati a parlare di diritti, un tema importante, un tema che sovente ritorna. Ricordo che per quanto ci riguarda la nostra città, insomma quella più vicino a RBE, è Torino, e abbiamo seguito, ricorderete chi ci ha ascoltato, in una lunga diretta pomeridiana sabato il 6 di giugno il Torino Pride, ma come vedete altri appuntamenti continuano a snodarsi nell'ambito del mese di giugno. E appunto sabato scorso, il 20 giugno, ci sono stati Pride sia a Rovigo, prima edizione, che a Roma, 32esima edizione, con la partecipazione attiva di membri delle chiese battiste, metodiste, valdesi, luterane e via dicendo. Ci sono gli articoli di riferimento che vi ho citato prima, sia su riforma.it che sul sito nev.it. Cambiamo invece argomento. Un altro evento che si è svolto e declinato anche in questo caso in diverse modalità questo fine settimana, e di cui volevo tornare a parlarvi anche per darvi un resoconto di come è andata, sono le iniziative legate alla giornata mondiale del rifugiato. E ad esempio c'è stato un incontro molto partecipato a Roma, organizzato dalla Consulta delle Chiese Evangeliche di Roma insieme al Servizio Inclusione della Diaconia Valdese e al programma Rifugiati e Migranti della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, cioè MH, Mediterranean Hope. Quello che posso, era intitolata così la serata appunto dello scorso 20 di giugno, con la presenza di moltissimi rappresentanti delle nostre chiese e comunità. Vi cito solo le parole che sono state portate da Marta Bernardini, coordinatrice appunto di MH Mediterranean Hope, che ha dichiarato: la giornata del rifugiato è un momento che per noi dura tutto l'anno, soprattutto mentre assistiamo alle politiche fallimentari dei governi europei, che vedono i migranti come un problema di sicurezza e di ordine pubblico. Migranti che continuano a morire nel Mediterraneo e non solo, a venire sfruttati, schiavizzati nei campi, ad essere detenuti e respinti. E poi si sono susseguiti tanti altri interventi di persone che lavorano nell'ambito dei flussi migratori. C'è stato anche un momento, diciamo così, comunitario, conviviale. Sono stati anche esposti i progetti legati alla campagna etica, che coinvolge anche Rosarno in Calabria, l'ostello solidale d'Ambesò, e via dicendo. Quindi è stata una bellissima giornata. Tra l'altro, se volete guardare alcune immagini, le trovate pubblicate sul sito nev.it, immagini, fotografie di questa serata che sono state raccolte da Luciano Lattanzi della Chiesa Metodista di Roma, che appunto ha regalato poi, diciamo così, le immagini all'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche. Quindi una serata riuscita, quella appunto in vista della giornata mondiale del rifugiato 2026. Continuiamo con la musica e poi ci dedichiamo a un po' di appuntamenti per i prossimi giorni.

0: che ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.

0: Sono le 6:30, Popolare Network, una buona giornata, le notizie.
1: La gestione dello stretto di Hormuz non sarà più quella di prima, lo ha detto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf alla fine del primo round di negoziati con gli Stati Uniti. Parlando con i media di Stato di rientro dalla Svizzera, Ghalibaf ha fatto capire che Teheran, seppur nel pieno rispetto del diritto internazionale, punti a controllare quel passaggio di mare. È una dichiarazione questa che conferma come ci siano ancora differenze importanti tra iraniani e americani e come la trattativa delle prossime settimane sarà complessa. A proposito, l'Iran ha anche fatto sapere di non avere concordato nulla sul suo programma nucleare, mentre il vicepresidente americano Vance aveva detto che Teheran ha accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA nelle sue centrali.
0: E Trump insiste nel suo attacco all'Italia e alla NATO. Dallo studio Ovale è tornato sulla questione dei rapporti con gli alleati europei in relazione alla guerra all'Iran. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente, poi rivolto agli alleati della NATO, nominando Germania e Gran Bretagna, ha detto: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro.
1: Il nostro arsenale nucleare deve superare quello del resto del mondo, lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un, chiedendo al suo paese di aumentare la produzione di armi atomiche. Pyongyang è tra i pochi paesi al mondo dotati di armi nucleari e non fa parte del trattato di non proliferazione, l'unico accordo a livello globale che limita la produzione di armamenti atomici. Il regime nordcoreano ha consolidato in questi anni la sua alleanza con Cina e Russia.
0: Sono 15 oggi in Italia le città da bollino rosso per il caldo estremo che sta investendo buona parte dell'Europa, soprattutto quella occidentale. Il governo nel decreto infrastruttura ha inserito delle norme che permettono alle aziende di attivare la cassa integrazione straordinaria per le attività che più risentono delle temperature eccezionali, mettendo a rischio la salute dei lavoratori. In Europa a soffrire di più sono Francia, Germania, Belgio, Inghilterra. In Francia oggi l'ondata di calore dovrebbe raggiungere il picco e la metà delle regioni francesi è in allerta massima.
1: Oggi la nuova legge sulla caccia arriva al voto, una legge che associazioni ambientaliste e opposizioni hanno ribattezzato sparatutto per la forte deregulation imposta dalle nuove norme. Oggi pomeriggio verranno esaminati gli ultimi 5 articoli dei 21. Se l'iter proseguirà senza inciampi, si terranno quindi le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. Il disegno di legge passerà quindi alla Camera.
0: A Montreal, in Canada, 3 persone sono morte in una sparatoria. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante, è stato poi colpito a sua volta dalle forze di sicurezza. Un altro agente è rimasto ferito. È successo in un quartiere della città con una forte presenza ebraica. Secondo alcuni media, gli inquirenti avrebbero trovato un lungo manifesto, un documento scritto dall'autore della sparatoria e centrato sulla misoginia.
1: I risultati delle partite dei mondiali di calcio: nella notte la Francia ha battuto l'Iraq 3-0, la Norvegia ha vinto 3-2 contro il Senegal, ieri sera l'Argentina aveva battuto l'Austria 2-0 con una doppietta di Messi, che diventa così il miglior marcatore ai mondiali di tutti i tempi. Intanto in Italia è stato eletto, come da previsione, Giovanni Malagò alla guida della Federazione Calcio. Una delle prime mosse sarà la nomina del commissario tecnico della nazionale. Le scelte dovrebbero ricadere su Roberto Mancini, anche se non è detto, per la contrarietà di diversi club della Serie A. Altri nomi che si fanno sono quelli di Antonio Conte e Stefano Pioli.
0: Nessun cambiamento nelle previsioni meteo di oggi, qualche nuvola al nord, possibili brevi temporali sui rilievi, per il resto soleggiato con temperature sui livelli elevati di questi giorni. È tutto per ora, le notizie tornano alle 7, a tutti una buona giornata.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Eventi, appuntamenti, iniziative che ci avete segnalato, continuate a farlo. 328-8757-845, sms, whatsapp oppure diretta a @rbe.it, e andiamo a vedere cosa accade in questi giorni. Allora, in particolare volevo ricordarvi che domani parte un progetto importante, il progetto RS Aperta, comunità in rete per l'invecchiamento attivo, e ci sarà già il primo incontro che si terrà al Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni alle ore 18. Allora, che cos'è questo percorso, scusate, questo progetto che vede coinvolta appunto la Diaconia Valdese, ma che in realtà è un progetto della Regione Piemonte, dedicato proprio a cercare di prevenire i problemi dell'anzianità e quindi aiutare le persone a crearsi un invecchiamento, un percorso di invecchiamento attivo. La Diaconia Valdese è una dei partner di questo ampio progetto, che appunto è stato chiamato RS Aperta, e ha come capofila la Casa dell'Anziano Madonna della Misericordia e la Diaconia Valdese CSD, con una serie di strutture per anziani: Asilo dei Vecchi, Rifugio Re Carlo Alberto, Servizi Innovazione e Sviluppo e tante altre case di riposo. Allora, il progetto si localizza nel territorio pinerolese, nelle valli Chisone, Germanasca e Pellice. È un progetto che appunto, come dicevo, indirizza e propone dei percorsi di formazione, di informazione, ma anche degli appuntamenti proprio pensati per dare degli strumenti in più a chi magari in casa ha una persona che sta invecchiando, piuttosto che ha delle persone fragili con cui lavora e si relaziona. Quindi, se siete interessati e incuriositi, ma di questo torniamo a parlare tra poco nella seconda parte di Voci Protestanti, io vi cito già il primo appuntamento: martedì 23, cioè domani, Luserna San Giovanni, ore 18, a Rifugio Re Carlo Alberto, un incontro con Federica Dotta, responsabile del Rifugio Re Carlo Alberto e dell'Asilo dei Vecchi, struttura appunto della Diaconia Valdese, sul tema conoscere e gestire la demenza. E poi ci saranno altri appuntamenti sempre a Rifugio Re Carlo Alberto in questi giorni, in queste settimane, e poi altri appuntamenti nell'arco dei prossimi mesi. C'è un calendario aperto fino ad aprile del prossimo anno 2027, proprio perché è un progetto a lungo respiro che vuole guardare non solo al medio termine ma al lungo termine. Altro appuntamento domani a Torino, la presentazione invece del libro Il Tempo dei Chissà di Elena Lowenthal, che sarà in dialogo con Gianmario Giglio. L'appuntamento alle 18 nel salotto della Casa Valdese, in via Principe Tommaso 1, è un incontro che vede come organizzatori il Centro Culturale Protestante di Torino e la Libreria Claudiana di Torino. Un'altra libreria claudiana, questa volta da Milano, sempre domani alle ore 18, propone invece la presentazione del libro di Enrico Arosio dal titolo Baci dal Kashmir, Ibis Edizioni, e sarà accompagnato nella presentazione da Alessandra Muglia, giornalista del Corriere della Sera. L'appuntamento è appunto in via Sforza 12 a Milano, accanto al Tempio Valdese, alla Libreria Claudiana.

0: Eravamo nel settore appuntamenti e continuiamo con gli appuntamenti guardando un po' più in là verso le prossime settimane. Ricordo un appuntamento per venerdì 26 di giugno, yoga e aperitivo nel parco, un'iniziativa solidale organizzata dal Servizio Adulti e Territorio della Diaconia Valdese a sostegno del PPFF. Ne parliamo sovente di questo progetto Protezione Famiglie Fragili in Ambito Oncologico, una realtà che garantisce un supporto psicologico, educativo, assistenziale, gratuito alle famiglie del territorio che stanno affrontando la difficile sfida del tumore, del percorso oncologico. Il progetto Protezione Famiglie Fragili in Ambito Oncologico è ideato dalla Rete Oncologica Piemonte Valle d'Aosta ed è appunto supportato dal CIS, dall'ASL 3, da numerosi enti sul territorio, associazioni di volontariato e anche dalla Diaconia Valdese. Allora, se volete sostenerlo potete recarvi a Pinerolo con questo appuntamento yoga e aperitivo nel parco, con appunto la possibilità di alle ore 18 avere una lezione aperta di yoga accessibile a tutti e a tutte, oppure alle 19:30 partecipare alla pericena. Potete partecipare all'intera serata oppure ai due singoli momenti. Questa iniziativa si svolge all'hotel Barrage di Pinerolo in Stradale San Secondo e quindi insomma è una bella opportunità non solo per farsi del bene, approfittare di una seduta di yoga, ma anche per fare del bene e sostenere quindi questo progetto Protezione Famiglie Fragili in Ambito Oncologico. Segnatevi la data, venerdì 26 di giugno, è necessario prenotare. Per prenotare andate sul sito Diaconia Valdese nella sezione Servizio Adulti e Territorio. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Siamo in chiusura di puntata. Prima di chiudere, però, come vi accennavo in apertura di puntata, o meglio, siamo in chiusura della prima parte, non di puntata, ma della prima parte di questa trasmissione Voci Protestanti, perché tra poco continuiamo con la seconda parte insieme ad Arianna Tedesco. Però, per chi sta ascoltando la replica, diciamo la prima parte si chiude qui. E volevo ricordarvi che ritornano queste rubriche della Diaconia Valdese dal titolo Gocce di Ecodiaconia. Cosa sono? Sono delle piccole rubriche, anche dei piccoli video, degli aggiornamenti settimanali che ogni settimana appunto ci danno uno spunto di riflessione sul tema della salvaguardia dell'ambiente che ci circonda. Sono già stati pubblicati i primi post, sono disponibili nella pagina Facebook Gocce di Ecodiaconia della Diaconia Valdese e continueranno per tutto l'arco dell'estate. Se volete saperne di più o se volete iniziare a guardarle, li ritrovate anche pubblicati sul sito diaconiavaldese.org e sarà appunto una occasione in più rispetto a quelle che già erano state pubblicate negli anni passati per parlare appunto di tutela e rispetto dell'ambiente, di sensibilizzazione delle nuove generazioni, di quello che le nostre chiese fanno e hanno messo in campo per la salvaguardia ambientale e anche come affrontare alcuni temi importanti, il cambiamento climatico senza lasciare nessuno indietro. Gocce di Ecodiaconia con la Diaconia Valdese riparte appunto questa rubrica sulla tutela del creato e dell'ambiente. E con questa notizia chiudo questa prima parte di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto. Per voi ci risentiamo domani. Per chi invece sta ascoltando la diretta del pomeriggio di questo lunedì 22 giugno, non andate via. Se volete, rimanete con noi, perché tra poco continuiamo con Voci Protestanti Talk, seconda parte, insieme anche ad Arianna Tedesco. Intanto, da parte mia, un saluto a chi può continuare, a chi invece deve interrompere l'ascolto. In ogni caso, e continuate a scriverci 328 8757 845.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: Sono le 6:30, Popolare Network, una buona giornata, le notizie.
1: La gestione dello stretto di Hormuz non sarà più quella di prima, lo ha detto il capo negoziatore iraniano Galibaf alla fine del primo round di negoziati con gli Stati Uniti. Parlando con i media di Stato di rientro dalla Svizzera, Galibaf ha fatto capire che Teheran, seppur nel pieno rispetto del diritto internazionale, punti a controllare quel passaggio di mare. È una dichiarazione questa che conferma come ci siano ancora differenze importanti tra iraniani e americani e come la trattativa delle prossime settimane sarà complessa. A proposito, l'Iran ha anche fatto sapere di non avere concordato nulla sul suo programma nucleare, mentre il vicepresidente americano Vance aveva detto che Teheran ha accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA nelle sue centrali.
0: E Trump insiste nel suo attacco all'Italia e alla NATO. Dallo studio Ovale è tornato sulla questione dei rapporti con gli alleati europei in relazione alla guerra all'Iran. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente, poi rivolto agli alleati della NATO, nominando Germania e Gran Bretagna, ha detto: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro.
1: Il nostro arsenale nucleare deve superare quello del resto del mondo, lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un, chiedendo al suo paese di aumentare la produzione di armi atomiche. Pyongyang è tra i pochi paesi al mondo dotati di armi nucleari e non fa parte del trattato di non proliferazione, l'unico accordo a livello globale che limita la produzione di armamenti atomici. Il regime nordcoreano ha consolidato in questi anni la sua alleanza con Cina e Russia.
0: Sono 15 oggi in Italia le città da bollino rosso per il caldo estremo che sta investendo buona parte dell'Europa, soprattutto quella occidentale. Il governo nel decreto infrastruttura ha inserito delle norme che permettono alle aziende di attivare la cassa integrazione straordinaria per le attività che più risentono delle temperature eccezionali, mettendo a rischio la salute dei lavoratori. In Europa a soffrire di più sono Francia, Germania, Belgio, Inghilterra.

0: Alcuni media, gli inquirenti avrebbero trovato un lungo manifesto, un documento scritto dall'autore della sparatoria e centrato sulla misoginia.
1: I risultati delle partite dei mondiali di calcio: nella notte la Francia ha battuto l'Iraq 3-0, la Norvegia ha vinto 3-2 contro il Senegal, ieri sera l'Argentina aveva battuto l'Austria 2-0 con una doppietta di Messi, che diventa così il miglior marcatore ai mondiali di tutti i tempi. Intanto in Italia è stato eletto, come da previsione, Giovanni Malagò alla guida della Federazione Calcio. Una delle prime mosse sarà la nomina del commissario tecnico della nazionale. Le scelte dovrebbero ricadere su Roberto Mancini, anche se non è detto, per la contrarietà di diversi club della Serie A. Altri nomi che si fanno sono quelli di Antonio Conte e Stefano Pioli.
0: Nessun cambiamento nelle previsioni meteo di oggi, qualche nuvola al nord, possibili brevi temporali sui rilievi, per il resto soleggiato con temperature sui livelli elevati di questi giorni. È tutto per ora, le notizie tornano alle 7, a tutti una buona giornata.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo martedì 23 di giugno la meditazione è curata dal pastore Rosario Confessore della Chiesa Valdese di Palermo. In chiusura ascolteremo l'inno 108, Il Signor risuscitò. Il lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, per la giornata di oggi propone i seguenti versetti. Salmo 68, versetto 20. Il nostro Dio è un Dio che libera. Dio, il Signore, ci preserva dalla morte. E poi ancora, prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza.
2: Care sorelle, cari fratelli, amiche e amici di Radio Bequit, ascoltando le parole del Salmo 68 proposte alla meditazione, mi sono chiesto: in che modo Dio sta liberando la mia vita? Abbiamo sempre difficoltà ad immaginare come il Signore operi e ci stia accanto. Conosciamo le storie della Bibbia che raccontano di grandi eventi di liberazione, ed il Salmo 68 non manca di ricordare come il Signore, alla testa del proprio popolo, liberato dall'Egitto, lo abbia guidato nel deserto. Grandi atti potenti ed evidenti furono compiuti a quel tempo per sciogliere le catene di un popolo oppresso. Ma una volta fuori dall'Egitto, altre catene, questa volta non solo fisiche, ma profonde e nascoste, dovettero essere recise affinché la libertà, dono di Dio, potesse divenire piena ed effettiva. 40 anni di apprendistato nel deserto alla scuola di Dio ci vollero per rendere degli ex schiavi persone libere. La libertà è infatti un lungo cammino di liberazione e di maturazione. Ci vuole tempo e un certo qual lavoro su se stessi per riconoscersi nella propria reale misura umana, con le proprie possibilità, con i propri limiti. Si cresce nel tempo alla presenza di Dio, imparando ad ascoltarlo, attingendo da Lui che guida, sorregge, guarisce e rinnova l'esistenza. Così si diventa liberi alla presenza del Signore. Per questo la domanda impellente sulla libertà resta non semplice. Come il Signore mi sta già incontrando per liberarmi e darmi vita? Quali strade Egli sceglierà per guidarmi? Saprò ascoltarlo sul cammino con cuore volto davvero a Lui, nel cambiamento? E talora il richiamo dell'Egitto dovesse farsi nuovamente sentire con forza, avrò la determinazione, il desiderio di accogliere quella necessaria educazione che il Signore vorrà impartirmi per non dare più ascolto alle sirene delle vecchie abitudini, per non ricalcare ancora le dinamiche improduttive di bene a cui mi sono offerto così spontaneamente per lungo tempo, tanto da avvertirle ora come una natura immutabile. Vi confesso che non avrei potuto rispondere a queste preoccupazioni con qualcosa che mi toccasse il cuore se non fossi stato attratto dal contenuto del verso 19 che nel Salmo 68 introducono la lode al Dio liberatore con queste parole: sia benedetto il Signore, giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Giorno per giorno, momento per momento, Dio porta il nostro peso. Egli è presente nel nostro spirito e tra noi e Lui c'è tale continuità di vita che Gesù stesso viene ad abitare in noi. Dio ci è così vicino da portare il nostro peso se ci abbandoniamo a Lui. Il Signore ci invita a nutrire così tanta fiducia da poter percepire che il nostro peso davvero passa su di Lui senza poterci più schiacciare. In ciò si compie in noi l'opera dello Spirito Santo ed è così che Dio comincia col venirci incontro come il nostro potente liberatore. Egli ci offre la terapia della fiducia e della speranza che mobilita le nostre energie, che ci fa presagire e dischiudere la possibilità dell'avvenire. E quando siamo posti davanti a ciò che è più grande di noi, Dio è capace in questo modo di intervenire anche oltre noi stessi, noi stesse. C'è però anche una maniera visibile, altrettanto meravigliosa, della quale io vorrei parlarvi e con la quale il Signore ci libera e preserva dalla morte. È quella della fraternità e sororità delle nostre relazioni. Forse non ce ne rendiamo conto, forse non ne facciamo più esperienza così coinvolgente e fruttuosa, ma Dio ci aiuta in maniera straordinaria quando portiamo i pesi gli uni delle altre. Nella comunione dell'amore di Dio non si tratta infatti di dividere, in un certo qual modo di spalmare il peso della vita su noi tutti, ma di far sì che si riveli il senso di quest'ultima, la profondità, la bellezza, la dolcezza che stanno nelle cose di questa nostra esistenza. Oggi, care sorelle e cari fratelli, amiche e amici, ringrazio Dio che mi libera e mi salva dalla morte ogni volta che nelle mie relazioni l'amore atteso e non preteso dischiude la gratuità, la gioia dell'incontro, la possibilità di entrare in contatto autentico col mio cuore e con quello del mio prossimo. Quando ciò accade, io so che il Signore è il mio liberatore. Quando posso offrirmi a Dio, quando posso donarmi alle sorelle e ai fratelli con atti concreti, con scelte impegnative, in uno spirito di amicizia e cordialità, sorretto da un sentimento condiviso di reciproca accettazione, allora mi sento protetto, protetto dal rischio del fallimento, del giudizio e della condanna, e posso arrischiare anche il coraggio di vivere nella Chiesa come al di fuori di questa. Quando ciò accade, incontro la mano del Signore mio liberatore, che mi salva dalla morte. Il Signore, che ci è così tanto vicino e che intesse di sé le relazioni della nostra vita, ci doni dunque, care sorelle e fratelli, amiche e amici, di saper riconoscere ed assecondare la sua opera in noi, e ci faccia capaci di amare senza timore. E nel suo amore scopriremo che egli è, come dice il Salmo 68, un Dio che libera e preserva dalla morte. Amen.

Vibes, Video Backbeat Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: Medio Oriente, dopo il primo round di negoziati in Svizzera, ancora differenze importanti tra Iran e Stati Uniti. Teheran, la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più quella di prima. Gli iraniani, a differenza degli americani, hanno anche negato passi avanti concreti sul nucleare. Andy Burnham si prepara a diventare il nuovo primo ministro britannico, il settimo nei 10 anni seguiti alla Brexit. L'ex sindaco di Manchester prenderà il posto di Starmer, che si è dimesso a soli 2 anni da una larghissima vittoria elettorale. Caldo oggi, 15 città da bollino rosso, attivata dal governo la possibile cassa integrazione straordinaria per i lavori più a rischio. La bolla di calore sta surriscaldando l'Europa centro-occidentale. Gli esperti di clima avvertono, non è più l'eccezione, è il risultato del riscaldamento globale. Previsto oggi il primo via libera alla deregulation sulla caccia. La legge della destra allarga tempi e luoghi dove si potrà sparare. In rivolta alle associazioni ambientaliste supportate da molti esponenti del mondo scientifico. Buongiorno dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 7.30. La crisi in Medio Oriente, il primo round di negoziati in Svizzera per arrivare a un accordo complessivo fra Iran e Stati Uniti è stato commentato positivamente da entrambe le parti, hanno fatto lo stesso i mediatori, Pakistan e Qatar, ma Teheran e Washington rimangono ancora su differenze, su posizioni molto, molto diverse, molto importanti, a conferma della complessità della trattativa. In studio Emanuele Valenti.
3: Nelle ultime ore le differenze sono state evidenti soprattutto nelle dichiarazioni iraniane. Il capo negoziatore Ghalibaf ha detto per esempio che la gestione dello stretto di Hormuz, lo abbiamo sentito anche nei titoli Alessandro, non tornerà mai più quella di prima. Per i prossimi 2 mesi il tempo che Teheran e Washington si sono date per arrivare a un'intesa complessiva, il passaggio sarà libero come prima della guerra, nessuno dovrà pagare. Gli americani sostengono che sarà così anche dopo, gli iraniani, lo abbiamo appena detto, sostengono invece che nulla tornerà come prima. Cosa voglia dire? Non lo sappiamo. Di rientro dalla Svizzera, la delegazione iraniana si è comunque fermata in Oman, che sta dall'altra parte di Hormuz rispetto all'Iran. Anche su un'altra questione chiave, il nucleare, è chiara la distanza tra le due parti. Il ministero degli esteri iraniano ha ribadito come non sia ancora stato concordato nulla. Ieri Vance, il vice di Trump, aveva detto invece che Teheran ha accettato ormai il ritorno degli ispettori della IAEA. Poco fa, altra presa di distanza iraniana dalle dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti. Secondo la banca centrale, Teheran non è obbligata a usare i primi fondi scongelati, gli iraniani dicono 12 miliardi di dollari, di fondi scongelati all'estero, non sarà obbligata ad usarli per comprare prodotti americani. Ci sono differenze, c'è anche un gioco delle parti a uso interno. Al momento, al netto dell'altra variabile, il Libano, prevale comunque in ogni caso la volontà di non riprendere la guerra.
2: Grazie ad Emanuele Valenti, una situazione dunque ancora molto molto in bilico. Intanto Trump insiste nel suo attacco all'Italia e alla NATO. Dallo studio Ovale, tornato sulla questione dei rapporti con gli alleati europei proprio in relazione alla guerra all'Iran, l'Italia si è comportata molto male, ha detto il Presidente, poi è rivolto agli alleati della NATO nominando Germania e Gran Bretagna, ha detto non ci sono stati per noi, noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. In Gran Bretagna è tutto pronto per l'ennesimo cambio alla guida del governo. Nel giro di qualche settimana l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, dovrebbe prendere il posto di Keir Starmer, che si è dimesso ieri dopo soli 2 anni da primo ministro. Un passaggio di consegne tutto interno al partito laburista. Sono passati 10 anni dalla Brexit. Oggi ricorre tra l'altro appunto il 10° anniversario. Gli ultimi sviluppi confermano la crescente instabilità politica per il paese. Sentiamo dal Regno Unito il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
0: La Gran Bretagna, sottolineava qualcuno ironicamente, sembra l'Italia degli anni Ottanta.
4: That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Keir Starmer è ormai il passato, sesto primo ministro a 10 anni dalla Brexit. A proposito, oggi è l'anniversario. Andy Burnham invece ragiona già da premier.
5: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors according to law. So help me God.
0: Ieri il giuramento da neo eletto deputato, poi il selfie a Westminster con i compagni di partito. I sorrisi malcelano la preoccupazione. Per molti Burnham è l'ultima speranza per arginare la destra populista europeista. Ministro nei governi Blair e Brown, Burnham vuole aumentare le tasse, nazionalizzare e abolire la Camera dei Lord. Primo premier cattolico del Regno Unito, e il suo, più che un cambio di strategia rispetto a Starmer, sarà almeno all'inizio un cambio di comunicazione. Ha promesso di dar voce alle comunità fuori Londra, quel nord dell'Inghilterra arretrato economicamente e spesso dimenticato. A meno di clamorosi colpi di scena, il prossimo 17 luglio potrebbe già essere il nuovo premier britannico.
2: E adesso andiamo a vedere a Bruxelles, dunque, quali sono le possibili ricadute per i rapporti non facili con l'Unione Europea. Il servizio.
6: A 10 anni dal referendum che ha sancito l'addio del Regno Unito dall'Unione Europea, sembra sempre un giorno della marmotta. Un nuovo governo britannico arriva, promette un reset dei rapporti con Bruxelles, l'instabilità lo travolge e via da capo con un nuovo premier e un nuovo equilibrio da ricostruire. Le dimissioni di Starmer creano l'ennesimo momento di instabilità per i rapporti tra le due sponde della Manica, dopo 2 anni in cui, in verità, l'UE poteva contare su un interlocutore credibile, solido e allineato sulle priorità di supporto all'Ucraina, rafforzamento della difesa europea e riavvicinamento per una soluzione ad hoc per il Regno Unito post-Brexit. Ormai scartato il ritorno nell'Unione, se mai è stata un'opzione, si tendeva verso una reintegrazione di mutuo interesse. Dalla mobilità giovanile all'energia, dalla difesa al sistema di scambio di quote di emissioni di CO2. Sembrano lontani i tempi di Johnson e Sunak, ma all'orizzonte c'è lo stesso spettro di 10 anni fa. Quel Farage che aveva guidato con successo la campagna Brexit e che ora, alla testa di Reform UK, aspira a Downing Street numero 10 per ultimare la sua vendetta contro l'eterno nemico Bruxelles e tagliare ogni ponte. Certo, non sembra questa la prospettiva. Con il sindaco di Manchester Andy Burnham, che se diventerà premier dovrà concludere il processo di reset e mettere davvero fine alla Brexit. Ma intanto il vertice UE Regno Unito, che si doveva tenere a settimane, è slittato, in attesa di capire cosa succederà al termine di questo nuovo ciclo di instabilità nell'ex membro UE, che non trova pace. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: A Montreal, in Canada, 3 persone sono morte in una sparatoria. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante ed è stato poi colpito a sua volta dalle forze di sicurezza. Un altro agente è rimasto ferito. È successo in un quartiere della città con una forte presenza ebraica. Secondo alcuni media, gli inquirenti avrebbero trovato un lungo manifesto, un documento scritto dall'autore della sparatoria e centrato sulla misoginia. Sono 15 oggi in Italia le città da bollino rosso per il caldo estremo che sta investendo buona parte dell'Europa, soprattutto quella occidentale. Il governo nel decreto infrastruttura ha inserito ieri sera delle norme che permettono alle aziende di attivare la cassa integrazione straordinaria per le attività che più risentono delle temperature eccezionali, mettendo a rischio la salute dei lavoratori. In Europa a soffrire di più sono Francia, Germania, Belgio ed Inghilterra. In Francia oggi l'ondata di calore dovrebbe raggiungere un picco e la metà delle regioni è in allerta massima. Una situazione che allarma, ma che gli esperti non definiscono eccezionale. Con il cambiamento climatico, dicono, è la nuova normalità, ondate di calore cui spesso seguono precipitazioni altrettanto estreme. Sentiamo il fisico e climatologo Antonello Pasini.
7: Il problema è che il clima ha un'inerzia, noi non pensiamo mai di tornare indietro con la temperatura, quindi queste situazioni, siano esse di ondate di calore, siccità, siano esse di precipitazioni violente, ce le terremo ancora per parecchi decenni, insomma. Quindi a queste cose dobbiamo adattarci, adattare le nostre città, farle diventare più verdi, questo è importantissimo, perché il verde da un lato diminuisce la temperatura nell'isola di calore della città e dall'altro l'aria, come dire, il terreno verde invece che quello cementificato e asfaltato riesce anche a assorbire buona parte di questa pioggia violenta che quindi si infiltra nel terreno, altrimenti questa scorre in superficie, le strade diventano dei fiumi in piena e travolgono qualsiasi cosa. Quindi da un lato dobbiamo adattarci a queste situazioni, dall'altro però attenzione, perché l'adattamento ha un limite, cioè a un certo punto noi dobbiamo, come dire, gestire qualcosa che è inevitabile, che è inevitabile, queste cose ce le teniamo, ma dall'altra parte evitare l'ingestibile, cioè evitare di arrivare a scenari climatici così brutti che non saremo più in grado di difenderci e di adattarci. E allora ovviamente bisogna mitigare, cioè cosa fare? Diminuire al massimo le nostre combustioni fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura non sostenibile. Bisogna assolutamente, come dire, mettere alla base il dato scientifico.
2: Dicevamo che tra i paesi più coinvolti, oltre alla Francia, c'è la Germania.
8: A temperature così alte i tedeschi non sono certo abituati. 36 gradi a Berlino, 38 a Monaco di Baviera, fino a 40 a Colonia. I picchi più alti sono attesi verso la fine di questa settimana, quando il termometro si avvicinerà un po' ovunque a quota 40 gradi. E questo in un paese nel quale l'aria condizionata a casa non ce l'ha quasi nessuno e anche negli uffici è più un'eccezione che la regola. Il caldo viene considerato qui come una specie di calamità. Lo dimostrano prima fra tutti tutte le scuole, dove in questi casi vige la regola tanto amata dagli studenti del Hitzefrei. Se entro le 11 di mattina le temperature raggiungono i 25 gradi, la durata delle lezioni viene ridotta da 45 a 30 minuti. Se negli uffici la temperatura raggiunge 26 gradi, i datori di lavoro devono assicurare ai loro dipendenti bevande fresche e turni di riposo aggiuntivi. In alcune regioni sopra i 30 gradi valgono regole speciali per chi è costretto a lavorare all'aperto. E anche gli agricoltori iniziano ad adeguarsi al generale aumento delle temperature, coltivando ad esempio kiwi al posto delle mele o uva anche nel nord del paese. Lungo la valle del Reno, inoltre, dove tradizionalmente fa più caldo, sono spuntate le prime piantagioni di ulivi. Da Berlino, per Popolare Network, Walter Rauer.
2: Oggi la nuova legge sulla caccia arriva al voto, una legge che le associazioni ambientaliste e opposizione hanno ribattezzato Spara Tutto, per la forte deregulation imposta dalle nuove norme. Oggi pomeriggio verranno esaminati gli ultimi articoli, si terranno quindi le dichiarazioni di voto e il voto finale, poi il disegno di legge passerà alla Camera. In concomitanza con la discussione oggi le associazioni ambientaliste faranno un presidio di fronte al Pantheon. Non lasceremo nulla di intentato per contrastare questo attacco istituzionale agli animali e all'ambiente, preannunciano le associazioni, una mobilitazione supportata da molti esponenti di primo piano del mondo scientifico, sostenuta persino da Papa Leone, che si è esposto rispondendo alle associazioni e parlando di tutela del creato. Anna Maria Procacci è consigliera nazionale dell'Ente Protezione Animali, l'ENPA.
9: Io mi aspetto che ci siano delle frenate, perché non posso pensare che tanta mobilitazione della società civile tutti insieme, diciamo, contro il disegno di legge 1552, le firme a quanto mi risulta sono quasi 500.000, diciamo la firma più significativa, più importante, senza nulla togliere a tutto il mondo scientifico così motivato, competente e generoso, la firma è stata la parola del Papa Leone XIV, che ha sottolineato la grande rilevanza morale e sociale della biodiversità, la tutela del creato, e mai c'era stato questa fondamentale presa di posizione, tutta questa, diciamo, aberrazione. Però oggi comincia politicamente a scricchiolare, perché c'è stata una presa di posizione da parte di Forza Italia, che ha evidentemente dei forti dubbi nel suo interno e quindi non sembra più tanto allineata a Fratelli d'Italia e alla Lega, che sono, diciamo così, i padri, per così dire, di questo aberrante disegno di legge.
2: Vedremo dunque come andrà. Intanto oggi ci sarà il voto finale sul piano casa, il decreto del governo che va convertito in legge entro il 6 di luglio. Alla Camera oggi ci sarà, poi il testo passa al Senato e ci sarà anche una manifestazione dei sindacati degli inquilini davanti al Parlamento. La critica che fanno, condivisa dall'opposizione, è che questo piano non affronta l'emergenza abitativa, una delle grosse questioni sociali del Paese. Il mercato dell'auto, i dati sono di poco fa, europeo, ha visto a maggio una crescita del del 3,6% rispetto a maggio dell'anno scorso, in controtendenza Stellantis, che ha realizzato invece un calo del 2,3%. In questi giorni in Parlamento si stanno tenendo le audizioni sulla situazione del gruppo, in particolare su quella degli stabilimenti in Italia. L'amministratore delegato Filosa la scorsa settimana ha descritto una situazione che non spazza via affatto dubbi e timori. Oggi tocca in audizione ai sindacati. Ieri sera all'Orizzonte Luigi Ambrosio ne ha parlato con la deputata del Movimento 5 Stelle, già sindaca di Torino, Chiara Appendino.
10: Filosa è stato molto deludente. Noi ci aspettavamo un'inversione a U rispetto a quella politica dell'amministratore delegato precedente, che era Tavares, che aveva fatto più cassa integrati che automobili, e invece purtroppo è arrivata una sorta di conferma sia nel metodo sia in quello che ci è stato raccontato, che è totalmente distante dalla realtà, cioè gli investimenti non sono chiari, la cassa integrazione continua e non c'è un futuro per gli stabilimenti, e questo significa un dramma evidentemente e una perdita di valore per quella che è una filiera importantissima, lo dico anche da torinese, per il nostro paese. Penso che oggi sia fantascienza non pensare che lo Stato abbia il dovere morale di entrare a proteggere quei settori che sono strategici. Abbiamo politiche industriali inesistenti, intere filiere che stanno scomparendo, grandissime transizioni di fronte, e io mi chiedo, se lo Stato non entra qui a tutelare i nostri asset strategici, a tutelare centinaia di migliaia di posti di lavoro, centinaia di migliaia di euro di investimenti, anzi parliamo di miliardi, che cosa ci sta a fare? Tra l'altro fa ridere che un governo come quello che si definisce patriota e sovranista e si è inventato la tutela del Made in Italy sta svendendo le nostre partecipate.
2: I risultati delle partite dei mondiali di calcio: nella notte la Francia ha battuto l'Iraq per 3-0, la Norvegia ha vinto 3-2 contro il Senegal, poco fa è finita Giordania-Algeria 2-1 per gli algerini. Ieri l'Argentina ha battuto l'Austria per 2-0, doppietta di Messi che diventa così il miglior marcatore ai mondiali di tutti i tempi. Nessun cambiamento nelle previsioni meteo di oggi, qualche nuvola al nord con possibili brevi temporali sui rilievi, per il resto soleggiato con temperature sui livelli elevati di questi giorni. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Alessandro Principe, in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 8:30. Buona giornata.
11: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Una buona giornata agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Casella e Broera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto. Vi ricordiamo che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale del traffico in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: acciaio Il Filo d'Erba in via Roma 9 a Rivalta di Torino. Torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
0: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
0: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: domenica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network. Sono le 8:30, buongiorno, le notizie. Prezzo del petrolio ancora in calo, il greggio di riferimento per il mercato americano è scambiato a $73.46 il barile, il Brent europeo a $77.3, i mercati hanno accolto con favore l'avvio positivo dei negoziati tra Iran e Stati Uniti per arrivare ad un accordo complessivo. Rimangono però ancora differenze importanti, per esempio Teheran ha confermato che la gestione di Hormuz, seppur riaperto, non tornerà mai più come prima della guerra. Oggi il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita nei paesi arabi del Golfo, la cui alleanza con gli Stati Uniti è stata messa a dura prova a causa del conflitto con l'Iran.
2: Secondo i media britannici, almeno due deputati laburisti starebbero valutando di partecipare alle primarie del partito e di sfidare così l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Si tratterebbe però solo di una formalità per evitare che la nomina di Burnham alla leader laburista e primo ministro non risulti un'incoronazione. Le dimissioni di Starmer ieri hanno aperto la corsa alla successione. Se non dovesse avere sfidanti, Burnham potrebbe diventare premier già a metà luglio.
1: A Milano un agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. Il fatto è successo ieri sera nella zona di Ponte Lambro. Erano circa le 21:30 quando un Audi non ha rispettato l'alta ed è scappata. A quel punto l'agente, 39enne, l'ha inseguita in moto fino a Peschiera Borromeo, poi è caduto. Non si sa se ci sia stato un contatto con l'auto che è scappata. Sono arrivati i soccorsi, ma l'uomo è morto poco dopo.
2: A Napoli un ragazzo di 21 anni è stato ucciso davanti a casa, una persona gli ha sparato un colpo di pistola al petto da distanza ravvicinata. In corso indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali.
1: Sono 15 oggi in Italia le città da bollino rosso per il caldo estremo che sta investendo buona parte dell'Europa, soprattutto quella occidentale. Il governo nel decreto infrastrutture ha inserito delle norme che permettono alle aziende di attivare la cassa integrazione straordinaria per le attività che più risentono delle temperature eccezionali, mettendo a rischio la salute dei lavoratori. In Europa a soffrire di più sono Francia, Germania, Belgio ed Inghilterra. In Francia oggi l'ondata di calore dovrebbe raggiungere il picco e la metà delle regioni è in allerta massima.
2: In Birmania l'esercito ha fatto oltre 700 morti civili in 6 mesi, lo dice un rapporto delle Nazioni Unite che ha preso in esame il periodo da agosto 2025 a gennaio 2026. Periodo che ha portato alle elezioni organizzate dalla giunta militare. Secondo il rapporto dell'Ufficio ONU per i diritti umani, tra le vittime anche 230 donne e 150 bambini. Dopo il colpo di Stato del 2021 in Birmania, Myanmar, è cominciata una guerra civile con migliaia di morti e milioni di sfollati. Diverse zone del paese rimangono sotto il controllo dei gruppi ribelli.
1: Oggi la nuova legge sulla caccia arriva al voto, una legge che le associazioni ambientaliste e le opposizioni hanno ribattezzato Spara Tutto per la forte deregulation imposta dalle nuove norme. Nel pomeriggio verranno esaminati gli ultimi 5 articoli, se l'iter proseguirà senza inciampi si terranno le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. Dunque il disegno di legge passerà poi alla Camera. In concomitanza con la discussione in Senato, oggi le associazioni ambientaliste faranno un presidio di fronte al Pantheon, una mobilitazione supportata da molti esponenti di primo piano del mondo scientifico, sostenuta persino da Papa Leone, che si è esposto rispondendo alle associazioni e parlando di tutela del creato. Nessun cambiamento nelle previsioni meteo di oggi, qualche nuvola al nord con possibili brevi temporali sui rilievi, per il resto soleggiato con temperature sui livelli sopra la media di questi giorni. Ci risentiamo con le notizie alle 9:30, una buona giornata.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Casella e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per il momento è tutto, queste le uniche segnalazioni. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RBE, vicina a te.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:16 minuti e 40 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis. Vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Almeno due pagine al giorno di oggi, martedì 23 giugno 2026. Buongiorno, bentrovato Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti e tutte.
1: Benvenuto anche stamattina, bentrovato per la lettura dei giornali, la lettura quotidiana, oggi un po' più compressa rispetto al solito perché abbiamo una mattinata molto densa con una premessa anche rispetto a Play Live, perché alle 9:40 ci viene a trovare, ovviamente in maniera digitale, però insomma è di casa qui, Edoardo De Magistri, libraio di Binaria Centro Commerciale di Torino e tra gli organizzatori di Serre d'Estate 2026. Tra due giorni comincia la quinta edizione di Serre d'Estate e abbiamo fatto un anticipo insomma qualche giorno fa, però oggi non soltanto all'interno di questa trasmissione ma anche all'interno di Voci Protestanti Talk e poi ancora giovedì all'interno di Play Live cominceremo a un po' a squadernare il programma di Serre d'Estate 2026. Anche quest'anno noi ci saremo come media partner, ma più che altro come partner che ha collaborato alla costruzione di questa quinta edizione. La racconteremo anche dagli spazi del vivaio Il Filo d'Erba a Rivalta di Torino, in via Roma 9. Ci sarà Jacopo Bertuglia e insomma racconteremo il più possibile, come abbiamo sempre fatto, con le nostre corde, con i nostri strumenti, con la nostra sensibilità, questo festival che amiamo moltissimo e che siamo felici di accompagnare. Stamattina alle 10 ci raggiunge Marta Bernardini di Mediterranean Hope e Luca Rondi di Altra Economia, perché dobbiamo parlare di patto europeo sulla migrazione e l'asilo, di regolamento europeo sui rimpatri, un tema stringente che però si tende il più possibile anche a tenere un po' sullo sfondo. E poi nella seconda parte, nell'ultima parte di Play Live, Massimo Acanfora torna su RBN, in realtà non a questi microfoni ma su RBN in generale, per parlare di questa guida ecologica, sostenibile e solidale dedicata a Torino, pubblicata da Altre Economie, una guida molto ricca sul capoluogo piemontese. Ma intanto però adesso cominciamo con il nostro racconto quotidiano, Jacopo.
2: Sì, perché iniziamo da una notizia che in realtà per chi ci segue in modo un po' più continuativo non sarà una grande sorpresa, ma Keir Starmer, primo ministro del Regno Unito, si è dimesso ieri mattinata. Come Francesco cedeva la linea dello studio, Keir Starmer pronunciava il suo discorso. A succedergli sarà probabilmente l'ex sindaco della città metropolitana di Manchester, Andy Burnham, di cui parleremo meglio tra un attimino magari. Però noi rimaniamo in Europa per l'emergenza caldo che sta travolgendo il vecchio continente. Solo ieri in Francia 18 morti attribuibili al calore. E poi ancora invece gli Stati Uniti, che hanno sospeso le sanzioni contro l'Iran per 60 giorni a partire da ieri, dopo i primi colloqui nell'ambito di un accordo di pace in fase embrionale, per così dire. E poi oggi è una data importante perché oggi sono 10 anni dalla Brexit, compie un decennio una riforma che secondo le ultime stime costa al Regno Unito tra i 2 e i 3 miliardi di sterline a settimana. Quindi noi adesso iniziamo con i giornali nazionali, partiamo come di consueto dal Corriere della Sera, che titola Londra, l'addio di Starmer, Regno Unito. Terremoto politico a 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo. Il premier lascia in lacrime, Burnham si candida alla guida del Labour, ora stabilità. Insomma, Corriere, Stampa e Repubblica sono tutti e tre allineati sulla lettura della situazione, in particolar modo facendo passare anche Keir Starmer come la vittima in qualche modo, o comunque l'eroe sconfitto dopo i suoi 2 anni di premierato.
1: tono molto teatrale quello di ieri, diciamo, nel discorso di addio,
2: esatto,
1: per chi ha ascoltato anche il giro di Popolare Network, appunto lo diceva Jacopo, sono stati mandati alcuni stralci dell'intervento. Mi permetto, Jacopo, un attimo di ricordare, certo, che domani mattina all'interno di Play Live insieme raggiungeremo a Londra ancora una volta Angelo Boccato, perché insomma vogliamo farci raccontare di prima mano, insomma, le impressioni, anche l'aria che si respira intorno alle dimissioni di Keir Starmer, anche rispetto all'orizzonte politico britannico in generale. Domani mattina alle 10:30 con Angelo Boccato. Jacopo,
2: hai fatto bene a ricordarlo, perché insomma questa è comunque una questione politica importante, perché riguarda il Regno Unito, che comunque non è esattamente un diciamo un angolino di mondo, ma è un angolo piuttosto importante. Comunque, giusto per darci un'idea di come ne parlano i giornali, il Corriere, l'articolo di Paola De Carolis, che scrive: dimissioni annunciate ma non per questo meno drammatiche in un panorama politico in rapida evoluzione, o meno struggenti per un uomo che davanti al numero 10 di Downing Street ha dimostrato tutta la sua umanità, commuovendosi.
1: Ora torno a fare il marito, però
2: diciamo, sì, esatto,
1: hanno estrapolato diciamo la versione un po' più domestica, un po' più patetica, se posso aggiungere.
2: Infatti i giornali nazionali stamattina si sono trasformati in rubriche di gossip in qualche modo, anche sulla stampa. Esatto. Faccio un accenno veloce: se andiamo a pagina 2, addirittura ci si spinge nell'articolo di Caterina Soffici a dire: era un brav'uomo, così sarà ricordato Keir Starmer.
1: Salutava sempre.
2: E quindi insomma appunto questa mattina mi sono divertito molto nel leggere i termini con cui ci si riferisce a Starmer nelle prime pagine, però poi è arrivato subito il manifesto a ricordarci cosa effettivamente è successo e cosa ha portato alle dimissioni del Premier, perché si scrive British Museum con Starmer appunto commosso, e poi il Premier britannico Starmer lascia la guida del Labour in lacrime a Downing Street, rivendica le politiche che in due soli anni hanno bruciato la sua leadership e steso il partito. Liberista e conservatore, ha messo sotto attacco la libertà di parola in nome della lotta all'antisemitismo. Il rivale Burnham verso il governo, ma per la sinistra moderata la crisi è senza ritorno. Tuona il manifesto, che poi conclude con l'editoriale di Leonardo Clausi: le lacrime di coccodrillo del Premier. Insomma, toni decisamente diversi rispetto ai tre grandi quotidiani nazionali che appunto, come vedevamo, dipingono Starmer come l'eroe caduto. Lo scrive anche La Repubblica: la caduta di Starmer, il premier inglese, si dimette dalla guida di esecutivo e Labour, me lo ha chiesto il partito, pronto alla successione Burnham, ex sindaco di Manchester, Farage invoca il voto anticipato. Dato che appunto questa mattina è una versione un pochino ristretta della rassegna stampa, adesso che ne stiamo parlando io dedicherei due parole a Andy Burnham. Chi è Andy Burnham? Appunto è l'ex sindaco della città metropolitana di Manchester, ha stravinto le elezioni suppletive che l'hanno portato in Parlamento, e quindi adesso potrà sfidare la leadership, o meglio l'ha già sfidata, nel senso perché appunto ieri Starmer si è dimesso, aprendo di fatto la strada a Andy Burnham. La prossima mossa di Starmer sarà quindi quella di chiedere al comitato del Partito Laburista di definire un calendario per la leadership, così da trovare il successore. Probabilmente il nuovo leader sarà proprio Burnham, che entrerà in carica o entro settembre, oppure anche potrebbe entrare in carica già a metà luglio se dovesse esserci una nomina senza opposizione. Appunto, abbiamo parlato molto di Keir Starmer, però poco di Burnham alla fine, perché il papabile nuovo primo ministro inglese ha 56 anni e per quasi un decennio è stato sindaco della città metropolitana di Manchester. Da Manchester prende il nome anche la sua visione politica, il Manchesterism, e questo ce lo dice un articolo di Reuters uscito ieri appunto il probabile nuovo primo ministro. Il Manchesterism sarebbe un modello ispirato a quello che Andy Burnham ha fatto alla città di Manchester, e tutto si basa in pratica sulla devolution, lo spostare potere e risorse da Londra verso le comunità locali. Per Burnham il Regno Unito è uno dei paesi più centralizzati del mondo civilizzato, così lo ha definito lui, e che questo abbia, secondo Burnham, contribuito ad aumentare le disuguaglianze. Dare controllo alle regioni su fattori tipo casa, trasporti e servizi pubblici per Andy Burnham è la chiave della questione. In economia poi si definisce definisce un socialista amico delle imprese, promettendo di rispettare le regole di bilancio esistenti e di non aumentare le tasse sul lavoro, ma critica anni di privatizzazione che a suo avviso hanno tolto allo Stato il controllo sui costi e sui servizi, scaricando il peso sui cittadini, leggiamo da Reuters. Tuttavia, questo lo aggiungiamo noi, sappiamo ancora poco la sua visione in politica estera, non si è ancora espresso in particolar modo. Una cosa interessante però, per darci anche un quadro più completo, è ciò che i critici dicono di lui, perché descrivono Burnham come una persona che ha continuamente cambiato le proprie posizioni politiche e che ha cercato di presentarsi come un uomo comune piuttosto che come il politico di professione altamente istruito che in realtà, insomma, cerca di passare come qualcosa che in realtà non è. Reuters porta due esempi di queste sue ritrattazioni. Ad esempio, nell'ultimo anno Andy Burnham ha criticato il governo per essere in balia dei mercati obbligazionari, indicando che poi secondo quanto da lui affermato in seguito sarebbero state travisate. Ha poi invocato la nazionalizzazione dei settori chiave, il rientro della Gran Bretagna nell'Unione Europea, ma nelle ultime settimane si è spostato verso il centro, tra virgolette, e ha affermato che le finanze nazionali sono troppo limitate per consentire nazionalizzazioni su larga scala e che la Gran Bretagna non rientrerà nell'UE nell'immediato futuro. Nel 2022, poi, dopo l'ultima Coppa al Mondo di calcio, questo è, diciamo, l'ultimo affondo che Starmer è riuscito a fare a Burnham, una nota di colore che ho voluto aggiungere proprio per questo, perché Starmer lo ha preso in giro quando ancora Starmer era l'animale politico che poi avrebbe vinto due anni più tardi, stravinto le elezioni. Ha preso in giro Burnham paragonando i suoi cambiamenti di posizione a chi cambia tifo a seconda delle nazionali potrebbero vincere il torneo, e disse: Burnham ha potuto vedere la sua squadra dell'infanzia, l'Argentina, vincere la Coppa del Mondo. È stata un'esperienza amara perché ha anche dovuto vedere la sua squadra dell'infanzia, la Francia, perdere la finale, e le sue due squadre del cuore, il Marocco e la Croazia, perdere in semifinale. E quindi, appunto, diciamo, un affondo, l'ultimo affondo che Starmer è riuscito a fare a Burnham. Direi che Burnham si è vendicato col tempo, e per contrastare questa percezione, rafforzare...
1: Ci sono delle ottime premesse, diciamo, per il passaggio di consegne, diciamo.
2: Esatto, no, non esattamente, perché poi anche diversi parlamentari hanno però affermato che Burnham dovrà dimostrare di saper guidare con coraggio, distinguendosi da Starmer, e quindi saper prendere scelte più nette.
1: Cercheremo di capire ancora di più, scusami se ti interrompo, Jacopo, domani con Angelo Boccato, diciamo, qual è la sfida che aspetta in teoria, certo, Burnham, insomma, e qual è la statura, diciamo, ovviamente di questo politico che succede a Keir Starmer.
2: Assolutamente, lui saprà darci di sicuro più informazioni rispetto all'infarinatura generale che ho potuto trovare io sui siti di informazione. E torniamo però ai nostri giornali, perché comunque non dimentichiamoci che dobbiamo continuare la rassegna nazionale, e passiamo all'Avvenire. Avvenire che questa mattina titola: più armi che cibo, anche se adesso poi ci siamo. Più armi che cibo, l'appello del Papa in visita al programma alimentare mondiale: si nutrono più le guerre delle persone. Intanto le incognite su fondi e fabbriche rallentano la corsa della difesa. I conflitti vengono nutriti più facilmente di quanto lo siano le persone. È una delle immagini più nette del discorso pronunciato da Papa Leone XIV. Questo si scrive sull'Avvenire come, appunto, titolo di apertura, e poi anche qui si parla di Starmer, delle dimissioni. Starmer al passo indietro a Londra, si cambia ancora. Infatti, ricordiamolo, Starmer è il sesto primo ministro in una decina di anni, quindi, appunto, che ci regala uno scenario da Italia della Seconda Repubblica quasi. E poi ancora sull'Avvenire: Pizzaballa ritorna a Gaza, non può essere dimenticata. E ancora: leggi, linee guida, regolamenti, il fine vita nel caos normativo, scrive l'Avvenire. Due nuovi giudizi di legittimità costituzionale sono attesi dopo l'udienza pubblica di oggi sulle regole vigenti in materia di suicidio assistito, che tornano per l'ennesima volta al vaglio della Consulta. Allora, dato che sono le 9:30, quindi abbiamo due minuti prima del GR di Popolare Network, io vorrei dedicare un attimo di spazio all'emergenza caldo, quella che, certo, sta venendo chiamata l'emergenza caldo. In particolar modo Reuters ci fa sapere che in Francia ieri, nella giornata di ieri, sono stati 18 i morti a causa del calore. In generale, quest'estate per l'Europa è iniziata con un'ondata di caldo decisamente anomala per la stagione, e rendendo questo giugno uno dei più caldi di sempre. In alcune città europee Si sono già raggiunti i 40 gradi centigradi e questa domenica in Piemonte, da dove trasmettiamo noi, si è classificata al terzo posto tra i giorni più caldi di giugno dal 1965. Oltre al caldo e la durata che potrebbe rendere più pericolosa questa ondata rispetto ad altre, ce lo fa sapere il Post, perché secondo le previsioni il sistema atmosferico che ha reso possibile questo evento potrebbe rimanere bloccato fino ai primi giorni di luglio, portando a uno dei periodi di gran caldo più lunghi degli ultimi anni.
1: Beneficio dei nostri ascoltatori e spettatori, gli spettatori cosa stanno guardando in realtà in TV sul canale 87 del digitale terrestre o sul sito, e lo raccontiamo anche invece a chi ci ascolta soltanto.
2: Allora, questa è quella che vedete sui vostri schermi, sui vostri teleschermi, è la Reuters Climate Monitor, è quindi una mappa che Reuters compila e che riguarda tutto il globo terrestre, come potete vedere, e diciamo monitora anche quelli che sono gli aumenti rispetto alla gli aumenti della temperatura rispetto a quelli che dovrebbero essere data la stagione. Ad esempio, se noi appunto facciamo girare un attimo il globo e andiamo su Roma, possiamo notare che Roma ha un aumento di più 8,8 gradi rispetto alla normalità. Per curiosità, ci spostiamo su Torino e c'è un aumento rispetto alla media di 11,6 gradi in più rispetto a quello che dovrebbe essere la temperatura del periodo. Quindi, appunto, questo è frutto anche dell'assenza di politiche strutturate per tutelare le temperature, perché è vero che ondate di caldo ci sono sempre state, ma non hanno mai gli effetti del cambiamento climatico portano questi eventi ad accentuarsi. Vi lascio soltanto con un dato, sempre tornando in Francia: le morti per annegamento sono aumentate del 172%, e direte voi cosa c'entra? Beh, questo perché durante le ondate di calore le persone cercano posti freschi, fiumi, laghi, spesso non supervisionati da bagnini o autorità competenti, e quindi si muore anche per cercare un po' di fresco in questo periodo. E quindi, diciamo, chiedo scusa per aver appesantito anche verso la fine la rassegna stampa, però direi che era fondamentale parlare.
1: Devo dire che anche i mezzi di informazione mainstream stamattina hanno fatto riferimento anche a questo, insomma, certo, anche a queste morti, diciamo, no? E la ricerca di refrigerio, però dimenticando anche, diciamo, anche la mancanza magari di abilità, diciamo, anche nelle acque. Insomma, bisogna considerare anche effetti collaterali come questi.
2: Sì, poi si tende sempre anche ad addossare la responsabilità ai cittadini, dicendo dovete essere voi per primi, però non dimentichiamoci che senza politiche appunto strutturate per portare un cambio di regime, tra virgolette, non possiamo sì effettivamente fare qualcosa nel nostro piccolo, certo, però è fondamentale che ci sia anche quest'altro aspetto. Adesso sono le 9:33, 40 secondi, io non vi rubo ulteriori secondi, vi saluto qui ed è il momento di ascoltare il GR di Popolare Network. Arrivederci.
1: A tra poco.
0: Popolare Network.

0: 9:31 minuti, di nuovo una buona giornata alle notizie.
1: Il segretario di Stato americano Rubio inizia oggi un viaggio nei paesi arabi del Golfo. Gli Stati Uniti devono rimettere sul binario i rapporti con le monarchie arabe messi a dura prova dalla guerra all'Iran. Teheran ha colpito per settimane quasi tutti i paesi della regione proprio per la loro alleanza con l'America. Questa mattina prezzo del petrolio ancora in calo, il greggio di riferimento per il mercato americano è scambiato a $73.4 il barile, il Brent europeo a $77.3. I mercati hanno accolto con favore l'avvio positivo dei negoziati tra Iran e Stati Uniti per arrivare a un accordo complessivo, rimangono però ancora differenze importanti.
0: Oggi sono 15 le città in Italia dove il caldo unito all'alta umidità fa scattare il bollino rosso. Le temperature sono anche di 10 gradi sopra la media stagionale, scendono poco durante la notte. Tutto questo aumenta il disagio e mette a rischio i più fragili. La situazione non cambierà a breve, dicono le previsioni del meteo. L'ondata di caldo sta interessando l'Europa centro-occidentale, è molto forte in Francia, dove oggi la metà dei dipartimenti, circa 40 milioni di persone coinvolte, è in stato di allerta.
1: C'è anche l'ipotesi di uno speronamento da parte del SUV in fuga dopo che non si era fermato a un posto di blocco al vaglio degli agenti della polizia stradale per la morte dell'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. L'agente, 39 anni, stava inseguendo l'auto sulla moto di servizio nel comune di Peschiera Borromeo quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. È morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi.
0: Oggi il voto finale sul piano casa, il decreto del governo che va convertito in legge entro il 6 luglio. Dopo questo voto di oggi della Camera, il testo passa al Senato. Ci sarà anche una manifestazione dei sindacati degli inquilini davanti al Parlamento. La critica che fanno, condivisa da buona parte dell'opposizione, è che questo piano non affronta l'emergenza abitativa, una delle grosse questioni sociali del Paese. Non lo fa per quantità di risorse né per modello. Un modello che, anzi, dicono, rischia di favorire grandi investimenti di fondi finanziari con un forte ruolo dei privati e uno scarso ruolo dello Stato nel garantire le finalità dichiarate del piano.
1: In Birmania l'esercito ha fatto oltre 700 morti civili in 6 mesi, lo dice un rapporto delle Nazioni Unite che ha preso in esame il periodo d'agosto 2025 a gennaio 2026, che ha portato alle elezioni organizzate dalla giunta militare. Secondo il rapporto dell'Ufficio ONU per i diritti umani, tra le vittime anche 230 donne e 150 bambini.
0: In Bolivia l'ex presidente Morales ha annunciato la sospensione dei blocchi stradali nelle sue regioni di riferimento. Morales, che adesso sta guidando l'opposizione al governo, ha precisato che si tratta di una tregua e non di una resa. I blocchi erano cominciati a maggio, avevano in buona parte paralizzato il paese. La scorsa settimana il presidente attuale, Paz, aveva introdotto lo stato di emergenza. È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10:30, una buona giornata.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Pinerolo, dove il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Ura quando canta quella meraviglia di Janis Joplin, Me and Bobby McGee, del 1900, in realtà un pezzo postumo, pubblicato postumo, però pubblicato tra la fine degli anni 60 e proprio i primi, gli albori dell'inizio degli anni 70, perché Janis Joplin in un cambio di scaletta dell'ultimo minuto, perché lo scopritore tra i tantissimi talenti scoperti di Janis Joplin è stato Clive Davis, che se n'è andato, talent scout della musica americana, da Columbia Records ad Arista, scoprì Whitney Houston e innumerevoli altre star. Se n'è andato 94 anni nella sua casa di Manhattan, new yorkese di Brooklyn, ha scoperto tra gli altri Bruce Springsteen, Billy Joel, Alicia Keys, appunto Janis Joplin, Whitney Houston, Jennifer Hudson e molti altri, Aretha Franklin per esempio, uno dei pochi non artisti diventati famosi nel mondo della musica, recita l'ANSA. Davis mantenne un ruolo visibile come creatore di star per buon mezzo secolo, un gigante, un cane da tartufo della musica di tutti i tempi, che se ne va a 94 anni. E una delle scoperte, delle perle di Clive Davis è stata proprio la meravigliosa e immortale Janis Joplin. Scusate, questa parentesi mi sembrava doverosa. Alle 9:44 minuti e 10 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno. Allora, finestra speciale di conversazioni, di interviste a quest'ora. Di solito a quest'ora leggiamo i giornali internazionali anche con Jacopo Bertuglia, perché tra due giorni comincia la quinta edizione del Festival Serre d'Estate. Allora, cominciamo a raccontare attraverso diversi interlocutori, succede adesso, succede oggi pomeriggio a Voci Protestanti Talk, succederà anche in altri spazi di RBE. Racconteremo con gli organizzatori questa quinta edizione di Serre d'Estate. Intanto sono davvero molto felice di ridare il benvenuto su RBE ad almeno due pagine al giorno a Edoardo De Magistri, in collegamento con noi. Edoardo, buongiorno.
1: Ciao Francesco, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, intanto Edoardo De Magistri, libraio di Binaria Centro Commensale, uno dei, diciamo, motori pulsanti, mi fai dire questa cosa, di Serre d'Estate, insieme a tutta una serie anche di altri partner dentro questo festival che arriva alla quinta edizione, che siamo molto felici di affiancare, orgogliosi di ragionare, insomma, con il gruppo di lavoro di Serre d'Estate, anche sul tema, anche sulle direttrici, insomma, del festival, insieme alla comunità Il Filo d'Erba, insomma un festival che succede e che si realizza dentro il vivaio di Rivalta di Torino in via Roma 9. Allora, manca pochissimo, Edoardo, mancano 48 ore, ma dobbiamo assolutamente adesso far venire un po' la voglia, l'appetito ai nostri ascoltatori e spettatori di superare la morsa terrificante del caldo, devo dire, oggettivamente, di questi giorni, per venire a Serre d'Estate anche dentro il vivaio. Magari, insomma, possiamo stare anche dentro le serre, a parte le zanzare, possiamo anche godercela un po' di più. Cosa succede a Serre d'Estate 2026? Edo, grazie ancora per essere qui stamattina con noi.
1: Ma allora, no, grazie a voi sempre dello spazio che ci dedicate in questi momenti, ma anche dell'aiuto di tutti questi mesi di organizzazione. Serre d'Estate ormai giunge la quinta edizione, 25, 26, 27 giugno, come hai detto tu, iniziamo dopodomani, giovedì pomeriggio, e insomma, come ormai da ormai 5 anni cerchiamo di affrontare questi torridi giorni di fine giugno in maniera, con un po' di gioia. Serre d'Estate proverà a, diciamo, farci dimenticare questo caldo asfissiante. Non c'è niente di meglio che stare magari non dentro le serre, come dicevi tu, ma di fianco alle serre, proprio per evitare collassi. Serre d'Estate è un, lo ripeto brevemente, è un piccolo ma denso festival che organizziamo appunto in via Roma 9 a Rivalta, negli spazi del vivaio e della comunità Il Filo d'Erba e della libreria Binaria. L'organizzazione è un'organizzazione trasversale, perché appunto ci siamo, diciamo, noi librai e librai di Binaria, ma ci sono tutte le ragazze e i ragazzi della comunità Il Filo d'Erba, e ci sono i ragazzi di RBE anche nell'organizzazione in qualche modo tante altre persone della cittadinanza che ormai fanno questo gruppo di lavoro.
0: Ecco
1: Quindi
0: Edo,
1: diciamo
0: consentimi di aggiungere un
1: che una... Vai.
0: elemento proprio a questo. Insomma, vogliamo parlare, insomma, 5 anni sono un bellissimo numero, un lustro, un numero già rotondo, però possiamo spendere ancora qualche parola rispetto al gruppo di lavoro, perché in realtà tu hai citato alcuni, diciamo, soggetti principali che, come dire, costruiscono il lavoro, però è proprio vero, insomma, ne sono testimone oculare, se posso dire, di quanto questa comunità di lavoro si sia ampliata negli anni, ed è vero che anche cittadini che per qualche motivo sono vicini anche semplicemente alla libreria o alla realtà del filo d'erba hanno cominciato fattivamente a collaborare. Insomma, raccontiamola anche questa comunità di Serre d'Estate che si sta allargando davvero.
1: Ma sì, assolutamente, perché la cosa bella è questa. Per farti un esempio, l'idea, proprio l'idea, sai, quando queste idee nascono un po' per caso, non è neanche venuta a noi, ma un nostro amico, cliente, a un certo punto ha detto: ma perché non facciamo un festival? Allora l'approccio è un po' quello di dire: non mi hai dato una bella idea, adesso, visto che facciamo una libreria, organizziamo un festival, ma mettiamoci insieme, vieni, ci sediamo, facciamo una discussione e da lì nascono le cose. Quindi è molto bello perché ci sono delle persone, innanzitutto di età trasversali, perché persone molto giovani, persone già di una certa età, che comunque e ognuno contribuisce a suo modo, perché c'è chi magari è più dentro i contenuti e porta delle proposte anche per ospiti e appunto contenuti del festival, ma c'è anche chi invece dice: io non ho troppa magari dimestichezza su queste cose, però se c'è da andare a prendere l'autrice o l'autore in stazione, vado. E questo sono tutte cose che uno non vede, ma se poi tutto funziona, è perché c'è anche chi va a prendere i boccioni dell'acqua, chi organizza e intesse i rapporti con la Proloco per organizzare i menù che tutte le sere ci danno, diciamo, la linfa vitale per andare avanti. Quindi il gruppo è veramente variegato ed è impossibile ridurlo, diciamo, a delle definizioni. Quindi questo è di fatto, secondo noi, è diciamo la forza vera di Serre d'Estate, perché poi questo gruppo è moltiplicatore di promozione, di persone che poi vengono a partecipare al festival.
0: E allora, dicevamo, edizione numero 5 dal 25 al 27 giugno, da dopodomani, giovedì. Quest'anno si focalizza l'attenzione dopo diversi, diciamo, spunti rispetto al mondo esterno, rispetto al cambiamento climatico, rispetto al fare la rivoluzione, se vogliamo, al come ci sentiamo. Quest'anno, insomma, si va ancora più alla radice, e uso questa espressione volutamente. Qual è il tema di quest'anno, Edoardo?
1: Allora, partiamo diciamo, il titolo dell'edizione: Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti, perché appunto, come dicevamo prima, siccome non ci diamo un tema a tavolino, ma tutto nasce da un brainstorming, da un lavoro di gruppo, da riflessioni, diciamo così. E siccome questa riflessione arriva da un po' di mesi fa, perché si inizia, diciamo, in autunno, i giorni erano i giorni delle grosse manifestazioni per Gaza, e da più parti all'interno di questo gruppo c'era questa sensazione che dopo molti anni si stesse creando una sorta di movimento, un po' più, diciamo, con una base un po' più ampia, attorno a quello che sta succedendo a Gaza, ma che poi da lì ovviamente si allarga su moltissimi altri temi. E quindi, diciamo, la parola movimenti è stata un po' quella che ci ha messo in moto, scusa il gioco di parole, però su questo tema. E quindi l'idea è stata quella di unire a questo discorso molto attuale anche il ricordo dei 25 anni dal G8 di Genova, che appunto sarà a luglio, saranno 25 anni, e perché il parallelismo è venuto naturale. Appunto, l'ultimo grosso movimento che ricordiamo in un qualche modo, chi l'ha vissuto in un modo, chi più chi meno, chi l'ha sentito raccontare, proprio 25 anni fa, e quindi i movimenti, ma dai movimenti nasce anche ovviamente il tema della responsabilità. La responsabilità civile, la responsabilità di ognuno di noi, ci vuole un fiore, il seme, e perché fondamentalmente poi il singolo si deve portare all'universale, al più ampio, diciamo. Quindi ognuno di noi è un piccolo seme, ognuno di noi è un piccolo fiore, e diciamo la base per provare a proseguire anche il discorso delle scorse edizioni di Sera d'Estate, perché questo movimento in realtà, tu hai citato la rivoluzione, ma stiamo ancora facendo la rivoluzione, certo. Abbiamo finito 2 anni fa, quando parlavamo di cambiamenti climatici il primo anno, non abbiamo anticipato i tempi, ma ovviamente, perché se ne parlava già allora, ma lo vediamo tutt'oggi, quindi queste cose si uniscono, i temi delle edizioni si intersecano tra di loro, e lo vedremo anche, così anticipo già, negli ospiti, ma non negli ospiti in realtà. Ad esempio, il sabato una moderatrice di questa edizione, questo sabato 27, sarà Giorgia Pagliuca, che ha scritto anche un libro qualche anno fa per Aboca, se non sbaglio, e che ha presentato è stata la primissima presentazione della primissima edizione di Sera d'Estate. Quest'anno torna nella veste di moderatrice, ma lei è un'esperta di cambiamenti climatici, e quindi ecco, è ovviamente tutto in connessione.
0: E questo racconta quello che ancora di più quello che dicevi poco fa, effettivamente, no? Perché chi, come dire, veniva invitato all'inizio della storia di Sera d'Estate come relatore, perché aveva proposto e scritto un libro, oggi, come dire, si innesta dentro il corpo vivo di Sera d'Estate e collabora anche nelle conversazioni, perché poi se posso aggiungere, ed uno degli elementi forti e trainanti di questa rassegna di Sera d'Estate è proprio non semplicemente il fatto che c'è un incontro frontale con il pubblico, che nel cuore, diciamo, caldissimo di questa inizio estate viene a Rivalta di Torino e si ferma la sera, spesso anche fino a tardi, per ascoltare un dibattito, ma c'è una conversazione che si realizza sui temi all'interno del vivaio, per cui questo è un altro elemento, non è semplicemente, diciamo, un modo per dire che abbiamo dei libri nuovi che sono usciti da poco, li vogliamo raccontare, li vogliamo vendere. Certo, li vogliamo anche vendere, perché ovviamente i libri bisogna venderli, e ovviamente da parte dei nostri lettori dobbiamo comprarli, però insomma è un modo anche per far entrare davvero i presenti dentro le storie, le riflessioni che si raccontano. Si diceva di un tema Edo molto molto ampio, che ha diverse sfaccettature, ma che anche quest'anno ripropone anche l'elemento, diciamo, intanto del laboratorio, l'elemento anche dello spazio per i più piccoli, ancora una volta una passeggiata nella natura, cioè non ci sono soltanto i libri, ma ci sono anche, come posso dire, le attività diciamo concrete per tutti a 360 gradi, no?
1: Assolutamente, infatti appunto il palco principale ospita spesso le presentazioni dei libri, ma intorno c'è tanto altro, a partire da un programma dedicato alle bambine e ai bambini, Sera d'Estate Kids, che tutti i giorni, diciamo, affianca le presentazioni, diciamo, principali, con laboratori, letture, anche questo ovviamente cercando di essere che sono a tema rispetto al tema del festival. Sabato pomeriggio c'è un ospite speciale, Manuela Bussolati, che è una grandissima illustratrice di albi illustrati, che terrà 2 laboratori per varie fasce di età, ma ci sarà anche il workshop il sabato pomeriggio del circo, il circo come atto politico, a partire dai 16 anni in su. E poi, come dicevi tu, il sabato mattina è un momento molto più, diciamo, diversificato, perché al Parco del Castello di Rivalta ci sarà un laboratorio per bambini e bambine, tenuto sempre grazie alla collaborazione col Filo Educativo, e ci sarà parallelamente la tradizionale passeggiata sulla collina morenica, accompagnati da Simone Sibiero. Ma non solo, quest'anno abbiamo aggiunto anche un altro elemento: il sabato mattina alle ore 8 per chi si sveglia presto, ma per chi vuole godere anche un po' di fresco mattutino. Abbiamo inserito sempre nel parco del castello, sull'ingresso da via Mellano, il silent reading party, quindi faremo un'oretta durante la quale ognuno si può portare un libro, una coperta e prendersi un'ora di tempo per leggere, e non sarà un momento di dibattito, di conversazione, ma sarà un momento, diciamo, di molto intimo, personale, ma da fare insieme. In seguito al silent reading party partirà la passeggiata alle 9:30 verso la collina Morenica.
0: Sì, circo come atto politico, letture e giochi con Emanuela Bussolati, si parla di democrazia e partecipazione, si parla di salute mentale, come sempre, come dire, la riflessione è molto molto ampia. Abbiamo ancora più o meno un minuto e mezzo, Edo, devi farci venire voglia di davvero di superare la pigrizia e la situazione climatica, diciamo così, drammatica, ecco, aggiungiamo questo.
1: Ma quello che posso dire è che tra le serre del vivaio c'è sempre qualche grado in meno rispetto alla città e all'asfalto che ci circonda, e veramente quest'anno ci sono autrici e autori di varia estrazione. Come al solito vedrete che ci saranno due o tre voci giovani che ci incanteranno e che conosceremo in questi giorni, quindi il consiglio è di sfogliare bene il programma e di venire ad ascoltare anche, appunto, magari le persone, autrici, autori che magari non conosciamo, ma che veramente hanno una profondità molto, molto interessante. E poi ovviamente ci sarà l'aspetto della comunità, perché è stato un festival che fa comunità, quindi tutte le sere c'è la possibilità di mangiare insieme grazie alla collaborazione con la Proloco, e quindi diciamo speriamo di seminare idee attraverso i contenuti e di coltivare movimenti attraverso la comunità che creeremo come sempre in questi tre giorni di sera d'estate.
0: E allora il programma, correggimi se sbaglio, è consultabile sul sito, no, di Binaria, binariagruppoabele.org. L'invito è anche a seguire i canali social, quelli che vi piacciono di più, diciamo, di Serre d'Estate, di Binaria, per seguire giorno per giorno il racconto di questo festival. A seguire anche noi, se avete voglia, perché insomma noi saremo lì, ma racconteremo e stiamo già raccontando Serre d'Estate da qui, insomma, direi per adesso. Edoardo, ci possiamo fermare qui. Intanto grazie per il tempo che ci hai dedicato, ovviamente ci vedremo a Rivalta tra due giorni, e grazie ancora, buon festival e ci vediamo presto.
1: Grazie a te Francesco, grazie a tutti voi per tutta la collaborazione.
0: E allora, intanto sono le 10:30 secondi, un doppio passaggio musicale perché tra poco comincia Play Live, ci sono i Molotovs e ci sono anche gli ZZ Top.
2: RBE, cultura, informazione, relax.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Senti, allora, alle 10 come sempre un paio di ascolti stamattina anche particolarmente corposi, perché c'erano, ci sono ancora, sfumano via gli ZZ Top con La Grange, prima c'erano i molto più contemporanei Molotovs con Rhythm of Yourself, un disco uscito a inizio gennaio di quest'anno. Sono le 10, 8 minuti e 55 secondi, bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che comincia in questi minuti. Lo abbiamo anche anticipato in premessa stamattina, vogliamo parlare di patto europeo sulla migrazione e l'asilo, entrato in vigore il 12 giugno scorso, e anche del regolamento europeo sui rimpatri del 17 giugno. Vogliamo provare a realizzare una conversazione il più ampia possibile rispetto nello specifico alla criticità e alle preoccupazioni legate a questi provvedimenti. Intanto sono davvero molto molto contento di ridare il benvenuto su RBE a Marta Bernardini, in collegamento con noi. Marta, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E ancora grazie anche a Luca Rondi. Ciao Luca, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao Francesco, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, vogliamo partire intanto da, da Marta, Marta Bernardini, perché coordinatrice di Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti della FCEI. Perché questo patto europeo sulla migrazione e l'asilo preoccupa? Perché è un patto, come scrive anche Human Rights Watch, che può creare conseguenze pericolose, drammatiche, soprattutto per quanto riguarda l'accoglienza, il diritto all'asilo

0: Rispetto a persone che arrivano già da condizioni e situazioni molto molto complesse, ma soprattutto uno degli elementi che preoccupa ulteriormente è che in realtà anche in questo documento, in questo patto, non si parla neanche, se non sbaglio, di soccorso in mare. Insomma, evidentemente tutto il lavoro delle ONG sembra essere assolutamente messo di lato, insomma, direi anche colpevolmente e volutamente. Marta, che ne pensi?
1: Sì, assolutamente. Diciamo che gli elementi preoccupanti sono tutte le cose che ci sono e tutte quelle che non ci sono all'interno di questo patto. In generale, così per fare una riflessione ampia, questo patto è un patto che mette l'accento su una dimensione molto repressiva, detentiva, quindi si parla di più controlli alle frontiere, procedure più rapide, che non sempre significa più efficaci, ma semplicemente a volte garantiscono meno il diritto d'asilo e il diritto delle persone rifugiate, più possibilità di trattenimenti, di detenzione, c'è tutto un tema di rimpatri e di respingimenti. Tutto quello che invece manca è quello per il quale le organizzazioni da anni invece spingono. Non parla appunto di una norma europea sul soccorso in mare, non tratta di corridoi umanitari e vie legali a livello europeo, che la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia invece spinge da tantissimi anni, sono più di 10 anni che noi facciamo corridoi umanitari e vie legali, e questo è un grande assente all'interno di questo patto. Non c'è un accordo di redistribuzione eco solidale all'interno dei paesi europei, non ci sono delle norme di accoglienza dignitose. Ecco, stride molto tutto quello che manca e preoccupa invece tutto quello che c'è, che ha appunto questa dimensione repressiva e detentiva, che se si parla di diritti sembra quasi andare in contraddizione.
0: Va assolutamente in contraddizione, e intanto fa anche il paio con invece l'altro documento. Qui chiamo in causa Luca Rondi, che intanto avevamo già con cui avevamo già dialogato qualche tempo fa rispetto a quel modello Albania che diventa, come dire, un modello anche per tutta Europa. Insomma, il governo Meloni ci ha tenuto anche orgogliosamente a dire che il modello Albania è un modello che viene copiato in Europa, e questo regolamento europeo sui rimpatri evidentemente, come dire, colpisce sull'acceleratore rispetto a questo elemento. Ricordo che Luca Rondi ha appena pubblicato Frontiera Albania, come la deportazione si è fatta modello e chi ci guadagna, l'ha pubblicato Altra Economia. Luca, insomma, quel modello fa il paio con quel patto sulla di cui parlava Marta poco fa, e che, come dire, istituzionalizza un modello assolutamente disumano. Insomma, io vorrei chiamare le cose con il loro nome. Che ne pensi, Luca?
2: Sì, disumano, e che purtroppo getta l'Europa davvero in un vicolo cieco. A mio avviso, una delle norme più preoccupanti del regolamento rimpatri è la possibilità di istituire questi return hub, quindi questi centri di detenzione in paesi terzi rispetto all'Unione Europea, che, attenzione, non significa che è l'idea, diciamo che è l'idea dell'Albania, perché poi tecnicamente l'Albania non può funzionare in questo modo qua. Ma che cosa significa in concreto? Significa che le persone, di fatto, tu le prendi e le sposti come pedine in un paese con cui loro non hanno alcun legame, e aggiungo una cosa, tu tratti quel paese, no, come, tra virgolette, discarica delle persone che tu non vuoi sul tuo territorio. Quindi la problematicità è doppia, no? L'approccio coloniale, diciamo, è doppio, perché non solo tu fai delle persone che arrivano da una certa parte del globo quello che vuoi, utilizzandole, spostandole come ti piace e dove vuoi tu, ma poi obblighi un paese che appunto non ha alcun legame con queste persone, a suon di milioni di euro, a, tra virgolette, tenersele. Voi capite che il tema, secondo me, della dignità della persona, no, che comunque è stato centrale nel progetto europeo, viene totalmente calpestato. E aggiungo, al di là delle tantissime problematiche che ci sono, per esempio si istituzionalizzano di fatto delle sorte di raid per andare a trovare le persone irregolari da rimpatriare, ma aggiungo l'altro elemento che vi fa capire davvero quanto sta scadendo anche da un punto di vista del diritto, di fatto si inserisce una norma ad hoc per far sì che le istituzioni europee possano trattare con autorità di paesi terzi che non sono formalmente riconosciute dagli stati membri. Cosa vuol dire tradotto in concretezza oggi? Che per esempio le istituzioni europee sul tema dei rimpatri possono sedersi al tavolo delle trattative con i talebani, no? Talebani che non sono minimamente riconosciuti da nessun governo europeo, e meno male, e ci mancherebbe altro. Pensiamo per esempio alle condizioni delle donne in Afghanistan oggi, terribili, e invece sui rimpatri va bene tutto, noi ci sediamo al tavolo con tutti e chiudiamo non un occhio, non due occhi, ma mettiamo la testa insomma sotto la sabbia. È triste, ecco Francesco, a me, io non, al di là di quanto insomma è scandaloso, per me è triste vedere un'Europa che si piega sul insomma desiderio propagandistico e razzista di alcuni, secondo me, per adottare regole simili.
0: E che questo è il tema, perché qua voglio tornare da Marta Bernardini, perché lo dicevamo anche ieri da questi microfoni con Roberto Forte, portavoce di Let Cuba Breathe, che in un tour europeo con un gruppo di organizzazioni sta provando ad attirare l'attenzione sull'asfissia di Cuba, come l'hanno definita, e anche sul cinismo dell'Europa, che in realtà fa il gioco di Donald Trump. Per esempio, Marta, insomma, ti chiamo in causa perché da questo punto di vista, anche rispetto a questo nuovo patto sulle migrazioni, sull'asilo, ha parlato anche per esempio Open Arms, che dice: il Mediterraneo non ha bisogno di più controllo, ha bisogno di più soccorso, di più mezzi, di più persone formate per farlo. E insomma, ovviamente il tuo osservatorio privilegiato anche di Lampedusa per quanto riguarda Mediterranean Hope racconta questo, di quanto sia invece fondamentale invertire la rotta e stare sulle storie e allargare il più possibile le maglie dell'accoglienza. Marta.
1: Sì, assolutamente. Quello che vediamo con l'osservatorio sulle migrazioni a Lampedusa è intanto che le persone in un modo o nell'altro comunque continuano ad arrivare e quindi ad attraversare il Mediterraneo. Tutta la propaganda che si fa sui numeri, che continua ad esserci, è una propaganda fatta sul fatto che chi non arriva in realtà direi che non è un risultato politico, ma semplicemente in questo quadro generale di esternalizzazione, quindi di spingere sempre più in là, il problema si inserisce perfettamente, perché tutte le persone che non arrivano sono persone che o vengono respinte in mare o vengono riportate nei paesi dai quali scappano, a volte anche all'interno dei paesi, abbandonate nel deserto, o sono persone che perdono la vita nella traversata. Quindi limitare i soccorsi o continuare a negare un sistema ben coordinato di soccorsi europei sta facendo aumentare sempre di più i numeri delle persone che perdono la vita e di cui anche si perde traccia. Ecco, il fatto che diventi anche difficile monitorare quello che accade, monitorare i respingimenti, monitorare quello che succede tra paesi, tra la Libia, la Tunisia, significa proprio che la scelta è quella di rendere sempre più invisibile questa forma di respingimento, di esternalizzazione e di assoluta indifferenza di quello che succede fuori dai nostri confini, di questa forza europea. Quindi questo è proprio un approccio reale che noi vediamo. Nel contempo comunque le persone continuano ad arrivare sull'isola di Lampedusa e ora noi ci stiamo interrogando su quello che succederà con questo patto, con procedure molto più restrittive, con screening, anche l'uso dei termini, no? Esatto. Screening, queste procedure che patologizzano, cioè diventa una patologia la persona che migra o un criminale. Quindi c'è l'idea della patologia, della detenzione, quindi persone rese criminali quando criminali non sono. Ecco, noi siamo un po' preoccupati di quello che succederà in questo piccolo lembo di terra di Lampedusa, da sempre diciamo che Lampedusa è un po' il laboratorio di quello che poi succede nel resto d'Italia ed Europa, e molte volte anticipa, no, quello che succederà. Noi monitoriamo da sempre anche l'hotspot, vedremo anche come si trasformeranno i territori con questi centri che possono appunto essere centri di detenzione in vari angoli del nostro continente, dove inizieranno ad essere messe persone non solo che arrivano via mare, ma anche che vengono, come diceva prima il collega, raccolte con magari appunto dei controlli a tappeto, delle perquisizioni, e portate in questi posti. Ecco, le immagini che noi abbiamo visto negli ultimi mesi rispetto a quello che per esempio succede negli Stati Uniti, che ci ha scioccato, sembra essere assolutamente in linea con questo patto. L'ultima cosa che dico è che una cosa di cui noi un po' Italia ci vantavamo, cioè anche la tutela dei minori, inizia a essere un po' traballante, esatto. Nel senso che anche i minori possono essere sottoposti a queste procedure. Si dice che è l'ultima razio, che è proprio l'ultima possibilità, ma vedete che piano piano l'asticella dei diritti si abbassa sempre di più. C'è un'erosione dei diritti e quindi di conseguenza c'è un'erosione dei nostri principi democratici, e la strada è veramente scivolosa, e a quel punto è difficile tornare indietro.
0: Con un'idea molto precisa, Marta, della Fortezza Europa, ovvero di trattare sostanzialmente la migrazione come una minaccia, insomma, da contenere, perché insomma ovviamente poi il tema su cui si insiste è proprio questo, si continua nonostante i dati a sostenere insomma questo elemento, quello della migrazione come minaccia, che va assolutamente contenuta, reclusa e allontanate il più possibile dal proprio territorio, no Marta?
1: Si sta così rafforzando quest'idea che già conosciamo nella nostra storia di un nemico esterno minaccioso. Quindi alla base di questo patto c'è, come diceva anche il collega Luca prima, un'idea colonialista, razzista, molto molto violenta, no? Noi pensiamo anche alle parole, ai termini che vengono usati recentemente come rimigrazione.
0: Esatto.
1: Alla base di questi pensieri c'è un costrutto ideologico che abbiamo già visto nella nostra storia. C'è l'idea di un'invasione, di una possibile sostituzione etnica, è una sorta di rivisitazione anche delle teorie della razza che noi già abbiamo visto nella nostra storia. Questa proprio costruzione di un nemico esterno che distoglie da tutta una serie di altre difficoltà che invece dovremmo affrontare, e che i nostri governi cercano di spostare l'attenzione, perché siamo di fronte a una crisi ambientale, a un'economia basata sempre di più sulla guerra, no? Quindi anche una comodità di stare all'interno di scenari di guerra con le economie che ne sono conseguenti, un impoverimento di diritti civili, della salute collettiva, insomma c'è uno spostamento delle questioni fondative anche dell'Europa su questo nemico minaccioso, che in realtà, lo sappiamo, può essere assolutamente affrontato anche in modo, se vogliamo essere anche pragmatici, anche in modo più economico per i nostri paesi, perché noi da sempre diciamo che armare dei confini è molto più costoso che fare delle vie legali di accesso. Questi centri del rimpatrio, che costi enormi hanno, oltre che in termini di diritti e di vite, ma sulle nostre economie, quanto costa una guerra rispetto a un percorso di inserimento che coinvolge i soggetti della società e li rivitalizza, perché riattiva anche economie e territori. Ecco, sembra che questo elemento pragmatico non funzioni abbastanza, che sia più importante costruire questo spaventoso nemico che domani potremmo essere anche noi, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Nessuno è immune da dalle politiche di esclusione.
0: Questo spaventoso nemico che bisogna spostare il più lontano possibile, Luca Rondi, in questi centri per il rimpatrio in paesi terzi, tu ne hai scritto, ma lo dicevamo poco fa, anche nel tuo nuovo libro Frontiera Albania, come la deportazione si è fatta modello, lo dicevamo anche qualche settimana fa, se non sbaglio, proprio con te, proprio qui, è possibile capire questi luoghi, cosa sono questi luoghi, se si prova a sfogliare, quando è possibile, il registro degli eventi critici di questi luoghi, a partire dalla struttura di Gjader in Albania, con tentativi di suicidio, autolesionismo e proteste quotidiane. Questo è l'orgoglio del governo Meloni rispetto a questo modello che viene esportato e che viene sostanzialmente abbracciato dall'Unione Europea. Luca?
2: Sì, questo è il modello fatto di sofferenza, di tensione, insomma, questi luoghi in cui, ricordiamo, le persone non finiscono perché commettono reati, nonostante si continuino a mischiare le carte in tavola. Chi commette un reato finisce in carcere e poi eventualmente finisce in un CPR, ma perché non ha un permesso di soggiorno. E in questo registro di eventi critici dell'Albania, con un ritmo di 54 annotazioni nei primi 48 giorni di funzionamento del CPR, abbiamo raccontato appunto che cos'è quel CPR in Albania. E aggiungo anche, particolare, no, sapere come comunque il governo voglia mantenere una sorta di faccia pulita, chiamiamola così, no? E quindi il registro degli eventi critici ci abbiamo messo un anno a tenerlo, abbiamo vinto al Consiglio di Stato, ma adesso continuano a non darcelo, sostenendo addirittura che potremmo capire come si evade da Gjader sostanzialmente, e vi assicuro che non è così. Sui CPR continuiamo a buttare la palla in tribuna, parlando dei reati che queste persone avrebbero commesso nel loro passato, e quindi c'è ancora un tentativo di far capire che questi luoghi, no, alla fine chi c'è dentro se lo merita, e comunque si sta bene dentro. Probabilmente io penso che da qua a poco calerà anche il velo dell'ipocrisia, no? Perché il tema ovviamente è che le persone lì dentro stanno male, perché non capiscono perché sono in delle carceri di massima sicurezza senza aver commesso un reato, a maggior ragione se hanno già commesso un reato e quindi se hanno già vissuto sulla propria pelle il carcere e si ritrovano di nuovo, no, chiusi in pochi metri quadrati in situazioni che sono peggio del carcere. E voi immaginate se una persona oggi vi dice, piuttosto che il CPR io torno in carcere, se più o meno avete un'idea di che cosa siano le carceri italiane oggi, questo dovrebbe bastare, no, per farvi immaginare che cos'è un CPR. Però allo stesso tempo, chiudo, Francesco, perché non, insomma, già il primo intervento io l'ho fatto molto negativo perché la situazione è veramente critica. Però io continuo a pensare che il tema dei CPR, per quello che diceva, insomma, Marta Bernardini anche sull'efficienza, no? Nel 2025 il 25% delle persone che sono entrate nei CPR sono state effettivamente rimpatriate, le altre sono tornate nelle nostre comunità dopo aver subito terapie di psicofarmaci fuori scala, aver vissuto, insomma, la detenzione per mesi, e quindi sicuramente tra virgolette più pericolose di quando erano entrate in quel luogo. E sui CPR io continuo a pensare e a sperare che tanti non sappiano ancora che cosa siano, come funzionano, no? Qual è la realtà al di là della propaganda, e che magari un giorno riusciremo a smontare questa propaganda e a far capire che forse dei CPR non abbiamo bisogno. Anche, aggiungo io paradossalmente, chi magari non vuole vedere neanche uno straniero, no? a metri di distanza. Poi ovviamente il lavoro da fare un altro, perché non è che a quel punto se chiudi, certo, CPR poi risolviamo il problema culturale e sociale, però davvero dei CPR si sa pochissimo, così come, no, della cosiddetta remigrazione, che non è niente di più che un'idea pericolosissima e razzista, ma che poi alla prova dei fatti si scioglie come al sole, perché questa idea di rimpatriare centinaia di migliaia di persone dall'Europa un po' non è attuabile, secondo me. E soprattutto i governi sanno benissimo che non conviene a nessuno, perché quei 200-300 mila persone senza documenti nel nostro paese mandano avanti una fetta di economia, insomma, vivendo sulla loro pelle che cosa vuol dire essere, no, irregolari e senza documenti, e quindi la remigrazione è utile solo per gli slogan, però ahimè gli slogan sono molto pericolosi per l'effetto che hanno sulle persone e sul tessuto culturale che in cui siamo immersi.
0: E a certificare, siamo davvero in chiusura, Luca, insomma, la profondità e anche la puntualità della tua nuova inchiesta, del tuo libro Frontiera Albania. C'è una prefazione efficacissima e potentissima, che è di Beruz Buciani, Le carceri imparano dalle carceri. Beruz, che ha vissuto sulla sua pelle, come dire, tutto quello, la violenza, la disumanità che racconti, insomma, questo certifica ulteriormente quanto siano preziosi questi lavori e quanto sia necessario che diventino, consentimelo, mainstream questi lavori, insomma, è l'auspicio, no, Luca?
2: Sì, speriamo che diventino mainstream, per adesso non lo sono ancora troppissimo. Sicuramente la prefazione di Beruz Buciani è un regalo che ha fatto a me, cioè nel senso al lavoro in sé. Lui è stato nei carceri australiani, uno scrittore curdo, e ha scritto un libro che è stato tradotto in Italia, che si chiama Nessun amico se non le montagne. Compratelo pure al posto del mio e poi magari comprate il mio, per davvero capire che cos'è la detenzione amministrativa per uno scrittore che l'ha vissuta sulla sua pelle. Ha scritto un libro tramite messaggini che mandava sull'allora Nokia, insomma, senza, non era ancora uno smartphone, e la sua esperienza ci dice tanto di quello che stiamo facendo come Europa.
0: E allora, Luca Rondi, grazie per il tuo tempo.
2: Grazie.
0: Leggete Frontiera Albania, pubblicato da Altra Economia. Marta Bernardini, Mediterranean Hope, grazie anche a te per il tempo che ci hai dedicato, grazie davvero, ci vediamo presto, grazie ancora.
2: Grazie
1: a voi.
0: E allora, buon lavoro, buona giornata, spazio al GR di Popolare Network.
3: RBE Cultura, informazione, relax.
4: Popolare Network.

0: Le 10:30 minuti, una buona giornata dalla redazione Le Notizie. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi di Gaza, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio. Sono parole degli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente dell'ONU ha fatto sapere infatti poco fa di avere raccolto prove di come i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Per gli investigatori dell'ONU è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane nel distruggere la più ampia comunità palestinese nella striscia.
1: Oggi a Washington nuovo incontro tra i governi di Israele e Libano. Al negoziato non partecipa come sempre Hezbollah, che risponde all'alleato iraniano. Teheran ha ribadito più volte come la questione libanese sia parte integrante del negoziato e degli accordi con gli Stati Uniti. Nelle ultime 48 ore sono diminuiti in maniera importante gli attacchi israeliani sul sud del Libano. Poco fa intanto il ministero degli esteri iraniano ha detto che gli ispettori della IAEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, non potranno visitare i siti nucleari colpiti da Stati Uniti e Israele.
0: Il segretario di Stato americano Rubio oggi inizia un viaggio nei paesi arabi del Golfo. Gli Stati Uniti devono rimettere sul binario i rapporti con le monarchie arabe messe a dura prova dalla guerra all'Iran. Teheran ha colpito per settimane quasi tutti i paesi della regione proprio per la loro alleanza con gli Stati Uniti.
1: In Francia una centrale nucleare è stata fermata ieri per il troppo caldo che sta colpendo gran parte del paese. Si tratta della centrale di Golfec nel sud-ovest, che utilizza l'acqua del fiume Garonne per raffreddare i reattori. Acqua che oggi raggiunge 28 gradi, troppi per fare quella funzione. L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'OMS. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato Hans Kluge, direttore per l'Europa. Questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale, aggiunto, sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressioni sui sistemi sanitari.
0: A Roma è cominciata poco fa la requisitoria del pubblico ministero Sergio Colaiocco nel processo Regeni. Sono imputati 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso il ricercatore italiano. Ciò che qui si giudica, ha detto il magistrato, non è solo la soppressione di una vita umana, è l'esercizio metodico, freddo e organizzato della violenza su un uomo inerme, ha detto il pubblico ministero, e il sequestro di una persona che è stata sottratta ad ogni garanzia.
1: Non è stata ancora trovata l'auto, pare, con 2 persone a bordo, che ieri sera nel Milanese ha forzato un posto di blocco. All'inseguimento si è lanciato un agente della polizia locale che ha perso il controllo della moto e poi caduto ed è morto. Non si sa al momento se sia venuto in contatto con l'auto in fuga. Il Consiglio Comunale di Milano questa mattina ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell'agente, che si chiamava Francesco Imprezzabile e aveva 39 anni.
0: Il tempo per oggi: non ci sono grandi cambiamenti, resta stabile, dunque con temperature alte, ben sopra la media stagionale, un alto tasso di umidità, cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Ci risentiamo con il giornale radio alle 12:30. Buona giornata.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. A più tardi per un altro aggiornamento. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Energia a pacchi anche in questa Lafayette delle Split Dogs da Here to Destroy, disco uscito a fine febbraio dell'anno scorso per Van Records. Sono le 10:39 minuti e 40 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live a quest'ora, dopo il GR di Popolare Network. Questo lo chiamiamo l'ultimo chilometro, ma vogliamo però percorrere invece molti chilometri della città di Torino attraverso una guida molto interessante che arriva anch'essa da quel prezioso luogo che è Altra Economia, una guida dedicata appunto al capoluogo piemontese. Intanto però sono contento di parlarne, di dare il bentornato in realtà su RBE a Massimo Acanfora in collegamento con noi. Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, Massimo Acanfora, giornalista di Altra Economia, curatore della collana I Salmoni, viaggi controcorrente per turisti responsabili, che ha curato in realtà, dopo altre guide dedicate anche ad altre città, anche questa guida qua insieme a Paola Boccalatte, Torino, la guida ecologica, sostenibile e solidale. Ecco qui la copertina per voi che ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre, nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito rbe.it. Allora Massimo, cominciamo se vogliamo dall'inizio, perché insomma, per quanto mi riguarda, questa è una guida davvero molto diciamo molto consapevole di quel luogo, nel senso che conoscendo Torino e leggendo questa guida mi ritrovo in tanti passaggi, ma soprattutto nell'approccio, perché tu nella tua premessa scrivi che questa è una guida che si accosta a Torino con rispetto, come se fossimo degli ospiti accorti, o ancor meglio dei suoi cittadini temporanei. Insomma, c'è questa anche leggerezza e levità nell'approccio a questa guida, a beneficio dei nostri ascoltatori e spettatori e lettori. Ovviamente, quale Torino troveremo dentro questa preziosa guida di Altra Economia, Massimo?
1: Allora, sì, io sono lavorando sul tema del turismo responsabile, non posso che essere attento, oltre che ai luoghi che vado a vedere, anche alla comunità. Certo. che attraverso. E questo è un po' lo spirito di questa guida. È una guida di scritta in parte da una torinese doc come Paola Boccalatte, storica e estremamente consapevole della propria città, e invece da un non torinese, quindi meno consapevole ma più curioso, diciamo, anche di andare alla ricerca di aspetti che magari un turista tradizionale non si aspetterebbe. E questo è un po' lo spirito con cui ci siamo accostati, raccontando da un lato la città nelle sue parti più classiche, in quelle un pochino meno conosciute, e poi soprattutto parlando della sua cultura, del suo modo di essere, della sua identità.
0: Ecco, tu nella tua premessa continuo ancora a citarti, non citi soltanto i luoghi aulici, i grandi musei, lo charme dei caffè storici, la storia del casato sabaudo. In realtà si raccontano diversi itinerari con percorsi imperfetti, e questo è uno degli elementi molto interessanti di questa guida, ma ne racconta soprattutto le anime, le vocazioni, la città letteraria del lavoro, dei lavoratori, delle culture differenti, delle mille resistenze al fascismo, allo sfruttamento, all'omologazione, al razzismo, alla devastazione urbanistica e dell'ecosistema. È una Torino che insomma anche sta cambiando anche molto in fretta rispetto anche alla sua pelle, se vogliamo. Non so se tra l'inizio della scrittura e la chiusura di questa guida avete già dovuto, come dire, registrare anche ulteriori cambiamenti. Insomma, quale tipo di lavoro e come, che Torino hai visto scorrere anche sotto i tuoi occhi di curatore, diciamo, di questa guida?
1: Allora, da un lato c'è una classica definizione di Torino, che è la città come città laboratorio, laboratorio di tantissime cose, e all'interno di questa definizione c'è un po' sia il bene sia il male di questa definizione, perché un laboratorio crea anche spesso delle incongruenze. Pensiamo alla Torino Olimpica, che ha rilanciato da un lato l'immagine della città, ma esatto, dall'altro ha provocato dei piccoli dissesti, piccoli dissesti, ma anche soprattutto cambiato il suo volto in certe parti. In questo è molto illuminante la prefazione di Giulietta Fassina di Hub, che certifica come questa città sia sempre in movimento e continui a serbare questa natura di laboratorio. Tant'è vero che, proprio come dicevi tu, a un certo punto abbiamo dovuto rinunciare a raccontare, ad esempio, quello che sta succedendo rispetto alla cavallerizza, perché è ancora talmente in fieri che non ci sentivamo di dire sarà questa cosa piuttosto che un'altra. Ed è esattamente quello che dici tu. Ma mi capita sempre, durante la stesura delle guide, che succedano delle cose anche curiose, tipo parlo di un ristorante che magari ho conosciuto in altri tempi, e per farmi dispetto quello chiude 3 giorni prima che la guida vada in stampa. E diciamo che questo rende un po' conto di come Torino sia in movimento: la Torino del sociale, la Torino multiculturale, la Torino di circoli arci che abbiamo, con cui abbiamo collaborato, e della musica. Quindi diciamo che il ritratto di queste anime passa proprio dai luoghi che Torino, dai luoghi dell'anima di Torino, che sono da un lato la letteratura e i libri, dall'altro i santi sociali, dall'altro ancora la resistenza e la sua memoria, dall'altro la scienza, che a Torino ha trovato sempre dei fondamentali, e così via.
0: Come tu citavi Giulietta Fassino, che scrive l'introduzione, riflessione sulla Torino che cambia: Torino vive una stagione di narrazioni plurime, un immaginario composito, e cita, certo, Museo Egizio, sedi universitarie, OGR, industria dell'aerospazio, anche cose che tu ci hai già sottolineato, il sistema dell'arte contemporanea, i distretti innovativi di produzione culturale, il mercato meraviglioso, insomma, aggiungo io, di Porta Palazzo, i 4 fiumi che solcano le città, una città operosa in continuo divenire, che però insomma incrocia anche i cittadini, chi la vive, chi la abita questa città, perché è una città sì di torinesi, ma che i torinesi sono sempre molto meno, perché insomma un altro elemento che si legge dentro questa guida è anche quanto in realtà venga considerata Torino, come dire, forse la prima città meridionale del nord Italia, insomma, evidentemente per la presenza di molti cittadini del sud Italia che la abitano e che la vivono. È interessante anche questo elemento legato, come dire, ai cittadini di Torino che entrano in qualche modo in maniera, diciamo, da protagonisti anche dentro questa guida, no Massimo?
1: Sì, abbiamo provato anche un po' sul serio, un po' meno, a raccontare Torino attraverso i tic delle persone che la abitano, senza mai scadere negli stereotipi, e però appunto abbiamo trovato una città con questo famoso understatement, ma anche con una grande consapevolezza della propria storia, del proprio essere città regale, ma anche città estremamente popolare. E questo si cerca di adombrare fra le righe. Lo racconta anche molto bene Don Luigi Ciotti, che è uno degli tanti interventi di questa guida. Abbiamo una quindicina di interviste, e come lui racconta quando lui, che è cadorino in realtà, è arrivato a Torino, e che cos'era la città in quel momento e come si è trasformata.
0: Ecco, infatti ci sono diversi itinerari e anche diversi racconti, diversi sguardi che insomma rendono l'idea di questa multiformità della città, a parte la Torino della cultura, dei libri della letteratura, delle alternative, del sociale, la Torino multiculturale meticcia, la Torino di tutti i generi, resistente antifascista, le case del quartiere, Torino e l'ambiente, Torino e la scienza, l'economia solidale, la Torino golosa e inevitabilmente, devo dire, poi con tutti i luoghi dove andare a dormire, dove andare a mangiare. Posso chiederti fuori dai denti, diciamo, qual è la a Massimo Acanfora, la Torino che ha affascinato di più, se vogliamo, anche dentro la costruzione di questa guida, in chiusura di questa conversazione, Massimo?
1: Ma io ho ritrovato in... io sono nato a Milano e conosco molto bene Milano e Genova perché ci ho abitato, ma mi è piaciuto molto trovare una Torino non completamente annientata dagli stereotipi della modernità. Cioè una Torino con le botteghe di quartiere, una Torino con i negozi che non sono per forza quelli, sì ci sono, ma non sono per forza quelli delle grandi catene, una Torino con decine di librerie anche riferite alle piccole comunità, e la Torino appunto delle case di quartiere dove sei comunque accolto anche se non sei appunto parte del quartiere. Diciamo che è una Torino che mi ha molto accolto anche sia nei quartieri più centrali, più rinomati, sia in quelli un pochino più periferici.
0: Allora, questa è la guida dedicata a Torino, ma poi ricordo che c'è la guida dedicata a Genova, a Roma, a Milano, Bergamo e Brescia, curate da Massimo Acanfora in questa collana I Salmoni, viaggi controcorrente per turisti responsabili, e oltre anche a molti altri libri che Massimo ha curato e ha scritto, tra l'altro l'anno scorso all'interno della trasmissione estiva Camper, condotta da Daniela Grilla e Arianna Tedesco. Massimo aveva presentato il suo La felicità del camper, viaggi liberi ecologici slow, una guida filosofica e pratica, pubblicata anch'essa da Altre Economia. E in chiusura vorrei farti una domanda in realtà anche sulla, diciamo, su ciò che sta diciamo nel sottofondo, ma neanche tanto in realtà, di queste guide, quanto sia necessario tornare ad un turismo che sia realmente responsabile dai tempi lenti rispetto invece al turismo di corsa e che morde e fugge via. Insomma, questo è un contributo ad un approccio anche al mondo del turismo e al mondo anche del consumo turistico che serve anche a cambiare un po' rotta. Massimo, che ne pensi?
1: Assolutamente sì, tanto è vero che il prossimo libro che va in stampa oggi sarà dedicato all'Italia del silenzio, ecco. Cioè ai luoghi religiosi, laici, naturali, umani, le esperienze che portano le persone a rallentare e a fermarsi in luoghi possibilmente non funestati dall'overtourism, dal rumore, dalle notifiche e quant'altro. Quindi andiamo esattamente in questa direzione.
0: E allora Massimo Acanfora ha curato insieme a Paola Boccalatte Torino la guida ecologica sostenibile e solidale, la prima guida consapevole delle città, l'ha pubblicato Altre Economia, ecco qui la copertina. Massimo, grazie, siamo in coda a questa conversazione, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato, spero sia stato anche un buon tempo per te, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E intanto c'è Vince Staples.

0: Davvero notevole questa Compton di Vince Staples dal disco Cry Baby, uscito il 5 giugno 2026 per Loma Vista e Section 8 Art House, una novità discografica selezionata per noi da Nicolò Sezzu con la complicità neanche troppo nascosta di Jacopo Bertuglia. Allora, sono le 10:57 minuti e 35 secondi, siamo in coda a questa puntata di almeno due pagine al giorno, che comprende al suo interno Play Live, lo spazio di approfondimento e di play con il racconto delle prime pagine dei giornali italiani e internazionali, raccontati insieme appunto allo stesso Jacopo Bertuglia. Potete recuperare le interviste degli spazi di approfondimento, così come anche gli altri contenuti di questa trasmissione e delle altre trasmissioni del nostro palinsesto, andando sul nostro canale YouTube RBR Radio e TV, oppure sfogliando la sezione delle trasmissioni del nostro sito rbe.it. Come sempre c'è un numero di telefono, il 328 8757 845, per interagire con noi. Se siete più comodi con la posta elettronica, c'è un indirizzo mail, diretta@rbe.it. fateci sapere come fate, insomma, di solito cosa pensate dei nostri contenuti, delle nostre dirette, del nostro palinsesto, della nostra musica che ogni giorno accompagna anche le vostre giornate, anche dentro il nostro spazio di diretta, che comincia intorno alle 9 e si chiude intorno alle 19. Allora, sono le 10:59 minuti che scattano in questo preciso istante. Noi ci fermiamo qui, grazie davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR, poi a seguire le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, mercoledì 24 giugno 2026, a partire dalle 9:15. Sono le 10:59 minuti e 20 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.

Buongiorno e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio, Darianna Tedesco. Si ridimensiona l'inchiesta sulle scritte Novax comparse tra il 2021 e il 2024 su muri ed edifici pubblici a Torino e provincia. Le scritte avevano colpito scuole, sedi sindacali, banche, università, ospedali, cimiteri, redazioni e uffici pubblici. Al termine dell'udienza preliminare, il giudice ha escluso l'accusa più grave, quella di associazione per delinquere, contestata a 12 imputati legati alla sigla VV. Per il GUP il reato associativo non sussiste poiché non risulterebbe nessuna struttura organizzata dietro i danneggiamenti. Il procedimento ha comunque portato a 7 condanne per imbrattamento, con pene pecuniarie tra i 600 e i 700 euro e sospensione condizionale. Altri 5 imputati, che hanno scelto il rito ordinario, sono stati rinviati a giudizio con la stessa accusa. Si è costituito parte civile anche il Comune di Torino, che ha ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento. Non è stata però concessa una provvisionale immediata. La quantificazione dei danni è rinviata a una fase successiva. Nel pomeriggio di ieri a Chivasso una improvvisa rottura della rete idrica ha provocato l'allagamento di Piazza della Repubblica. Il guasto è stato causato dal cedimento improvviso di una delle principali condotte dell'acquedotto che alimentano il centro cittadino. L'acqua, mischiandosi ai detriti prodotti dalle spaccature dovute alla pressione, ha generato un'ondata di fango che ha invaso l'intera area, in particolare di fronte al Duomo, allagando la pavimentazione e interrompendo l'erogazione idrica in tutta la zona nord. Dopo una verifica dei tecnici del comune per valutare la gravità del danno, l'erogazione di acqua è stata interrotta in tutta la zona. Un'autobotte di acqua potabile della SMAT è stata messa al servizio dei cittadini. Le operazioni di messa in sicurezza e prosciugamento si sono svolte questa notte. Oggi, martedì 23 e domani mercoledì 24 giugno, festeggiamenti a Torino per San Giovanni, patrono della città. Il 24 giugno saranno istituite un'area rossa e un'area gialla per gli accessi all'area spettacolo, dove si terranno il Vertical Stage Block Party e i fuochi pirotecnici. Stasera, dalle 18.30 alle 22, il tradizionale corteo storico partirà dai giardini Cavour per arrivare in Piazza Castello. Qui, intorno alle 22, il gruppo Pietro Micca darà il via alle celebrazioni con pari a salve, prima dell'accensione del farò, della vigilia alla presenza del sindaco Lorusso. Lungo i percorsi delle manifestazioni sarà vietato il consumo di bevande in vetro, lattine o contenitori pericolosi e degli alcolici oltre 21 gradi. Previste numerose chiusure stradali e divieti di sosta in centro. Zona Gran Madre sarà completamente interdetta al traffico. Prolungati invece gli orari della metropolitana. Oggi corse fino alle 24, domani fino all'una di notte. Oltre 20 linee GTT su

0: Veniamo infine al meteo. In Piemonte il cielo sarà soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Sono attesi rovesci e temporali pomeridiani all'interno delle valli piemontesi e di quelle della Valle d'Aosta orientale, localmente intensi. Qualche temporale verso sera fino a basse valli o agli sbocchi vallivi. Quota neve sui 3.000-4.000 metri, venti deboli, temperature massime tra i 34 e i 37 gradi in pianura. In Liguria mattinata soleggiata su tutti i settori con cieli sereni e privi di nuvolosità. Nel corso delle ore pomeridiane sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco nelle aree interne di Levante e sulle Alpi Liguri. Previsto temporale di Levante entro le ore 18. Precipitazioni in esaurimento serale, venti deboli a regime di brezza, mari calmi. In lieve ulteriore aumento la temperatura dei valori minimi, con notti tropicali sia in costa che nelle aree dell'entroterra, localmente anche in quota. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento alle ore 13. A tutte le persone all'ascolto una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845 RBE, vicina a te.

The Clapping, Clapping Song, Shirley Ellis alle 11:17 minuti e 52 secondi. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Caffè Bleu, il bistrò radiofonico televisivo di RBE, il programma che vi permette di scoprire, almeno noi ce lo auguriamo e secondo i vostri messaggi pare che sia proprio così e vi ringrazio di questo. Insomma, noi cerchiamo di nutrire il vostro senso della meraviglia attraverso idee, incontri, spunti e stimoli quotidiani per tutti i vostri cinque sensi, a quale aggiungiamo uno, il senso della meraviglia. E anche oggi avremo amici e amiche che passeranno a trovarci, parleremo dell'apertura ufficiale dopo le anteprime, l'apertura della nuova stagione di Borgate dal Vivo 2026, il festival dei piccoli luoghi che parte il 26 di giugno da Susa con lo spettacolo di Ambra Angiolini all'Anfiteatro Romano. Parleremo di uno degli appuntamenti che si tengono a Rivoli in questi giorni. Proprio oggi, 23 di giugno, ci sarà uno spettacolo che unisce musica a danza. Avremo con noi Carlotta Sillano che si occuperà della parte musicale di questo spettacolo organizzato a Rivoli, e tra poco avremo il piacere di ospitare Ermanno Bressi per ricordare il traguardo di un'iniziativa, un'idea, la Compagnia del Buon Cammino, che come dicono spesso loro della Compagnia del Buon Cammino, in particolare Ermanno Bressi, già organizzatore del Festival della Cucina Alpina, ma anche dell'Outdoor Festival di Saluzzo, ebbene, come ha raccontato in più di un'occasione, mettono al centro il cammino, il buon cammino, che è la medicina a costo zero, come dice sempre Ermanno. Insomma, oggi scopriremo le iniziative intorno al trentennale di questo progetto della Compagnia del Buon Cammino. I social di Caffè Bleu e di RBE, Caffè Bleu RBE Radio TV, Facebook e Instagram, trovate anche il mio contatto personale, Claudio Petronella. Vi lascio anche il numero di SMS e WhatsApp, 328 87 57 845. E adesso siamo pronti per lanciare la prossima canzone. Vi dico già che c'è una breaking news, una notizia che vi darò tra poco, che riguarda il processo in corso a Giulio Regeni. Prima spazio alla musica, Mazziel.

11:22 minuti e 42 secondi, martedì 23 giugno a Roma è in corso il processo per l'uccisione di Giulio Regeni. Il procuratore Sergio Colaiocco, scusatemi, ha insomma dichiarato questo: hanno tolto a Giulio la condizione di essere umano. Questa è una parte della requisitoria davanti ai giudici della Corte d'Assisi. Processo anche contro il silenzio e la menzogna, secondo Colaiocco, che ha scandito in arabo queste parole: gli abbiamo dato il colpo di grazia. Così ha iniziato il suo intervento il procuratore aggiunto della capitale di Roma, Sergio Colaiocco, scandendo queste parole appunto in arabo, aprendo la requisitoria. Nel processo ai 007, agli agenti segreti egiziani che sequestrarono, torturarono e uccisero Giulio Regeni tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia, ha detto il magistrato. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta con uno strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia: Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero, ha spiegato. Seguiremo ancora questa vicenda nelle edizioni del notiziario di RBA, e anche noi qui a Caffè Blu nel nostro piccolo vi riporteremo queste notizie. Adesso torniamo alla musica. Lei è stata una delle autrici, una delle artiste che ha recentemente suonato, ha dato il suo contributo alle anteprime del Festival Borgate dal Vivo 2026. Due anteprime, una ve l'abbiamo raccontata direttamente dalla Piazza del Popolo di Avigliana, una piazza inaugurata proprio per l'occasione, ha visto una prima serata inaugurale lo scorso 5 di giugno ad Avigliana con la Banda Bardò e altri artisti. Anna Carola ha suonato a Rivalta lo scorso 12 di giugno. Eccolo qua per voi con Colla.

Colla con Anna Carol nella mattina di RBE per Café Bleu. Abbiamo pubblicato recentemente un articolo, proprio ieri pomeriggio, un articolo che riporta l'intervista, il podcast dell'intervista a Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese, ieri 22 di giugno nel paese natio di questo incredibile e indimenticato autore, scrittore, poeta, traduttore Cesare Pavese, Santo Stefano Belbo. Proprio ieri a Santo Stefano Belbo, 22 di giugno, è partita la nuova edizione del Pavese Festival, che durerà fino a domenica 28 di giugno. Tanti appuntamenti, dal teatro alla musica, ai talk. Tra gli appuntamenti dedicati al teatro, ricordo proprio ieri sera c'è stata nella chiesa di San Giacomo la messa in scena, la replica dello spettacolo Malamore No, che avevamo presentato, tra l'altro ero qui recentemente a Café Bleu durante un'altra messa in scena, questa volta a Ceva, sempre in provincia di Cuneo. Uno spettacolo, Malamore No, che ha il tema dell'affettività per le persone detenute, un testo portato in scena dai detenuti del carcere di Saluzzo, diretti da Grazie Esoardo per Voci Erranti. Torneremo ancora a parlare del Pavese Festival, ma adesso spazio alla musica con Emiliana Torrini. Lei è di origine italiana e islandese. A noi piacciono i mix up, insomma i miscugli, le ricette con nuovi ingredienti, perché ne assolutamente inedite. Jungle Drum.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: dopo giudizi universali di Samuele Bersani torniamo in onda, amici e amiche di RBE, alle 11:35 minuti di oggi martedì 23 di giugno su RBE Radio e RBE TV. In più di un'occasione in questo programma Café Bleu abbiamo avuto modo di incontrare i progetti, le idee, le iniziative intorno al piacere di scoprire un territorio meraviglioso come quello delle valli della provincia di Cuneo in particolare, ma anche qui dalle nostre parti in Val Pelice. C'è un progetto che unisce condivisione con scoperta, con escursioni, toccare con mano la bellezza intorno a noi, una bellezza che può essere davvero curativa, non solo nutriente. Questo progetto si chiama Compagnia del Buon Cammino, che celebra proprio in questi giorni i suoi primi 30 anni di attività. Che cos'è la Compagnia del Buon Cammino? Scopriamo nei dettagli e vediamo in che modo questo progetto celebrerà questo compleanno così importante. È un piacere ospitare e riavere qui con noi nuovamente Ermanno Bressi della Compagnia del Buon Cammino. Buongiorno Ermanno, bentornato su RBE.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Innanzitutto Ermanno, facciamo un riassunto delle puntate precedenti. 1996-2026, Compagnia del Buon Cammino. Torniamo indietro a quel 1996. Com'è nata l'idea della Compagnia del Buon Cammino?
1: È nata in modo molto semplice. È nata ad Acceglio. Ci trovavamo in un bar di Acceglio. Vedo una locandina in cui una guida alpina si dichiara disponibile a accompagnare i clienti lungo le valli, vedo il numero di telefono e conosco Giulio Besciot, guida alpina, che aveva una casa in Valmaira, e di lì è nata una grande amicizia, ma è nata anche con lui l'idea di creare la Compagnia del Buon Cammino. È stata un'idea che adesso si è dimostrato valida. All'inizio sembrava solo un giocattolo, adesso è diventato un fatto importante.
0: Anche perché da questo fatto importante sono nate diverse iniziative che sono andate anche oltre l'attività stessa di questo progetto. Ricordo ad esempio tu Ermanno hai portato avanti e porti avanti progetti come l'Outdoor Festival, come il recente Festival della Cucina Popolare Alpina, di cui abbiamo parlato in più di un'occasione qui su RBE. Tornerei adesso all'attività e alle attività al plurale della Compagnia del Buon Cammino. Ermanno, hai parlato al plurale prima. Quante persone coinvolgi? Persone di tutte le età? Non mi interessa tanto il numero quanto le persone stesse. Sono persone di tutte le età o c'è una fascia d'età in particolare che segue i vostri progetti?
1: C'è l'età intermedia che segue i nostri progetti. I giovani sono un po' lontani da quello che facciamo. Però diamo una risposta a quello che è il grande problema di questa società, che non è solo un problema di carattere economico, ma della solitudine. Cerchiamo quindi con le nostre offerte, le nostre proposte, a far sì che la gente si incontri, si ritrovi sui sentieri, parli e possano nascere così nuove amicizie.
0: Uno degli aspetti che apprezzo molto della Compagnia del Buon Cammino è quello innanzitutto di scoprire o di riscoprire insieme escursioni, gite, camminate che ho visto insomma dai vostri programmi non sono camminate impegnative, cioè molti di noi possono affrontare queste camminate e ci permettono di scoprire sentieri, luoghi da un altro punto di vista, innanzitutto non solo per noi stessi ma condividere questa bellezza. È un po' questo anche uno dei fili conduttori della compagnia, Ermanno?
1: Questo è il filo conduttore, l'altro filo conduttore è quello almeno la memoria. Attraverso i sentieri ricordare i luoghi, ricordare le storie, ricordare le genti. E questo ultimamente è molto sentito dai nostri utenti, ma direi anche un modo di avvicinare la gente al territorio montano, al territorio rurale, in modo tale che le persone ne capiscono i problemi e in qualche modo li condividono.
0: E c'è anche un aspetto che riguarda la condivisione del pasto, spesso e volentieri organizzate dei pranzi, vi ritrovate delle colazioni, merende signori, so che è uno degli aspetti che riguarda ogni vostra gita come Compagnia del Buon Cammino. E ci sono diverse gite organizzate da voi, Ermanno, visto che, e ne abbiamo parlato anche in altre occasioni qui su RBE, che sottolineano quell'aspetto che ho in mente dalle vecchie interviste, dalle precedenti interviste. interviste che abbiamo avuto modo di condividere qui su RBE, la medicina a costo zero. E questo penso che sia un aspetto importante anche del vostro progetto, quello di condividere il discorso della salute. E so che voi programmate anche diversi momenti di escursione, ma anche di divulgazione intorno al tema della salute, vero? E se sì, in che modo? E sì, quando?
1: Il tema della salute si può sviluppare sia a tavola, ritornando a una cucina semplice, una cucina quella delle nostre valli, e si può in qualche modo attivare attraverso la conoscenza, la divulgazione del fatto che camminare è un farmaco a costo zero. Proprio domenica scorsa, in quel di Marmora, a Reinero, c'è stato l'intervento di due medici, il dottor Caputo e il dottor Pomero, che ancora una volta hanno detto quanto sia necessario il movimento, l'attività fisica e soprattutto la convivialità e soprattutto la condivisione del camminare.
0: Quindi immaginate, amici e amiche di RBE, un'escursione, una camminata condivisa che vede delle tappe con medici, con professionisti della salute che ci danno, insomma, raccontano i benefici non solo del camminare ma anche come, insomma, cercare di stare bene. Ecco, il prossimo appuntamento delle cattedre ambulanti della salute, Ermanno.
1: Il prossimo appuntamento è esattamente domenica prossima, dove andremo in Valtanano da Nuceto Bagnasco, e dove ci sarà l'intervento di due urologi, il dottor Chiappello e un suo collaboratore, che parleranno di temi per gente anziana come me, attuali, quelli sulla prostata, su come in qualche modo attivare dei momenti di controllo di questa fenomenologia.
0: Certo. Insomma, abbiamo parlato dei 30 anni della Compagnia del Buon Cammino, Ermanno. Avete pensato a qualcosa, a un evento in particolare per celebrare questo compleanno così importante?
1: Avevamo pensato a un evento a cui tenevamo molto, il viaggio in treno che doveva svolgersi domenica 5 luglio da Cuneo fino alla Brig, e in particolare la visita del Notre Dame de Fontaine, dipinto da quel canavesio che è nato nel Pinerolese. Purtroppo ci hanno comunicato proprio stamattina che la motrice del treno che avevamo affittato ha il motore distrutto e quindi non potremo andare. Lo faremo in modo più semplice, organizzando esattamente questo sabato la pulizia di un sentiero che dedichiamo a uno dei primi montanari che ci diede attenzione e venne con noi, questo Lorenzo Ponza, detto Lorenz Brusada, di Lausetto di Acceglio, uomo incredibile, un veramente erculeo, che al momento in cui abbandonò il lavoro durissimo nella cava di Acceglio venne con noi e cominciò a camminare, utilizzare le ciastre con noi. Lo fece in una maniera semplice. Mi ricordo che tutte le volte che veniva portava un pacchetto di biscotti che distribuiva a tutti. Era un personaggio che aveva avuto anche dei problemi non da poco di dipendenza dall'alcol. Venne da noi, non beveva solo più aranciate, si riprese, ma fu soprattutto una guida insuperabile, un momento di grande capacità di conoscenza del territorio. Quello che faremo domenica, la pulizia di quel sentiero, lo dedicheremo a Lorenz Brusada.
0: Quindi domenica 28 c'è la tappa Nuceto Bagnasco in Valtanaro dal vostro programma, e sabato 27 la pulizia del sentiero dedicato a Lorenzo Ponza ad Acceglio, tra l'altro ad Acceglio dove è cominciato un po' tutto il lavoro, sì, e la storia della Compagnia del Buon Cammino. In qualche modo chiudete il cerchio per riaprirlo poi per continuare le vostre attività. Ermanno,
1: utilizzo questo momento dicendo che se c'è qualche volontario che voglia venire, ecco, su, si può trovare ad Acceglio davanti al Bar Parigi verso le 9, e di lì andremo verso Lausetto ad riaprire il sentiero.
0: Per avere tutte le informazioni sulle vostre attività, Ermanno, per iscriversi, per avere un programma, come possiamo fare?
1: www.compagniadelbuoncammino.it, il nostro sito. Il numero di telefono della compagnia è 338-790-8771. Basta chiedere di essere iscritti alle news che mandiamo tutte le settimane, così tutti coloro che vogliono venire resteranno aggiornati.
0: 338-79-08771, riporteremo anche queste informazioni sul podcast e sui contenuti che RBE propone sul proprio sito e sul podcast su Spreaker. Amici e amiche di RBE, siamo stati nel dietro le quinte dei 30 anni della Compagnia del Buon Cammino, un'attività, un progetto che continua il suo percorso, continua a camminare, a farci riscoprire il piacere del camminare insieme, dello stare insieme. Con noi Ermanno Bressi, grazie Ermanno, cin cin, in bocca al lupo, vive il lupo per le vostre attività, ancora buon compleanno alla vostra compagnia, presto.
1: Grazie ancora, arrivederci.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
0: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: moderata fonte. Carlotta Sillano in collegamento con noi. Ciao Carlotta, bentornata su RBE.
1: Ciao a tutti, ciao, buongiorno.
0: Bentornata. Noi siamo qui perché proprio questa sera alle 18.30 a Rivoli suonerai. Ci sarà una vera e propria Wunderkammer, col mio tedesco pugliese e piemontese, una stanza delle meraviglie, tradotta un po' così, è giusto?
1: Esatto, però questa sera è una stanza... saremo all'aperto, quindi la creeremo un po' noi questa stanza, insomma, cercheremo di dare delle pareti allo spazio del Belvedere del Castello di Rivoli.
0: Allora, parli plurale maestatis o ci sarà qualche complice, persona complice in musica con te?
1: Beh, sono solita parlare comunque col plurale maestatis.
0: Diciamo le cose come sono, è giusto.
1: Indifferente, diciamo, però in questo caso specifico no, lo usavo perché insieme a me ci sarà Korjat a suonare, cosa che succede spesso perché tutti i concerti di insomma legati a questo disco lo vedono al mio fianco, essendone stato anche insomma coproduttore. E poi ci sarà il Balletto Teatro di Torino, che invece andrà a coreografare in modo improvvisativo i brani che andremo a suonare, che sono tratti da questo disco che si intitola Nella natura vuota dei simboli appassiti.
0: Tra l'altro anche il video è molto suggestivo, il video di questo brano Moderata Fonte, che ha un'origine legata molto alla poesia e ai luoghi, il dialogo molto, molto presente in questo disco tra la poesia, tra il gesto poetico, la parola poetica e i luoghi, la suggestione dei luoghi, si sente quasi il profumo delle foglie umide, del muschio. Io ho quella sensazione ogni volta che guardo il video e ascolto Moderata Fonte. Poi darci qualche strumento in più per scoprire, una bussola per orientarci all'interno di queste canzoni, perché sono tutte, a mio parere, c'è un filo che lega proprio i brani di questo tuo disco, e la poesia è uno di questi.
1: Grazie intanto, sono contenta che ti evochi queste sensazioni anche un po' autunnali, che sono qualcosa a cui ambisco, l'autunno.
0: Lo so, e... auguri per i 40 gradi che ci circondano.
1: Sì, esatto, e quindi il muschio, le foglie secche, non vedo l'ora che arrivino, insomma. E i brani di questo disco sono legati da alcuni temi trasversali. Intanto sì, ci sono tanti luoghi raccontati, mi interessa molto questo legame tra musica e suono, insomma, e luoghi, spazi geografici proprio. E poi un disco che parla della memoria, del ricordo e dei dispositivi della memoria. Uso questo termine un po' così pesante e noioso, però per dire, insomma, tutto l'apparato di oggetti e simboli e strutture, strumenti che utilizziamo per cercare di trasportare nel tempo le cose e il modo in cui le cose ci arrivano, insomma. Tra questi, per esempio, le Wunderkammer, quindi questi musei che sono delle collezioni di esemplari rari oppure no, raccolti dal mondo naturale, ma anche a volte da quello costruito, e insomma che storicamente queste camere delle meraviglie volevano, insomma, essere simbolo di un'appropriazione, no? Di un possesso della natura, e però poi appunto anche diventano una sorta di capsula per trasportare questi possedimenti nel tempo. Scusami, vai.
0: C'è anche la dimensione della poesia, ricordavamo prima, c'è una vera e propria celebrazione della parola poetica, a mio parere, cioè un ricordare, un sottolineare l'importanza della parola poetica. Io l'ho ritrovato nelle canzoni, ma anche nell'omaggio che ad esempio fai in Moderata Fonte, è vero? Puoi raccontarci qualcosa?
1: Beh sì, è un disco che si incentra sicuramente sull'uso della parola. È il mio primo disco in italiano, quindi è la prima volta in cui diventa quello l'oggetto di sperimentazione. Nei miei dischi precedenti spesso invece erano dei timbri quelli su cui sperimentavo, qui è stato un po' invece appunto il linguaggio, la parola, e per questo anche il disco inizia con questa sorta di invocazione alla musa, e la musa in questo questo caso è Moderata Fonte, poetessa del Cinquecento, il cui vero nome era Modesta Pozzo e che ha scelto come suo nom de plume Moderata Fonte. Già solo per questa arguzia nella scelta del nome d'arte, ho pensato fosse meritevole di un tributo. E questo brano, insomma, introduce anche un po' un pensiero che è costante nelle canzoni, ovvero cosa vuol dire oggi conoscere le cose quando abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per farlo, ma a volte è facile perdersi nel loro utilizzo e a volte manca un po' la sete, no? E allora questa fonte moderata a
0: Bello.
1: volte potrebbe essere un invito a sfruttare bene questi strumenti che abbiamo per conoscere le cose.
0: Non so se hai già la scaletta, se l'avete già pensata, tu e Korjat, se ci sarà anche questo brano nella performance, nel concerto che avremo modo di vivere questa sera a Rivoli. Ok.
1: Sì, suoneremo tutti i brani del disco, quindi ci saranno tutti, sì.
0: E quindi i vostri brani prenderanno forma non solo attraverso il tappeto sonoro che ci proporrai tu e Korjat e la tua voce e Carlotta, ma ci sarà anche la forma della danza. Avete già idea di quello che accadrà attraverso la direzione di Viola Scaglione oppure sarà tutta una sorpresa anche per voi? Diccelo, dai.
1: Non, io non so nulla, ho parlato con Viola e quindi sono molto curiosa di scoprire
0: Bello.
1: cosa fa. È la prima volta in cui mi capita una collaborazione con questo elemento, con questo linguaggio artistico, quindi sono molto curiosa.
0: Ottimo.
1: Mi dispiace un po' per, appunto, per loro che dovranno danzare con questo clima un
0: Ah.
1: po'. Sono certa che il belvedere del castello di Rivoli regalerà un'ombreggiatura favorevole.
0: Amici e amiche di RBS, siamo stati dietro le quinte del vero e proprio spettacolo della Camera delle Meraviglie, la Wunderkammer che potremo vivere questa sera, martedì 23 di giugno, in realtà tardo pomeriggio, dalle 18:30 con Carlotta, la comicità in musica di Korjat e il corpo di ballo del BTT curato da Viola Scaglione e i suoi ballerini. Carlotta, grazie per averci accompagnato per mano nella tua Wunderkammer. Adesso non so se nella tua Wunderkammer adesso a mezzogiorno giorno di martedì 23 giugno c'è anche almeno un ventilatore, almeno te lo auguro con tutto il cuore.
1: In
0: Ce l'hai di
1: questa camera
0: fronte?
1: in cui mi trovo adesso no, ma
0: Ah.
1: adesso tra un po' mi sposto in un'altra camera dove invece la climatizzazione è migliore, ma soprattutto tra un po' dovrò fare questa attività tipica dei musicisti, che è quella di caricare gli strumenti e quindi questa mi preoccupa molto,
0: Eh sì, perché
1: scusate.
0: eh sì, con tutto ciò che comporta, sicuramente vabbè, dai, comunque cerchiamo. Spero che sia meno pesante di quello che prevedi. Un saluto, grazie Carlotta per essere stata con noi.
1: Grazie a
0: Un
1: voi per
0: saluto, un abbraccio, a
1: l'attenzione,
0: presto,
1: grazie
0: ciao.
1: molte, ciao.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

Vento d'estate, Nicolo Fabi con la complicità di Max Gazzè. Nicolo Fabi è uno dei protagonisti del primo fine settimana di Borgate dal Vivo 2026 che inaugura la sua 11ª edizione venerdì 26 giugno all'Anfiteatro Romano di Susa con Ambra Angiolini e il suo spettacolo La misteriosa scomparsa di V, un testo di Stefano Benni. Andiamo nel dietro le quinte della edizione numero 11 di Borgate dal Vivo, 26 giugno 2026 fino al 29 di agosto.

0: il titolo che possiamo guardare ad esempio sul sito di Bogatello al Vivo è un po' tutta la vostra comunicazione. Perché questa scelta?
1: Quest'anno abbiamo voluto utilizzare questo claim, non so se si vede qua, abbiamo anche...
0: È un po' sfumato, Alberto, c'hai...
1: Sfumato, scusate, non sto a pacioccare adesso, comunque non succede quasi mai qua le cartoline piantumabili del festival che portiamo in giro ormai da qualche edizione, è sempre una cosa molto gradita al pubblico che qua, insomma, trova tutti i nostri riferimenti e poi la cartolina la può buttare letteralmente, la può seminare, la può piantare, perché la cartolina dentro ha dei semi di fiori che poi cresceranno. Anche questa è una cosa che non succede quasi mai, no? Che da un pezzo di carta che tu butti per terra possano crescere dei fiori. Abbiamo voluto dare questo sottotitolo, questo claim, proprio per indicare che con Bogatello al Vivo, con progetti come quello di Bogatello al Vivo, accadono cose che di solito non accadono in luoghi dove di solito non accadono. Non è un caso, hai citato insomma questo weekend di apertura all'Arena Romana di Susa, e non succede quasi mai che in Arena Romana ci siano dei concerti e la sera questo luogo così ricco di storia si riempia di musica, si riempia di tantissima gente, quindi è proprio questo lo scopo del festival: far accadere delle cose, far accadere a volte anche delle cose nuove, perché come sai ogni anno cerchiamo un po' di rinnovarci, rinnovare insomma il nostro messaggio, pur mantenendoci insomma fermi su quelle che sono le nostre origini, no? Quelle di valorizzare dei piccoli comuni, dei piccoli borghi, a volte anche ancora delle piccole borgate di tutto l'arco alpino, ma in particolare della provincia di Torino e di Cuneo.
0: 26 di giugno, venerdì, 21:30, Anfiteatro Romano di Susa, la misteriosa scomparsa di V, Ambra Angiolini in scena, inaugura 11ª edizione di Borgate dal Vivo. Questo è solo uno degli appuntamenti che ci aspetta nell'imminente fine settimana, l'ultimo fine settimana di giugno, perché ho visto sul programma, Alberto, che sabato ci sarà Cristiano De André in concerto e domenica appunto Niccolò Fabi, che abbiamo proposto poco fa con una delle sue più celebri canzoni. Quindi spazio al teatro e spazio alla musica saranno un po' due dei fili conduttori dell'edizione 2026 di Bogatello al Vivo.
1: Sì, come abbiamo già avuto modo di raccontare un po', Bogatello al Vivo ha switchato in questi ultimi 2 o 3 anni sulla musica, quindi è un festival a prevalenza musica, ma non mancano le incursioni teatrali, non mancano le camminate teatralizzate con Bogatello in cammino, e non mancano soprattutto, è una cosa che a cui teniamo sempre moltissimo, spettacoli per famiglie, spettacoli insomma per i ragazzi, quindi sono un po' questi i filoni. Sicuramente la musica è quello che unisce un po' tutto, che tesse una trama attorno alla quale si costruisce tutto il programma.
0: La musica, il teatro con Amangiolini, ricordo 26 di giugno, venerdì prossimo, e i luoghi, Alberto. Tornerei adesso sui luoghi perché hanno un'importanza notevole, i piccoli luoghi, grandi eventi in piccoli luoghi e la cura che avete. Adesso c'è questa novità della cartolina che se viene lanciata non crea rifiuto, ma anzi si trasforma in semi, quindi genera piante. Questo è assolutamente meraviglioso. I luoghi, ricordo ad esempio l'anteprima, una delle due anteprime, Alberto, avevamo avuto modo di collegarci direttamente alla Piazza del Popolo da Vigliana. Il festival quindi vuole dialogare con le amministrazioni, con i luoghi e con la cittadinanza, anche celebrando i luoghi, come in questo caso è stato ad esempio l'inaugurazione della nuova piazza di Avigliana. Anche questo è un po' una vostra mission come festival, quello di dialogare con i luoghi e con le persone che le abitano.
1: Secondo me è importante conoscere i luoghi dove andiamo con il festival, come hai detto tu, dialogare con questi luoghi, dialogare con chi questi luoghi li abita, per non fare un festival, un progetto calato dall'alto, ma invece un festival che sia anche partecipato dalle comunità. Questo è molto importante. L'esempio, quello di Piazza del Popolo con l'anteprima, con la banda Bardot, è un esempio. L'amministrazione comunale di Avigliana ha scelto Bogatello al Vivo per inaugurare un nuovo spazio, restituito alla cittadinanza. Insomma, è stato un concerto molto bello. Noi ci siamo sentiti prima, poi la piazza quella sera è stata invasa da più di 2000 persone per il concerto. Insomma, è stato veramente un bellissimo momento. Così come è molto bello e significativo lavorare in luoghi di grande rilevanza storica, di grande importanza come l'Arena Romana, come il Forte di Exilles, sempre nel pieno rispetto di questi luoghi, ovviamente. Lavoriamo ovviamente nel pieno rispetto anche in

0: un'ottica di valorizzazione, perché per me la Biennale Romana è vista un po' dal pubblico, ma anche dagli addetti ai lavori, anche come luogo per concerti. Ci capita in realtà che alcuni artisti anche importanti, per il caso quest'anno Cristiano De André, ci contattino per venire a suonare la Biennale Romana, no? È un cambio di prospettiva molto importante secondo me, soprattutto per una città come Susa che vuole avere anche una vocazione sempre più turistica. Quindi questo è il lavoro che cerchiamo di fare sul territorio e siamo contenti di raccoglierne i frutti e lo stiamo vedendo perché in realtà appunto proviamo con Ambra Angelini con il teatro. De André è praticamente.
1: E Andrea, che ha scelto di far parte di questo progetto, come ha raccontato poco fa Alberto Milese ai nostri microfoni, con il concerto in programma sabato 27 giugno, sempre all'Arena Romana, all'Anfiteatro Romano di Susa, con lo spettacolo in musica e parole De André canta De André con Cristiano De André. E ricordo ancora l'appuntamento di domenica 28 giugno. E c'è un aspetto, Alberto, che vorrei anche ricordare con te. Abbiamo parlato della Val Susa con Val Susa, ci saranno in Val Susa anche altre sedi come Venaus, ma adesso vorrei spostare lo sguardo verso la pianura. C'è un luogo che vi ha accolto in più di un'occasione e ha accolto anche un'altra anteprima delle feste Obbligate dal vivo, mi riferisco a Rivalta. Ci sarà un appuntamento che aprirà il mese di luglio, mercoledì 1° di luglio, all'Arena del Monastero, un altro dei luoghi di Obbligate dal vivo. Voi spesso lavorate anche in altre occasioni, nelle stagioni invernali, primaverili, autunnali, ad esempio all'Auditorium Francarame. In questo caso si tratta dell'Arena del Monastero. Con chi?
0: Arena del Monastero, intanto chiedo scusa che sono caduto un attimo la connessione. Lavoriamo tanto, lavoriamo d'inverno con la stagione teatrale, lavoriamo d'estate, c'è un'amministrazione veramente molto sensibile, molto disponibile verso tutte le proposte che facciamo. E riusciamo a fare anche a Rivalta veramente, posso dire, una sorta di sperimentazione, perché riusciamo a portare dei contenuti molto differenti, però funzionano anche molto bene. Quindi a Rivalta siamo riusciti a portare in questi anni musica jazz, anche internazionale. Abbiamo aperto, come hai detto tu, con un'altra anteprima, con Anna Carol, quindi un'artista giovane emergente, e Rivalta risponde bene. È veramente una piazza, sarà probabilmente, bisogna dire, anche la vicinanza a Torino. Ci permette anche di raccogliere un pubblico torinese magari sensibile a questi contenuti, però ci permette di strizzare l'occhio veramente a diverse cose, cioè si respira proprio un'area di contemporaneità. Dopo appunto Anna Carol che ha inaugurato Rivalta, avremo il 1° di luglio Andrea Medici, un altro musicista giovanissimo, quindi l'idea è anche quella di portare a Rivalta un pubblico giovane. Lui è molto seguito sui social, è un musicista molto bravo, fa anche delle cose molto divertenti. L'obiettivo su Rivalta è proprio questo: portare dei contenuti innovativi e portare anche un pubblico giovane. E avremo anche degli ospiti internazionali. Poi avremo il 18 luglio Maddalena Mazzaferri, che invece è una linguista, quindi farà uno spettacolo a cavallo tra le lingue e la musica. E quindi cose differenti. Mi fa piacere, insomma, potertene parlare, perché veramente è bello, sempre l'Arena del Monastero, fa caldissimo, meglio Xiles da questo punto di vista, però è sempre molto interessante. Il 7 agosto avremo Gomalan Movies, quindi un quintetto d'ottoni che rifà delle colonne sonore, anche loro in maniera molto, molto divertente. Il 20 di agosto Auf Ebrian con Mike McCarthy, quindi un duo internazionale
1: Insomma.
0: che arriva a Rivalta, insomma, non sono cose scontate e
1: No,
0: siamo
1: certo.
0: contenti.
1: Ecco, portare questi spettacoli in luoghi periferici come Rivalta, come Venaus, come Susa è una delle caratteristiche. C'è un altro luogo periferico che si definisce provincia testarda. Mi riferisco al D'Accord Fest. Siamo quasi arrivati al termine della nostra chiacchierata, Alberto. Domenica 5 di luglio sarete in contemporanea a Venaus con Andrea Scansi e a Lagnasco, ai Castelli di Lagnasco, per il concerto di Daniele Silvestri. Anche questa è una delle caratteristiche di Obbligate dal vivo, quello di creare legami con altri progetti, altri festival, unendo le forze per portare ad esempio grandi artisti come Daniele Silvestri. Domenica 5 luglio, Castelli di Lagnasco con Daniele Silvestri in concerto. Questa collaborazione con D'Accord Festa che si conferma anche quest'anno, è vero Alberto?
0: Sì, quella con The Crow Fest è una collaborazione che si conferma per il terzo anno, ci troviamo molto bene sia con il comune che con la Proloco, si lavora molto bene, il pubblico anche qui ha risposto sempre in maniera eccellente, quindi questo no. Alziamo un po' il tiro, come hai detto tu, il 5 luglio, Daniele Silvestri, okay. Sarà un bellissimo concerto ai Castelli, ma voglio citare un'altra collaborazione che tu sai che portiamo avanti ormai da 10 anni, con gli amici del Cittamo Festival, in particolare con Alberto Della Croce, e quindi a Saluzzo ospiteremo l'ex caserma Musso, Federico Buffa, il 23 di luglio. Sono due degli appuntamenti che abbiamo su Cunese, sicuramente i due più importanti, certo, a cui teniamo molto, ed è bello dialogare con questi festival, con queste realtà, veramente cercando di lavorare insieme dal basso.
1: Amici e amiche di RB, siamo stati nel dietro le quinte dell'undicesima edizione, l'inizio di questa undicesima edizione di Borgate dal Vivo. Non succede quasi mai, questo è il titolo scelto quest'anno, 26 giugno 29 agosto, dalla provincia di Torino e di Cuneo, undicesima edizione di un progetto della Reveglio che abbiamo avuto modo di riscoprire con il direttore artistico Alberto Milesi. Grazie Alberto per essere stato con noi, buona estate e buon lavoro, ci vediamo in giro. Ciao, grazie.
0: Ti aspetto.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E adesso relax, amici e amiche di RBE. Tanto spazio alla parola, noi amiamo le parole, ma amiamo anche dare spazio alla musica in questa trasmissione. Via alla selezione del Ghetto di Café Bleu, il nostro groove che oggi vi propone A Girl Called Eddie, Kid Sebastian, Sandro Joyeux e subito We Pro. Bow.

0: La musica non manca mai in questa trasmissione. La musica lega ogni piatto che vi proponiamo nel menù quotidiano di questo programma, di Il Café Bleu, quello che abbiamo definito fin dall'inizio il bistrò radiofonico, e poi abbiamo aggiunto televisivo di RBE dal 2022, anche TV RBE, canale 87 digitale terrestre, ovunque voi siate, in audio e in video su rbe.it. Il menù di oggi vi ha proposto un dietro le quinte del Festival Borgate dal Vivo, undicesima edizione che parte venerdì 26 di giugno dall'Arena Romana di Susa, con lo spettacolo di Ambrangiolini, La Scomparsa TV, uno spettacolo che seguirà poi il concerto di Cristiano D'Andrè sabato 27 e domenica Niccolò Fabi, e poi gli altri spettacoli nel programma che ci terrà compagnia tutta l'estate fino al 29 di agosto. Poi siamo stati prima ancora nel dietro le quinte dell'appuntamento che unisce musica e danza al Belvedere del Castello di Rivoli questa sera, martedì 23 di giugno, con Carlotta Sillano insieme alle persone danzatrici della BTT di Torino, e prima ancora i 30 anni della Compagnia del Buon Cammino, una realtà che organizza momenti conviviali attraverso le escursioni, attraverso il ritrovarsi in quella che viene definita dalla Compagnia del Buon Cammino una medicina a costo zero. Questo era Café Bleu, ringrazio Matteo Stesiano in regia e tutte e tutti voi, vi auguro tanti bei motivi per sorridere, ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: Israele continua a prendere di mira e uccidere i bambini palestinesi di Gaza è genocidio, lo dice l'ultimo rapporto della Commissione d'inchiesta indipendente per i territori occupati che opera sotto le Nazioni Unite. L'Iran ribadisce le differenze con gli Stati Uniti nel negoziato, nessun accordo per il ritorno degli ispettori della IEA e la gestione di Hormuz, dicono da Teheran, non sarà mai più come prima. Il caldo estremo, emergenza sanitaria e l'allarme dell'OMS. In Europa il riscaldamento climatico avanza più velocemente che altrove. Anche oggi situazione di emergenza in molte zone. In Francia 40 morti dichiarati dal governo, quasi tutti per annegamenti in fiumi e canali. In Italia oggi 15 città da bollino rosso. Approvato il piano casa del governo, in Parlamento Lega e Vannacciani fanno a gara di razzismo contro gli immigrati che occupano le case popolari. Buona giornata, alle 12:31 minuti, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo da Gaza con quanto ha dichiarato gli investigatori delle Nazioni Unite, della Commissione indipendente dell'ONU. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi. Questo vuol dire genocidio a Gaza e crimini di guerra in Cisgiordania. Così vengono definite le due situazioni. La Commissione internazionale indipendente dell'ONU ha fatto sapere di aver raccolto diverse prove di come i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane dal 7 ottobre del 2023. Per gli investigatori si tratta di un fattore chiave per stabilire l'intento genocida di Israele nel distruggere la più ampia comunità palestinese possibile nella striscia. Riccardo Nuri è il portavoce di Amnesty International in Italia. Gli abbiamo chiesto un commento.
1: È la seconda volta che la Commissione indipendente internazionale di inchiesta sul territorio palestinese occupato esprime a nome delle Nazioni Unite la condanna nei confronti di Israele per il genocidio commesso nella striscia di Gaza occupata. Lo fa questa volta in riferimento alle uccisioni in gran numero di bambine e bambini avvenute durante gli ultimi 2 anni e mezzo. E le uccisioni intenzionali, nonché la creazione di condizioni deliberatamente intese a distruggere la vita di un gruppo, sono tra gli atti di genocidio contemplati e puniti dalla Convenzione del 1948. Aumenta ormai in maniera esponenziale il numero di coloro, tra organizzazioni per i diritti umani, persone giuriste, esperte e meccanismi delle Nazioni Unite, che usano quella parola genocidio, ed è importante utilizzarla ancora al presente, perché sebbene il rallentatore dal giorno dell'accordo di pace, cioè 9 ottobre 2025, e quella espressione dobbiamo usarla tra mille virgolette, le uccisioni da parte di Israele nella striscia di Gaza sono arrivate a oltre 1000.
0: Anche questa mattina l'Iran ha messo in discussione alcune delle dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti sullo stato del negoziato che dovrebbe portare ad un accordo complessivo tra i due paesi. Teheran ha confermato la trattativa sta andando bene, ma ha anche ribadito chiaramente come le questioni principali in realtà siano ancora tutte da negoziare. Emanuele Valenti.
2: Lo scoglio principale nel negoziato Teheran-Washington sarà il nucleare, e su questo gli iraniani sono disposti a fare pochissime concessioni. Nelle ultime ore hanno sottolineato più volte come non abbiano avuto colloqui con la IEA e come non abbiano nemmeno concordato con gli americani la possibilità che gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ritornino nel paese, almeno per ora. Teheran ha detto in maniera esplicita che gli ispettori non potranno visitare i siti nucleari colpiti durante la guerra. Ieri J.D. Vance aveva detto una cosa molto diversa. Allo stesso modo, la Repubblica Islamica ha voluto precisare che solo le autorità iraniane potranno decidere come usare i fondi iraniani all'estero che verranno scongelati. Una prima tranche dovrebbe arrivare a 12 miliardi di dollari. L'amministrazione Trump aveva parlato di fondi spendibili solo per comprare negli Stati Uniti. La delegazione iraniana è in Oman, che sta dall'altra parte di Hormuz rispetto all'Iran. La notte scorsa il capo negoziatore Ghalibaf ha chiarito posizione o obiettivo di Teheran. La gestione dello stretto non tornerà mai più come prima. Intanto Netanyahu ha detto che Israele dovrà essere indipendente dagli Stati Uniti sulle armi. In Libano questa mattina ancora 2 morti.
0: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma una emergenza sanitaria, così l'ha definita l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale ha anche spiegato come il riscaldamento climatico in atto avanzi molto più velocemente in Europa che in altre aree del mondo. Oggi in Italia sono 15 le città da bollino rosso, il caldo e l'afa insistono in tutte le regioni. In Francia una centrale nucleare è stata fermata ieri per il troppo caldo che sta colpendo il paese, è la centrale di Golfech nel sud-ovest che utilizza l'acqua del fiume Garonne per raffreddare i reattori, ma l'acqua oggi raggiunge i 28 gradi, sono troppi per fare quella funzione. Sono 40 i morti dichiarati dal governo francese, in molti casi annegati in fiumi e canali dove probabilmente cercavano di rinfrescarsi. Servizio.
3: È essenzialmente l'acqua dei fiumi a raffreddare i 56 reattori nucleari francesi. Messa a forza di canicole successive, sempre più lunghe e violente, la temperatura dell'acqua dei fiumi supera i 25 gradi, con punte oltre i 28, come il caso in questo momento, e il raffreddamento diventa problematico, aleatorio per non dire impossibile. E ieri sera un primo reattore, quello della centrale del Tarn-et-Garonne, il sud-ovest del paese, è stato messo in pausa per precauzione, e altri potrebbero dover seguire la stessa procedura nei prossimi giorni. È uno dei molteplici effetti di questa canicola che dura e si rafforza. Ieri notte è stata la notte più calda della storia del meteo francese, con una temperatura media nel paese superiore ai 21 gradi. Sono ormai quasi 60 le province su 100 ad essere in allarme rosso, mentre si moltiplicano le morti legate alla canicola. 3 anziani morti di caldo in una casa di cura, più di una dozzina di giovani e adolescenti morti annegati per aver fatto il bagno in zone vietate e pericolose, e il più atroce, 2 bimbi di 2 e 4 anni morti di caldo nell'auto della madre dove si erano intrufolati senza essere visti. Ma il conto generale dell'aumento della mortalità indotto dal gran caldo e che si conta in migliaia di decessi precoci e supplementari sarà noto solo tra qualche mese. Tra scuole chiuse, ospedali in allerta e treni annullati, le misure d'urgenza del governo, che si riunisce ormai quotidianamente in cellula di crisi, sono palliative e danno piuttosto la misura dell'immenso cantiere necessario per adattare la Francia a questa nuova era, perché, come ha detto in modo implacabile una climatologa, quest'anno sarà uno dei più freddi del resto della nostra vita. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Veniamo ora in Italia con il piano casa del governo, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, ci sarà tra l'altro anche un presidio davanti al Parlamento dei sindacati degli inquilini. Poco fa è arrivato il primo via libera dalla Camera, adesso il provvedimento passerà al Senato per il via libera definitivo, e in Parlamento si è vista una sorta di gara tra Lega e Vannacciani sul tema degli immigrati. Da Roma Anna Bredice.
4: L'approvazione alla Camera dei Deputati poco fa del piano casa è stata accompagnata, come è accaduto anche col decreto rimpatri, dalla dose enorme di razzismo e xenofobia nei confronti dei cittadini stranieri, in questo caso abitanti delle case di edilizia popolare, in una gara tutta interna a chi ha dimostrato il maggior tasso di razzismo tra la Lega e gli 8 deputati vannacciani. Questi ultimi si sono scatenati negli interventi sugli ordini del giorno, che sono andati avanti ieri sera quasi fino a notte, per poter garantire oggi poco fa l'approvazione del decreto, ed è in quell'occasione che, presentando i loro ordini del giorno, si sono spinti a marchiare chi ha i nomi stranieri come persone che non meritano le case che il piano ha ideato da Salvini, che poi con la ciliegina sulla torta ha messo a capo un suo fedele, dovrebbe garantire. Un ordine del giorno in cui chiedevano di destinare con priorità le case agli italiani. I leghisti lo hanno bocciato per poi votare un altro esattamente uguale. Una competizione che dalle piazze si riflette anche nelle aule parlamentari. Il piano casa ora passa al Senato, ma è così grande la volontà di Salvini di controllare tutto che prima ancora dell'approvazione definitiva ha già nominato il commissario che dovrà controllare la fase del recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e naturalmente si tratta di un imprenditore leghista. I soldi a disposizione al momento coprono la ristrutturazione di circa 35.000 alloggi pubblici. C'è poi la parte del piano dedicata all'edilizia sociale, quella cosiddetta fascia grigia, costituita da chi non ha diritto ad una casa di edilizia popolare ma nemmeno può permettersi un affitto, 100.000 nuove abitazioni, ma su cui al momento non si sa molto né dei costi né come verrà gestita. Linea allo studio.
0: Saranno a Napoli e a Padova le due manifestazioni del Campo Largo annunciate la scorsa settimana, è stato il portavoce dei Verdi Bonelli questa mattina a svelare le due città. La prima a Napoli sarà l'8 luglio, la seconda il 15. Sono due appuntamenti che nelle intenzioni dei promotori PD, Movimento 5 Stelle e AVS dovrebbero lanciare il programma della coalizione e aprire di fatto la campagna elettorale, anche se al momento resta irrisolta la questione della leadership e possibili primarie e quella dei rapporti con i settori centristi, Italia Viva, ma non solo. La crisi di governo in Gran Bretagna, alcuni ministri e deputati laburisti stanno valutando se partecipare alle primarie del partito e sfidare l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Si tratterebbe però solo di una formalità per evitare che la nomina di Burnham a leader laburista e poi a primo ministro risulti un'incoronazione. Le dimissioni di Starmer ieri hanno aperto la corsa alla successione. Se non dovesse avere sfidanti, Burnham potrebbe diventare premier già a metà luglio. Sentiamo il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
5: La Gran Bretagna, sottolineava qualcuno ironicamente, sembra l'Italia degli anni Ottanta.
6: That is why I will resign as leader of the Labour Party.
5: Keir Starmer è ormai il passato, sesto primo ministro a 10 anni dalla Brexit. A proposito, oggi è l'anniversario. Andy Burnham invece ragiona già da premier.
7: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors according to law. So help me God.
5: Ieri il giuramento da neo eletto deputato, poi il selfie a Westminster con i compagni di partito. I sorrisi malcelano la preoccupazione. Per molti Burnham è l'ultima speranza per arginare la destra populista europeista. Ministro nei governi Blair e Brown, Burnham vuole aumentare le tasse, nazionalizzare e abolire la Camera dei Lord. Primo premier cattolico del Regno Unito, e il suo, più che un cambio di strategia rispetto a Starmer, sarà almeno all'inizio un cambio di comunicazione. Ha promesso di dar voce alle comunità fuori Londra, quel nord dell'Inghilterra arretrato economicamente e spesso dimenticato. A meno di clamorosi colpi di scena, il prossimo 17 luglio potrebbe già essere il nuovo premier britannico.
0: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Con lui è stata fermata anche una seconda persona, sono entrambe di origine albanese. Poche ore prima l'auto, che sarebbe risultata a noleggio, era stata rintracciata a Pioltello, nel milanese, dagli investigatori della polizia locale. Ora si cerca di capire se ci sia stato un contatto tra il mezzo delle due persone in fuga e la moto di servizio dell'agente 39enne che li stava inseguendo. A Roma è cominciata la requisitoria del PM Sergio Colaiocco per il processo Regeni. Gli imputati sono 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani. Ciò che qui si giudica, ha detto il magistrato, non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, organizzato della violenza su un uomo inerme e il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia. Il processo si celebra in contumacia, arriva in questa fase nonostante le enormi difficoltà per il sistematico boicottaggio da parte delle autorità egiziane. Oggi la nuova legge sulla caccia arriva al primo voto, una legge che associazioni ambientaliste e opposizione hanno ribattezzato sparatutto per la forte deregulation imposta dalle nuove norme. Nel pomeriggio verranno esaminati gli ultimi articoli, se poi tutto procederà come da previsioni si terranno le dichiarazioni di voto e il voto finale. Poi il disegno di legge passerà alla Camera. In concomitanza con questa discussione e poi il voto del Senato, le associazioni ambientaliste faranno un presidio oggi di fronte al Pantheon, una mobilitazione supportata da molti esponenti di primo piano del mondo scientifico, sostenuta persino da Papa Leone, che si è esposto rispondendo alle associazioni parlando di necessaria tutela del creato. Sentiamo Anna Maria Procacci, consigliera nazionale dell'Ente Protezione Animali, l'EMPA.
8: Io mi aspetto che ci siano delle frenate, perché non posso pensare che tanta mobilitazione della società civile, tutti insieme, diciamo, contro il disegno di legge 1552, le firme, a quanto mi risulta, sono quasi 500.000. Diciamo, la firma più significativa, più importante, senza nulla togliere a tutto il mondo scientifico, così motivato, competente, generoso, la firma è stata la parola del Papa Leone XIV, che ha sottolineato la grande rilevanza morale e sociale della biodiversità, la tutela del creato, e mai c'era stato questa fondamentale presa di posizione, tutta questa, diciamo, aberrazione. Però oggi comincia politicamente a scricchiolare, perché c'è stata una presa di posizione da parte di Forza Italia, che ha evidentemente dei forti dubbi nel suo interno e quindi non sembra più tanto allineata a Fratelli d'Italia e alla Lega, che sono, diciamo così, i padri, per così dire, di questo aberrante disegno di legge.
0: È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, condotta da Alessandro Principe, redazione con Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 15:30. Buon pomeriggio.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.
11: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina. A te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest. In studio Jacopo Bertuglia. La Regione Piemonte riapre l'osservatorio regionale sull'emergenza idrica e convoca un tavolo specifico per il Lago Maggiore. Ad annunciarlo l'assessore dell'ambiente Matteo Marnati, dopo l'analisi dei dati ARPA Piemonte che segnalano un deficit idrico in tutta la regione. Le precipitazioni dell'ultimo mese sono inferiori del 44% rispetto alla media storica, con punte del 50% al nord e all'est. A maggio le temperature hanno registrato un'anomalia positiva di 1,1 gradi. È stato il settimo maggio più caldo degli ultimi 70 anni in Piemonte. Le portate dei fiumi sono in forte calo, il Sesia segna meno 67%, il Po meno 46% rispetto alla media. Anche le riserve idriche da neve risultano inferiori del 31% rispetto alla norma. Per la settimana in corso è prevista un'anomalia termica di 4-5 gradi con precipitazioni assenti o scarse. Le criticità maggiori restano nelle aree occidentali e nel Cuneese. La tutela delle risorse acqua è la nostra priorità, ha dichiarato l'assessore Marnati. Dal 25 giugno fino al 16 luglio aprono i bandi per assegnare i voucher scuola, lo annuncia la Regione Piemonte. I voucher scuola sono buoni corrispondenti ad un importo di denaro a disposizione di studenti iscritti a scuole primarie o secondarie di primo e secondo grado o ad agenzie formative. I voucher sono spendibili per sostenere spese di iscrizione o di materiale didattico a seconda della tipologia. I voucher saranno anche disponibili sugli smartphone degli utenti in un'app dedicata e dovranno essere spesi entro e non oltre il 31 marzo 2027 negli esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco sarà pubblicato sulla piattaforma Piemontetu. Oggi, martedì 23 e domani, mercoledì 24 giugno, festeggiamenti a Torino per San Giovanni, patrono della città. Stasera, dalle 18.30 alle 22, il tradizionale corteo storico partirà dai giardini Cavour per arrivare in Piazza Castello. Qui, intorno alle 22, il gruppo Pietro Micca darà il via alle celebrazioni con spari a salve, prima dell'accensione del farò della vigilia della presenza del sindaco Lorusso. Il 24 giugno saranno istituite un'area rossa e un'area gialla per gli accessi all'area spettacolo, dove si terranno il Vertical Stage Block Party e i fuochi pirotecnici. Lungo i percorsi delle manifestazioni sarà vietato il consumo di bevande in vetro, lattine o contenitori pericolosi e degli alcolici oltre i 21 gradi. Previste numerose chiusure stradali e divieti di sosta in centro. Zona Gran Madre sarà completamente interdetta al traffico e prolungati invece gli orari della metropolitana. Oggi corse fino alle 24 e domani fino all'una di notte. Oltre 20 linee GTT subiranno modifiche di percorso e per informazioni su deviazioni e chiusure è opportuno consultare il sito della città di Torino o del gruppo torinese Trasporti. La Fondazione Teatro Regio di Torino ha approvato il bilancio d'esercizio dell'anno 2025 che si chiude nettamente in positivo. Nel 2025 il teatro ha realizzato 139 recite tra opere liriche, balletti, concerti sinfonici e spettacoli dedicati a ragazzi e famiglie. Il tasso medio di riempimento della sala ha raggiunto l'86%, in netto aumento rispetto al 74% registrato nel 2024, con punte addirittura del 99% per produzioni molto apprezzate come ad esempio Rigoletto, Lago di Cigni e Roberto Bolle & Friends. Sono stati 144.275 gli spettatori che hanno assistito agli spettacoli della stagione e positivi anche gli incassi da biglietteria, che hanno raggiunto quota 5,78 milioni di euro, superando il 6,5% le previsioni del budget, 36,37 milioni di euro invece il valore della produzione a fronte di costi per un valore di 36 milioni di euro. Questo giovedì la città di Cuneo ospiterà il campionato italiano di ciclismo a cronometro, categoria Elite Uomini. La competizione si svilupperà su un tracciato di 40 km con partenza da Vicoforte e arrivo a Barolo, attraversando diversi centri cittadini. Per garantire uno svolgimento in sicurezza della competizione è stata predisposta la sospensione della circolazione lungo l'intero percorso di gara, indicativamente dalle 12 alle 17. Si segnala che le principali arterie interessate saranno la SP36, SP313, 12, 9, 661, 57 e 163. Le finestre temporali di chiusura e riapertura restano comunque indicative. Gli orari potranno infatti subire variazioni anche all'ultimo momento, in base alle esigenze organizzative e di sicurezza della corsa. In Piemonte il cielo sarà soleggiato con nuvolosità in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Questo è il meteo per oggi. Sono attesi inoltre rovesci temporali pomeridiani all'interno delle valli piemontesi e di quelle della Valle d'Aosta orientale. Qualche temporale verso sera fino alle basse valli. Venti deboli, temperature massime invece tra 34 e 37 gradi in pianura. Mentre in Liguria la mattinata è soleggiata su tutti i settori con cieli sereni e privi di nuvolosità. Nel corso delle ore pomeridiane lo sviluppo di rovesci nelle aree interne di Levante e sulle Alpi Liguri. Precipitazioni in esaurimento serale, venti deboli, a regime di brezza, mari calmi e in lieve ulteriore aumento le temperature nei valori minimi, con notti tropicali sia in costa che nelle aree dell'entroterra. Questa edizione del giornale radio termina qui, il prossimo aggiornamento sarà alle ore 16. Io vi ringrazio per l'ascolto e buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo martedì 23 di giugno la meditazione è curata dal pastore Rosario Confessore della Chiesa Valdese di Palermo. In chiusura ascolteremo l'inno 108, Il Signor risuscitò. Il lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, per la giornata di oggi propone i seguenti versetti. Salmo 68, versetto 20. Il nostro Dio è un Dio che libera. Dio, il Signore, ci preserva dalla morte. E poi ancora, prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza.
2: Care sorelle, cari fratelli, amiche e amici di Radio Bequit, ascoltando le parole del Salmo 68 proposte alla meditazione, mi sono chiesto: in che modo Dio sta liberando la mia vita? Abbiamo sempre difficoltà ad immaginare come il Signore operi e ci stia accanto. Conosciamo le storie della Bibbia che raccontano di grandi eventi di liberazione, ed il Salmo 68 non manca di ricordare come il Signore, alla testa del proprio popolo, liberato dall'Egitto, lo abbia guidato nel deserto. Grandi atti potenti ed evidenti furono compiuti a quel tempo per sciogliere le catene di un popolo oppresso. Ma una volta fuori dall'Egitto, altre catene, questa volta non solo fisiche, ma profonde e nascoste, dovettero essere recise affinché la libertà, dono di Dio, potesse divenire piena ed effettiva. 40 anni di apprendistato nel deserto alla scuola di Dio ci vollero per rendere degli ex schiavi persone libere. La libertà è infatti un lungo cammino di liberazione e di maturazione. Ci vuole tempo e un certo qual lavoro su se stessi per riconoscersi nella propria reale misura umana, con le proprie possibilità, con i propri limiti. Si cresce nel tempo alla presenza di Dio, imparando ad ascoltarlo, attingendo da Lui che guida, sorregge, guarisce e rinnova l'esistenza. Così si diventa liberi alla presenza del Signore. Per questo la domanda impellente sulla libertà resta non semplice. Come il Signore mi sta già incontrando per liberarmi e darmi vita? Quali strade Egli sceglierà per guidarmi? Saprò ascoltarlo sul cammino con cuore volto davvero a Lui, nel cambiamento? E talora il richiamo dell'Egitto dovesse farsi nuovamente sentire con forza, avrò la determinazione, il desiderio di accogliere quella necessaria educazione che il Signore vorrà impartirmi per non dare più ascolto alle sirene delle vecchie abitudini, per non ricalcare ancora le dinamiche improduttive di bene a cui mi sono offerto così spontaneamente per lungo tempo, tanto da avvertirle ora come una natura immutabile. Vi confesso che non avrei potuto rispondere a queste preoccupazioni con qualcosa che mi toccasse il cuore se non fossi stato attratto dal contenuto del verso 19 che nel Salmo 68 introducono la lode al Dio liberatore con queste parole: sia benedetto il Signore, giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Giorno per giorno, momento per momento, Dio porta il nostro peso. Egli è presente nel nostro spirito e tra noi e Lui c'è tale continuità di vita che Gesù stesso viene ad abitare in noi. Dio ci è così vicino da portare il nostro peso se ci abbandoniamo a Lui. Il Signore ci invita a nutrire così tanta fiducia da poter percepire che il nostro peso davvero passa su di Lui senza poterci più schiacciare. In ciò si compie in noi l'opera dello Spirito Santo ed è così che Dio comincia col venirci incontro come il nostro potente liberatore. Egli ci offre la terapia della fiducia e della speranza che mobilita le nostre energie, che ci fa presagire e dischiudere la possibilità dell'avvenire. E quando siamo posti davanti a ciò che è più grande di noi, Dio è capace in questo modo di intervenire anche oltre noi stessi, noi stesse. C'è però anche una maniera visibile, altrettanto meravigliosa, della quale io vorrei parlarvi e con la quale il Signore ci libera e preserva dalla morte. È quella della fraternità e sororità delle nostre relazioni. Forse non ce ne rendiamo conto, forse non ne facciamo più esperienza così coinvolgente e fruttuosa, ma Dio ci aiuta in maniera straordinaria quando portiamo i pesi gli uni delle altre. Nella comunione dell'amore di Dio non si tratta infatti di dividere, in certo qual modo di spalmare il peso della vita su noi tutti, ma di far sì che si riveli il senso di quest'ultima, la profondità, la bellezza, la dolcezza che stanno nelle cose di questa nostra esistenza. Oggi, care sorelle e cari fratelli, amiche e amici, ringrazio Dio che mi libera e mi salva dalla morte ogni volta che nelle mie relazioni l'amore atteso e non preteso dischiude la gratuità, la gioia dell'incontro, la possibilità di entrare in contatto autentico col mio cuore e con quello del mio prossimo. Quando ciò accade, io so che il Signore è il mio liberatore. Quando posso offrirmi a Dio, quando posso donarmi alle sorelle e ai fratelli con atti concreti, con scelte impegnative, in uno spirito di amicizia e cordialità, sorretto da un sentimento condiviso di reciproca accettazione, allora mi sento protetto, protetto dal rischio del fallimento, del giudizio e della condanna, e posso arrischiare anche il coraggio di vivere nella Chiesa come al di fuori di questa. Quando ciò accade, incontro la mano del Signore mio liberatore, che mi salva dalla morte. Il Signore, che ci è così tanto vicino e che intesse di sé le relazioni della nostra vita, ci doni dunque, care sorelle e fratelli, amiche e amici, di saper riconoscere ed assecondare la sua opera in noi, e ci faccia capaci di amare senza timore. E nel suo amore scopriremo che egli è, come dice il Salmo 68, un Dio che libera e preserva dalla morte. Amen.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. RBE. Vicina a te.
1: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
4: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
2: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Puntualissimi le 14 in punto quest'oggi per l'inizio di Voci Protestanti. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi. Martedì 23 giugno in diretta nello studio 3, dallo studio 3 di RBE Radio e TV, con questa trasmissione Voci Protestanti che apre il pomeriggio di dirette su Radio Bequit. Subito dopo la prima parte di Voci Protestanti continueremo Voci Protestanti Talk insieme ad Arianna Tedesco, la quale poi proseguirà con il filo d'Arianna, e poi tra le 5 e le 7 del pomeriggio diciamo le dirette si vanno a chiudere con Marta e Samuel e il Mi ritorni in mente, la trasmissione che curano appunto e che va in chiusura di Palinsesto quotidiano su RBE. E ovviamente vi ricordo anche i due aggiornamenti con l'informazione curata dalla redazione di Radio Bequit alle 16 e alle 18, i due notiziari locali con appunto le notizie dalla regione Piemonte, dalla Liguria e dalla Valle d'Aosta, diciamo dalla zona nord-ovest della nostra Italia. I nostri contatti 328 875 7845, se volete scriverci, aggiornarci su eventi, iniziative, appuntamenti, continuate a farlo e a noi fa piacere, perché inseriamo insomma tutti gli incontri che ci segnalate all'interno delle nostre agende. E se invece preferite la mail, l'indirizzo è diretta@rbe.it. Gli Oasis con Little by Little è il brano che apre la puntata di oggi.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Segnalateci appuntamenti, eventi, iniziative, appunto come ricorda il nostro jingle. I contatti ve li ho dati prima, ve li ridò volentieri ancora adesso: 328 875 7845, sms, whatsapp oppure l'email diretta@rbe.it. tra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi che gli appuntamenti legati al mondo chiese, battiste, metodiste, valdesi, luterane, avventiste, ai centri culturali, alle biblioteche, alle associazioni che gravitano intorno al mondo protestante ed evangelico, sono tutti condivisi anche con Riforma, quindi li ritrovate su riforma.it. proprio oggi è uscita l'agenda degli appuntamenti per i prossimi 10 giorni, quindi trovate nella newsletter o sul sito riforma.it l'agenda di appuntamenti, e li ritrovate anche ovviamente per quanto riguarda il territorio del Pinerolese e Valli sul mensile Free Press L'Eco delle Valli Valdesi e sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, e oppure invece a livello nazionale li ritrovate pubblicati sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche. Quindi, come vedete, è un'agenda condivisa in cui confluiscono tanti appuntamenti, tanti incontri che provengono da varie parti e che appunto vengono convogliati in un unico strumento proprio per aumentare anche la loro diffusione e divulgazione. A proposito appunto di appuntamenti

diciamo, un modo per andare a scoprire un lato della produzione cinematografica di Bergman, in modo particolare tarato, ecco, sul mondo protestante. Se qualcuno volesse ricevere il link del collegamento Zoom, potete scrivere a info@associazioneprotestantecinema.it e la mail di riferimento dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi, che è appunto ente coordinatore di questo incontro, che viene inserito appunto nella 22esima Bergman Week, domani mercoledì 24 giugno 18:30, in diretta su piattaforma Zoom con il pastore Peter Ciaccio.

edizione potremmo dire originale di Se Telefonando con la voce di Mina, che risale al 1966, questa appunto esibizione di Mina, che per la prima volta portò in TV e sul grande schermo, e poi portò insomma alla ribalta questo brano, che poi ha avuto decine di versioni diverse, di interpretazioni diverse, di artisti che si sono cimentati appunto nella sua rivisitazione. Allora, tornando invece agli appuntamenti e guardando un po' più in là verso i prossimi giorni, vorrei ricordarvi un appuntamento di domenica 28, ovvero l'ultima domenica del mese, come di consueto Torre Pellice e il Museo Valdese di Torre Pellice propongono l'ingresso comprensivo di visita gratuita nel costo appunto del biglietto. La prenotazione è ovviamente obbligatoria per permettere di organizzare i gruppi. Scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org, e questa domenica 28 il tema scelto in particolare è valli, ricostruzioni ed editti. L'appuntamento è alle 16 appunto al Museo Valdese in via Beckwith, mentre la prossima settimana inizia la Scuola per la Democrazia. Ve ne abbiamo già parlato, ricordo che da mercoledì 1 luglio a Torre Pellice ci sarà questo

appuntamento che proseguirà fino a sabato, fino a domenica in realtà, perché la giornata conclusiva è prevista domenica 5 luglio con la Scuola per la Democrazia, che quest'anno ha come tema l'Europa tra speranza e realtà. Allora, ci sono una serie di iniziative aperte al pubblico, quindi a cui si può partecipare liberamente, soprattutto il pomeriggio. Ci sono una serie di conferenze, di incontri e anche delle serate. Ad esempio, vi ricordo la serata di venerdì 3 luglio, nell'aula sinodale sarà presentato il libro Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio, un libro di Kairos Palestina, edizioni La Meridiana, che è appunto un appuntamento, un incontro aperto a tutti e tutte, mentre le conferenze pomeridiane vertono su vari ambiti del tema europeo. Si parlerà poteri, si parlerà di diritti, si parlerà di dialoghi, di fedi, come sempre appunto il macro tema pensato per la Scuola della Democrazia viene poi declinato in ambiti diversi e a seconda appunto dell'interesse di ognuno e di ognuna si può andare a seguire questi momenti di conferenza, di tavola rotonda aperta il pomeriggio. Quindi dall'1 al 5 di luglio una Scuola per la Democrazia a Torre Pellice organizzata dalla Fondazione Centro Culturale Valdese.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. Ondata di caldo incredibile in questi giorni in buona parte dell'Europa, lo sapete, l'avete letto, lo vivete, immagino anche sulla vostra pelle. Particolarmente, scusate, delicata la situazione è in Francia, dove questa notte è stata registrata la notte più calda mai avuta dal 1947. C'è la vigilanza rossa in moltissimi comuni francesi, dai Pirenei Atlantici fino alla Manica, così come anche in Italia, certo, anche nel Regno Unito, che teme l'arrivo di temperature altissime da domani fino a venerdì. In Spagna ovviamente anche in questo caso temperature altissime, soprattutto nella zona dei Paesi Baschi, e stati in allerta anche come il Portogallo, il Belgio, la Germania e i Balcani. Perché vi parlavo della Francia? Perché questa mattina ho trovato un articolo che volevo condividere con voi, pubblicato su reform.net, il sito legato alle chiese riformate protestanti francesi, che parla proprio di quello che sta accadendo in Francia. Quindi c'è un aggiornamento anche dal punto di vista, diciamo, del mondo protestante, delle chiese protestanti. Soprattutto c'è un punto di vista che punta l'attenzione su alcune zone delle periferie delle più grandi città: Marsiglia, Lione, Parigi, Grenoble e via dicendo, dove i quartieri popolari e le case, gli alloggiamenti dei quartieri popolari sono particolarmente mal tenuti, ovvero molto freddi d'inverno, molto caldi d'estate. E c'è un po' anche una denuncia del fatto che il governo fa molto poco per cercare appunto di migliorare la situazione dei quartieri popolari, che poi sono quelli anche ad alta concentrazione abitativa, cioè ci sono moltissime persone che abitano in queste zone popolari. E la fondazione per l'alloggio, per l'affitto, che è stata interpellata in questo articolo pubblicato su reform.net, riporta appunto alcuni dati, riporta il fatto che nello scorso anno più di 5.700 persone sono morte a causa del caldo, e che il 66% dei francesi hanno molta difficoltà a sopportare il calore all'interno del loro alloggio. E quindi, insomma, poi ci sono altri dati, adesso non entro nel dettaglio, li trovate appunto pubblicati su reform.net, ma mi è sembrato interessante il fatto che anche appunto questo quotidiano legato al mondo delle chiese protestanti riformate però comunque punti l'attenzione su quello che sta avvenendo a livello di cronache di attualità in tutta la Francia. E quindi, se volete saperne di più, c'è questo articolo al titolo "I quartieri popolari sono particolarmente esposti alla canicola", e si fa riferimento a questa situazione complicata che alcune zone periferiche di grandi città francesi stanno vivendo, e soprattutto si fa riferimento a quelle che sono le azioni che vengono proposte per appunto rendere gli alloggi, le case più vivibili anche in contesti particolarmente estremi, quindi grande freddo d'inverno, grande caldo d'Italia. Vi rimando al sito reform.net.

podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Appuntamenti, eventi, iniziative. Se non siete riusciti a partecipare a uno degli eventi legati alla giornata mondiale del rifugiato, che è una giornata che si è svolta ed è stata ricordata, celebrata, festeggiata anche lo scorso fine settimana, ma cadeva diciamo esattamente il 20 di giugno, non temete, perché ci sono ancora delle iniziative a cui potete partecipare. Ad esempio, questo prossimo sabato, il 27 di giugno, a Luserna San Giovanni, i servizi inclusione della Diaconia Valdese propongono un pomeriggio dalle 15 in avanti agli impianti sportivi di Luserna San Giovanni, dedicato proprio all'artigianato internazionale. Ci saranno dei laboratori per le famiglie, sarà possibile costruire degli aquiloni afghani e soprattutto si potrà partecipare ad un torneo di calcio culturale, perché l'idea è quella di comporre delle squadre che siano il più variegate possibili e a cui ci si può aggiungere anche se si è da soli o magari si è solo in due o in tre a voler partecipare, non c'è problema, ci si può appunto aggregare ad una squadra che si sta formando. Allora, se volete partecipare, scrivete a Servizio Inclusione della Diaconia Valdese. Ce ne ha parlato qualche giorno fa Miriam Comba, che è venuta in studio a ricordarci appunto questo appuntamento. Sabato 27 giugno, impianti sportivi di Luserna San Giovanni, e il tutto poi, diciamo, questo pomeriggio di festa per la giornata mondiale del rifugiato si chiuderà alle 19 con un aperitivo di chiusura condiviso e gratuito. Quindi segnatevi la data, sabato 27 giugno, Luserna San Giovanni.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Dalle 14 alle 16 voci protestanti, ricordo anche la prima parte, dalle 14 alle 15 la prima ora, replicata il mattino successivo, quindi un saluto come tutti i pomeriggi lo rivolgo anche sempre a chi sta ascoltando la replica e quindi ci sta seguendo ad inizio giornata. Un buon inizio di giornata a tutte e tutti voi che appunto seguite Voci Protestanti nella sua versione replicata il mattino successivo. Passo dopo passo invece il titolo di un articolo pubblicato su riforma.it firmato da Niccolò Parigini che racconta la sua partecipazione ad un evento internazionale dedicato al tema dei corridoi umanitari e della mobilità lavorativa promosso dalle chiese evangeliche in Italia, dalla Caritas italiana, e che si è svolto a Venezia qualche giorno fa, a diciamo inizio metà giugno. È stata un'occasione importante, scrive appunto Niccolò Parigini, per condividere esperienze, per riflettere sulle sfide dell'inclusione lavorativa e per valorizzare le buone pratiche sviluppate appunto nella di questo progetto, che è un progetto che viene replicato, anche viene preso come esempio di buona pratica, perché da una parte coniuga protezione internazionale, diritto all'asilo, accoglienza, ma anche inserimento professionale. Allora si parla ovviamente del percorso che le persone arrivate in Italia grazie ai corridoi umanitari hanno seguito rispetto all'inserimento all'interno del mondo del lavoro. Quindi al di là della risposta all'emergenza, alla situazione emergenziale, quindi l'arrivare in Italia in questo caso permette a queste persone di poter ripensare ad una propria vita, c'è poi un passaggio successivo e il lavoro rappresenta in effetti un po' un passo verso una nuova vita, quindi una riaffermazione della propria storia, la partecipazione alla vita della comunità, la soddisfazione anche di poter essere utili al lavoro, appunto uno strumento di riscatto. Le aziende che hanno partecipato a questo percorso hanno ovviamente riportato in questo incontro anche quelle che sono state le attenzioni che sono state poste, quindi magari quali pratiche inclusive hanno adottato a partire dalle selezioni, dai colloqui di lavoro fino poi all'inserimento lavorativo, quali sono stati magari i nodi più difficili da superare, quali sono stati invece i valori aggiunti che questo progetto ha portato con sé. E ovviamente sempre tutto è modificabile, sempre tutto è migliorabile, nell'ottica appunto di questo continuo miglioramento si inserisce proprio questo incontro che ha fatto incontrare da un lato, dicevamo, le organizzazioni del terzo settore, le imprese, le comunità lavorative, dall'altra parte i beneficiari e ancora dall'altra parte chi questo percorso cerca di agevolarlo, quindi le chiese, la Diaconia Valdese, il percorso dei corridoi umanitari e vari organismi e associazioni. Quindi sicuramente è stato un bel percorso, un percorso importante, una tappa di questi progetti che puntano appunto a includere sempre in modo più dettagliato le persone che arrivano in Italia, ovviamente appunto attraverso questi canali legali, sicuri, controllati, che sono i canali dei corridoi umanitari. La notizia è stata pubblicata sul sito mhmediterraneanhope.com, programma rifugiati e migranti delle chiese evangeliche, ripresa su riforma.it, ma trovate appunto l'articolo in originale, step by step, passo dopo passo, nella rubrica passi dalla frontiera, sguardi dalla frontiera, che è la rubrica che appunto MH Mediterranean Hope pubblica tutte le settimane, quindi in questo caso è lo sguardo e il commento che arriva da Torino ed è stato scritto appunto da Niccolò Parigini.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. E a mettersi in gioco in questo caso sono le chiese europee, che peraltro rilanciano l'attenzione e anche la voglia, insomma, di cambiare passo, di continuare in modo particolarmente attento sul tema degli abusi in ambito spirituale. La Comunione delle Chiese Protestanti in Europa infatti ha annunciato proprio in questi giorni un'iniziativa a livello europeo di sensibilizzazione e prevenzione rivolte in modo particolare alle chiese protestanti in merito alla protezione contro la violenza sessuale. L'articolo a cui faccio riferimento è stato pubblicato quest'oggi, lo ritrovate sia su riforma.it che sul sito ufficiale della Comunione delle Chiese Protestanti in Europa, cioè la CPCE, e ricorda appunto queste strategie di protezione che sono state elaborate dai rappresentanti di 40 chiese protestanti all'interno delle varie comunità. Scusate, anche per sostenere le chiese che in questo campo hanno ancora poca esperienza, perché è vero che il tema degli abusi in ambito spirituale non è un tema recente, non è un tema nuovo, ma è vero che non tutte le realtà, le chiese, le comunità viaggiano allo stesso passo rispetto a questo tema, e che invece c'è necessità di ampliare quella che è la discussione. Allora, per quanto riguarda l'Italia, ne fanno parte di questo percorso le chiese valdesi metodiste, la chiesa luterana, e tra poco, insomma, torniamo su questo argomento anche per dettagliare maggiormente quello che si è detto in una recente conferenza stampa che si è svolta lo scorso 19 di giugno, proprio per discutere di questo tema e riportarlo, diciamo, all'attenzione generale. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Parlavamo di questo annuncio a livello europeo della Comunione delle Chiese Protestanti in Europa di rinnovare l'attenzione, anzi di aumentare questa attenzione, di cambiare il passo sul tema degli abusi in ambito spirituale. E vi citavo un incontro che si è svolto lo scorso 19 giugno, una conferenza stampa in cui una serie di rappresentanti delle chiese protestanti europee hanno preso la parola proprio su questa tematica, e volevo citarvi alcune prese di posizione, ad esempio quella della pastora Rita Famos, presidente della Comunione delle Chiese Protestanti in Europa e presidente della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, che ha sottolineato che la tutela dei più vulnerabili è la responsabilità di tutti e ha dichiarato che l'Europa deve essere coerente con i propri valori quando si tratta di trattare con le persone vulnerabili. È intervenuto anche Guido Fluri, fondatore della fondazione omonima che dal 2010 sostiene le iniziative volte ad investigare gli abusi sui minori in ambito anche spirituale, e ha sottolineato come le conseguenze di un abuso sono devastanti e durano tutta la vita. La Chiesa non ne ha parlato, lo Stato non ne ha parlato, la società non ne ha parlato, quindi ha denunciato, ecco, una sorta di omertà rispetto a queste tematiche. La presidente della Chiesa Evangelica Dorothee Wüst del Palatinato ha affermato che questo percorso è solo l'inizio. Dobbiamo concentrarci sulle persone che hanno fatto emergere i casi di abusi e che in qualche modo devono ricostruire anche la fiducia nei confronti della Chiesa. La fiducia è andata distrutta e non potrà ricostruirsi molto velocemente. E ha ancora detto che la credibilità delle stesse Chiese si acquisisce solo quando non si protegge la Chiesa stessa, ma si proteggono le persone, i membri delle Chiese. E dice, ha detto proprio queste parole: riconquistiamo la credibilità quando proteggiamo i nostri membri che hanno sofferto. Penso che sia importante impararlo e a volte abbiamo bisogno di pressioni esterne per riconoscerlo. Quindi, che cosa dichiara questo comunicato appunto della Comunione delle Chiese Protestanti in Europa? Dichiara queste parole: creare uno spazio sicuro deve essere un aspetto centrale della proclamazione della pratica della fede. Secondo l'etica cristiana, la tutela delle persone dalla violenza sessuale è parte integrante del mandato della Chiesa e della sua missione nel mondo. In passato non siamo stati all'altezza di questo mandato, ne siamo consapevoli e ci rammarichiamo che bambini, giovani e adulti vulnerabili abbiano subito grandi ingiustizie all'interno anche delle nostre chiese. Poi prosegue, insomma, su questo passo e chiude, l'ultimo paragrafo porta queste parole: esortiamo tutte le chiese membro a dare alta priorità all'introduzione e al miglioramento delle misure di salvaguardia e a fungere da esempio per altri contesti sociali. Quindi l'invito da parte delle chiese protestanti in Europa è quello appunto di una maggiore attenzione, di un maggior coinvolgimento, di un maggior impegno e attivismo all'interno delle chiese proprio sul tema degli abusi.

E con i Commodores e questo brano Easy che ci accompagna verso la fine di questa prima parte di Voci Protestanti, noi appunto salutiamo chi ha potuto seguirci fino a questo punto. La prima ora, quella che viene replicata al mattino successivo, termina qui. A voi rimandiamo l'appuntamento a domani, appunto, con una nuova puntata di Voci Protestanti. Vi ricordo ancora una volta i nostri contatti, il 328 87 57 845, oppure l'email diretta @rbe.it. Per chi invece può continuare, vuole continuare a seguirci, rimanete con noi. Dopo la musica, un brano musicale di passaggio, e poi continuiamo la nostra diretta con la seconda parte, Voci Protestanti Talk, insieme ad Arianna Tedesco. A tra poco, quindi. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: Mia cara Daniela Grill, comincia questa seconda ora di Voci Protestanti.
3: Buongiorno Darianna, benvenuta, bentornata. E come sempre, sì, dalle 3 alle 4, diciamo nel pomeriggio di RBE, la diretta prosegue, ma cambiano le voci, si aggiungono persone, insomma, vi teniamo compagnia in totale dalle 2 alle 7 di sera, ma chiaramente c'è un po' di alternanza nella conduzione.
2: Esattamente, ma l'attenzione ai territori continua, soprattutto per quanto riguarda degli appuntamenti che si concentrano sull'incontro, sulla socializzazione, sull'attenzione a quelle che sono le esigenze dei nostri territori, e oggi vi daremo contezza di alcuni di questi appuntamenti, ma parleremo anche di temi che spesso ritornano all'interno in realtà di tutta la programmazione di RBE. Sapete che ci teniamo in particolar modo a darvi continui aggiornamenti su quelli che sono, da una parte ovviamente, iniziative dei territori, ma anche temi a cui teniamo particolarmente.
3: Esatto, uno di questi è il tema dell'emergenza abitativa, le case, la situazione insomma rispetto a come siamo messi su costi, disponibilità, presenze, insomma è un tema importante. Abbiamo anche dedicato qualche mese fa un approfondimento su questo argomento nel mensile L'Eco delle Valli Maldesi, ma è in continuo aggiornamento, e quindi torniamo tra poco a parlare del progetto Casa, su affido e adozione in modo particolare per quanto riguarda Torino e il Piemonte.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Qua a mettersi in gioco sono ben più di una realtà, perché in realtà stiamo per parlarvi di un progetto che riguarda una rete di persone, di associazioni, di organismi, di disponibilità, ed è il progetto CASA, Comunità, Alleanze e Solidarietà per Accoglienza. L'acronimo sta proprio per queste parole, ed è un progetto che partirà brevissimo, al 1 luglio, è già partito lo scorso anno, 1 luglio 2025, e che quindi avrà quest'anno l'anniversario del primo anno di realizzazione.
1: Sì, parliamo di accoglienza di minori in situazioni in ambito familiare, ecco, quindi quando parliamo di casa e di minori parliamo soprattutto di affidamento, ma anche di adozione, perché dati alla mano, secondo i dati risalenti al 2024, perché non ci sono dei dati aggiornatissimi, dei quaderni della ricerca sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in Piemonte si registravano 39.000 minori in carico ai servizi sociali, dei quali 1.456 in delle strutture di comunità, mentre invece 2.621 in ambito di affido familiare. Eppure negli ultimi tempi, negli ultimi proprio 2 anni circa, le famiglie che si sono rese disponibili per l'affido familiare purtroppo

0: vede la collaborazione, dicevamo, di moltissime associazioni. 11 associazioni, ve ne citiamo alcune, non tutte, ma insomma sono, immaginiamo, associazioni che avete già sentito nominare, ad esempio AIB, piuttosto che Shalom Progetto Famiglia, piuttosto che il Forum Famiglie Marche, la Casa di Oreste, il Forum Famiglie Puglia e Piemonte. Quindi, come vedete, emergono anche delle regioni che hanno progettato questa iniziativa. È un'iniziativa che, appunto, come diceva Darianna, promuove la cultura dell'accoglienza dei minori, promuove la solidarietà familiare e promuove anche la rete che si può creare tra organizzazioni, associazioni che da anni si occupano di questa tematica e che vorrebbero cercare di ottimizzare un po' questo sistema, che a volte si perde un pochino, diciamolo, anche un po' nei meandri burocratici, perché purtroppo anche quello può essere un disincentivo per chi ha tanta buona volontà e poi però, insomma, viene anche lasciato un po' da solo, magari nel districarsi nella burocrazia.
1: Sì, nella burocrazia, ma anche a volte un po' nella gestione quotidiana. Quindi l'idea di fare rete tra queste realtà familiari, affidatarie e adottive può anche incentivare di più, no? Le famiglie a mettersi a disposizione per l'accoglienza di uno, due minori. Poi ci sono, come la mia famiglia, Matti Scatenati, che ne ospitano anche più di quattro alla volta, ecco. Ma la rete in questo caso fa veramente tantissimo. La rete familiare, di sicuro, proprio della famiglia affidataria, è fondamentale, ma anche avere delle reti formate. Infatti, obiettivo anche degli incontri del progetto Casa è la formazione anche di operatori, famiglie e comunità per fornire dei supporti nel percorso di affido e di adozione, anche per, come diceva giustamente Daniela, dare degli input a seconda anche delle regioni, perché bisogna anche ricordare che le gestioni regionali sono abbastanza diverse una dall'altra, sì. E quindi bisogna un po' orientarsi. Magari l'obiettivo potrebbe anche essere quello di creare una standardizzazione di questo percorso, di questo processo, che aiuterebbe moltissimo tante famiglie a darsi disponibili, perché spesso si è proprio un po' fermati dal caos burocratico che si crea attorno soprattutto all'istituzione dell'affidamento.
0: Beh, ma in effetti molto conta in questi ambiti il confrontarsi, sì. No? Il potersi scambiare anche suggerimenti o semplicemente percorsi che si sono fatti. Molte persone, così come avevamo scoperto anche in un numero dedicato proprio agli affidi, alle adozioni del mensile Eco delle Valli Valdesi, avevamo scoperto che molte delle persone che hanno fatto queste scelte, quelle appunto di diventare famiglie affidatarie e accoglienti, prima hanno fatto un passaggio preventivo chiedendo ad altre famiglie che già lo facevano come sta andando, come ti sei mosso, quali sono stati i problemi. Cioè, il poter condividere un percorso e magari appunto confrontarsi prima aiuta magari anche a togliere un po' di paure che ci si porta dietro.
1: Esatto, quindi se volete avere maggiori informazioni, qualora magari siate già una famiglia affidataria, una famiglia adottiva, vogliate capire anche semplicemente un po' di più come funziona, quali sono gli strumenti adatti, anche la parte burocratica e anche le motivazioni per cui farlo, può anche essere interessante. Si può contattare ovviamente i servizi sociali della zona in cui risiedete, oppure rivolgersi a appunto questo comitato, soprattutto il comitato regionale piemontese del Forum delle Associazioni Familiari. Potete scrivere in questo caso proprio a marco@marcoscarzello.it, che ci ha dato il suo riferimento diretto, quindi potete anche venire a conoscenza di quelli che sono gli incontri del progetto Casa.
0: Oppure andate sul sito forumfamiglie.org, è ovviamente un sito a riferimento nazionale, ma troverete vari contatti, insomma, per poter richiedere ulteriori dettagli e maggiori informazioni per questo progetto Casa. Comunità, alleanze, solidarietà, accoglienza, l'acronimo appunto per questo progetto che per questa edizione zero, per questo primo anno, per questa prima fase, ha ottenuto un bilancio incoraggiante, quindi si è diciamo propensi a continuare in tal senso.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
12: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845. Prima parlavamo del progetto casa, un progetto legato all'affido, all'adozione, un progetto che appunto prevede l'accompagnamento di famiglie affidatarie proprio nel promuovere quella che è l'accoglienza di ragazzi, ragazze, bambini e bambine all'interno della propria famiglia. È vero, è pur vero, che appunto un altro tema fortemente legato è il tema, scusate, proprio dell'averla una casa, una struttura, di avere un luogo dove poter accogliere delle famiglie che magari si allargano e che hanno necessità di spazi più ampi. Lo sappiamo, la questione abitativa non è così serena, non è così positiva neanche in Piemonte, ne abbiamo già parlato in più di un'occasione, ma in particolare quest'oggi, o meglio in queste ultime settimane, sono usciti alcuni articoli che ribadiscono proprio la necessità da parte del governo di intervenire. Addirittura un ultimo articolo sulla cronaca di Torino della CNA Piemonte: a volte uno stipendio intero se ne va per appunto la questione abitativa, per tutto il comparto abitativo, e va ancora bene forse se solo uno stipendio.
13: Esatto, perché spesso viene proposta la soluzione, no? Laddove, soprattutto a Torino e Prima Cintura, si spende moltissimo per gli affitti, addirittura adesso con l'innalzamento del costo della vita, il non adeguamento degli stipendi, alcune famiglie spendono la metà o più della metà degli stipendi per pagare degli affitti. Immaginiamo delle famiglie con uno o due figli che ovviamente hanno necessità di avere una metrotura consona all'accoglienza delle persone, e in questo caso se la soluzione può essere vabbè, vado a vivere fuori, vado a vivere in provincia, ma magari continuo a lavorare in Torino, quindi di fatto divento pendolare, beh, la spesa per la mobilità, soprattutto alla luce dell'aumento dei costi della benzina, in generale dei trasporti, a quel punto comunque incide tantissimo sull'economia familiare.
12: Esatto, secondo sempre questa stima della CNA, una famiglia che sceglie di trasferirsi fuori città per risparmiare magari 300 euro al mese sul canone di locazione, che non sono pochi in effetti, se poi pensiamo ai 12 mesi all'anno, agli anni consecutivi, beh, però a volte può arrivare a sostenere fino a 2000 euro per carburante, manutenzione del veicolo e quindi insomma parcheggi anche, che sono compresi diciamo nel pacchetto spostamento con l'auto, oppure abbonamento con i mezzi pubblici. Quindi tutto ciò che è andato a beneficio della riduzione di costo dell'affitto, in realtà viene inserito in altri costi necessari per raggiungere appunto, come dicevamo, il posto di lavoro. E quindi la scelta è veramente un po' drammatica. Affitto molto alto, quindi scelgo di investire buona parte, se non un intero stipendio, nell'affitto, oppure mi sposto, però devo pensare comunque di dover prevedere una serie di altre spese per appunto muovermi. E non è semplice, non è per nulla semplice, soprattutto quando non hai una casa di proprietà, ma sei appunto in affitto.
13: Esatto, perché se da una parte, come segnalato anche in un articolo di oggi su Ansa Piemonte, la media della compravendita dei di immobili a Torino è un po' più alta rispetto alla media nazionale, c'è da dire anche che molte famiglie, molti nuclei familiari, ma anche single ad esempio, denunciano proprio questa difficoltà ad arrivare letteralmente a fine mese proprio per la necessità poi di fatto di pagare un affitto. Metà dello stipendio se ne va in affitto, ma altrettanto se ne andrebbe in mutuo, perché il costo delle case comunque molto spesso è difficilmente raggiungibile da uno stipendio medio, non diciamo uno stipendio basso, uno stipendio medio. E quindi effettivamente bisogna fare delle scelte di vita molto ponderate, purtroppo, e spesso anche abbastanza aleatorie, perché dipende dallo scoppio della guerra, innalzamento di inflazione rispetto a costo della vita, tasse eccetera. Purtroppo bisogna veramente ogni mese per tantissime nuclei familiari e persone singole farsi veramente i conti in tasca ad ogni mese rispetto alle spese che si possono sostenere.
12: Quindi argomento casa, che si può declinare appunto in diverse maniere, in diversi ambiti, sicuramente sempre un argomento appunto, come dicevamo, in divenire, che a seconda anche dell'impegno politico, governativo, può insomma pendere da una parte o dall'altra. Intanto continuiamo con la musica, Nina Zilli Sola, e poi andiamo a vedere un po' di appuntamenti sui nostri territori.

0: questo blues di Nina Zilli che ci ha accompagnato. Chissà se c'è qualche concerto di Nina Zilli in
1: adesso
0: questo
1: andiamo
0: periodo.
1: A verificare, lo verificheremo tra poco.
0: Allora, intanto noi riprendiamo, prima di lasciare tra pochissimo la linea al GR di Popolare Network, per ricordarvi anche alcuni appuntamenti sul territorio. In particolare c'è un percorso, un progetto di cui vi ho già un po' anticipato ieri durante la prima parte di Voci Protestanti, ma che possiamo assolutamente rinnovare anche perché è un progetto a lungo termine, ed è il progetto RS Aperta, Comunità in Rete per l'Invecchiamento Attivo. È un progetto della Regione Piemonte che vede il coinvolgimento di una serie di enti locali, tra cui anche le strutture della Diaconia Valdese, ad esempio Rifugio Re Carlo Alberto, l'Asilo dei Vecchi e via dicendo, perché coinvolge, scusate, proprio queste strutture per alcuni incontri. Il primo incontro sarà proprio questa sera alle ore 18 al Rifugio Re Carlo Alberto. Il tema è conoscere e gestire la demenza. Si incontrerà, se ne parlerà, insieme a Federica Dotta, responsabile del Rifugio Re Carlo Alberto e Asilo dei Vecchi, e sarà il primo di una lunga carrellata di eventi. Pensate che ne abbiamo segnati fino ad aprile 2027, quindi wow. È un progetto che proprio andrà avanti, ma anche
1: neanche
0: perché
1: il tempo di avere il calendario cartaceo su cui segnarsi le date.
0: È assolutamente un progetto, diciamo, su cui la Regione Piemonte vuole investire, e quindi si va un po' per blocchi. Adesso il mese di giugno-luglio è dedicato al Rifugio Re Carlo Alberto, poi ci sarà un altro paio di mesi dedicato invece ad una struttura nel Pinerolese e via dicendo. Quindi si va un po', diciamo, parallelamente procedendo per appunto presentare in rete proprio questo percorso RS-Aperta, Comunità in Rete per l'Invecchiamento Attivo.
1: Poi sicuramente ne parleremo anche non soltanto nei prossimi nelle prossime settimane, ma nei prossimi mesi, perché come avrete capito è veramente un progetto che impegnerà parecchio. Volevi sapere se ci sono dei concerti di Nina Zilli?
0: Sì.
1: Allora, il 15 luglio ci sarà a Catanzaro, quindi se siete magari in vacanza, se siete residenti a Catanzaro, sappiate che in Piazza Prefettura, 15 luglio alle ore 21 ci sarà un concerto di Nina Zilli.
0: Ok.
1: E il 20 luglio invece ce l'avremo in casa, in Piemonte. Infatti sarà presente a Beinasco, in provincia di Torino, in Piazza Dolci, alle ore 21, come sempre 20 luglio.
0: Quindi molto bene,
1: approfittatene. Oltretutto sono eventi gratuiti, perché questo suo tour Wonder è proprio pensato per essere gratuito.
0: Brava, brava Nina Zilli. Continuiamo tra poco, prima l'informazione nazionale ed internazionale, dopo la musica con Olivia Dean, So Easy, e poi appunto ritorniamo io ed Arianna con Voci Protestanti Talk. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rba.it.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Mentre proseguono i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, Washington continua a rivendicare concessioni di Teheran nella trattativa, concessioni finora tutte smentite. Donald Trump ha detto che sul nucleare il regime ha accettato ispezioni della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, per un periodo di tempo infinito, cosa che l'Iran per ora nega. E continua a ribadire che lo stretto di Hormuz resterà aperto senza pedaggi, con Teheran che ha fatto sapere oggi che la gestione e il tariffario per il passaggio sono allo studio insieme all'Oman. Nucleare e Hormuz sono tra le questioni principali ancora da negoziare.
3: Ultimatum dell'Unione Europea all'Italia sui fondi per il riarmo. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. La questione è al centro di uno scontro interno al governo col ministro della difesa Crosetto, che è arrivato a minacciare le dimissioni se non sarà usato il prestito, e il ministro dell'economia Giorgetti che non vuole ulteriore indebitamento. E infatti subito dopo l'ultimatum ha parlato il ministro della difesa. Giorgetti sa perfettamente le cose che io vorrei e io so perfettamente le cose che lui può fare. Sul SAFE dipende dalla possibilità che lui ha.
2: La segretaria del PD Elly Schlein sta tenendo la sua relazione alla direzione nazionale del partito. L'alleanza progressista è già una realtà, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Senza pretesa di autosufficienza o egemonia, ma spirito testardamente unitario, ha detto Schlein. Dovremo costruire un programma, ma facendolo nelle piazze, non chiusi nelle stanze, ha proseguito la segretaria del PD.
3: Al Tribunale di Roma stamattina si è tenuta la requisitoria del procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute, ha scelto consapevolmente di coprirli, ha detto il procuratore mostrando le foto dell'attacco effettuata sul corpo di Regeni.
2: È in corso alla Corte Costituzionale l'udienza sul fine vita, in particolare sui trattamenti di sostegno vitale. È l'ottava volta che la Consulta è chiamata a esprimersi su questo tema. Da un lato gli avvocati dell'associazione Luca Coscioni, a difesa di 3 malati che chiedono venga ampliata la disciplina sul suicidio assistito, e dall'altra c'è l'avvocatura dello Stato e 2 legali in rappresentanza di 8 pazienti con patologie irreversibili che invece si oppongono a un allargamento dei requisiti per la morte assistita.
3: La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento di ieri sera tra la moto guidata da Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale poi caduto e morto, e un'auto con a bordo 2 giovani albanesi che non si sarebbe fermata all'ALT. La PM titolare dell'inchiesta, anche attraverso le immagini delle telecamere, sta raccogliendo elementi per poi valutare un eventuale provvedimento di fermo. Il SUV e la moto sono ora sotto sequestro.
2: E giovedì saliranno a 17 le città da bollino rosso per il caldo, oggi sono 15. Alla lista si aggiungeranno Latina e Bari. Secondo l'OMS non è più solo un fenomeno meteorologico quello che ha colpito molti paesi d'Europa, ma si può parlare di emergenza sanitaria. La Francia ha attraversato stanotte la sua notte più calda dal 1947. Le notizie tornano alle 17:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
4: Voci protestanti, talk. eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Tanti auguri a chi tanti amantia. Tanti auguri.
1: Non era proprio la stessa canzone di prima, però.
0: No.
1: Ti ricordava quella?
0: No.
1: Ti riportava Raffaella Carrà in mente?
0: No, assolutamente. Vabbè, Raffaella è sempre nella mia mente, sempre nel mio cuore, ma in realtà voglio fare gli auguri a Cuneo. Auguri a Cuneo che.
1: È un tuo amico?
0: No, è proprio la cittadina di Cuneo che.
1: Un saluto a tutti i cunesi all'ascolto.
0: Per la quale bisognerebbe mettere su una torta piuttosto grande 828 candeline.
1: Oh, beh, un compleannone questo, assolutamente, che viene anche degnamente festeggiato, perché questa sera, martedì 23 giugno, Cuneo fa la festa di compleanno proprio con una serie di appuntamenti che sono riuniti sotto il cappello Cuneo 828, dove anche la parola Cuneo diventa un acronimo.
0: Come prima casa, che era un acronimo, in questo caso parliamo di cultura urbana, narrazione e eredità delle origini.
1: Mamma mia,
0: bravissime,
1: quante cose.
0: Complimenti.
1: Sì. E quindi si capisce, insomma, si evince già da questo acronimo che questa festa, questa serata di compleanno che inizia alle 18 e poi si va avanti fino a notte inoltrata, non troppo, anche perché si fa per le vie e le piazze della città di Cuneo, quindi insomma bisogna comunque sempre rispettare le regole della movida locale, ma è un percorso, insomma una festa che intreccerà tanti appuntamenti, rievocazioni storiche, visite guidate, musica, momenti di spettacolo, tutto all'interno delle vie e delle piazze appunto del centro storico di Cuneo, che peraltro è bellissimo.
0: Sì, verranno anche attivate delle attività, quindi sia di sfilate ma anche di tour guidati e anche narrati proprio con delle interpretazioni teatrali su quella che è stata la storia di Cuneo, che è la storia di Cuneo. E oltretutto la sera ci sarà anche uno spettacolo che narrerà di una leggenda fondatrice proprio di Cuneo, lo spettacolo Cecilia e Roldano, la leggenda. E il testo tratta appunto della leggenda sulla nascita di Cuneo, che ovviamente è una leggenda medievale molto bella.
1: Romantica.
0: Si parla di tradimenti, si parla di amore, si parla di rivolta, quindi di fatto molto interessante.
1: Assolutamente. C'è anche lo zampino del FAI, Fondo Ambiente Italiano, nell'organizzazione di questa iniziativa Cuneo 828. C'è il coinvolgimento di una serie di associazioni che si occupano proprio di rievocazioni storiche e che hanno messo a disposizione e metteranno a disposizione questa sera i costumi antichi che usano solitamente per appunto le sfilate storiche. Sarà possibile anche un giro in carrozza gratuito per bambini dalle 19:30 in avanti, quindi se volete partecipare a questa opportunità sappiate che c'è la possibilità per i bimbi e per le bimbe di farlo gratuitamente, e poi ovviamente insomma la possibilità di andare a scoprire luoghi di Cuneo che magari non avete mai visto, non avete mai conosciuto.
0: Esatto, quindi se volete sapere un po' di più di Cuneo, qualora sia la vostra città, oppure se volete scoprirla un po' meglio, sappiate che questa sera sarà proprio la vostra occasione. Ricordiamo anche che in moltissimi luoghi del Piemonte e d'Italia, sia questa sera che domani, ci saranno i falò di San Giovanni, che è una tradizione veramente antichissima, cioè arriva persino proprio dai nostri avi dell'antica Roma, che amavano proprio accendere questi fuochi in questa notte in cui la soglia tra la realtà e la trascendenza si assottiglia, e quindi i fuochi servono a proteggerci da streghe e spiriti maligni. La sapevi questa cosa?
1: Sì, sapevo anche di un'altra tradizione legata a San Giovanni, magari dopo la raccontiamo.
0: Raccontiamola.
1: Dai. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Come te la leggi, venita linda, come tra tu la tua vita, come tra tu la tua vita. Come te la leggi, venita linda, e andami via, che vuoi essere la canzone.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Tradizione vuole che questa sera si prepari la cosiddetta acqua di San Giovanni. Che cos'è? Beh, bisognerebbe mettere dell'acqua fresca in una bacinella, andare a raccogliere dei fiori, preferibilmente di alcune tipologie che andremo a scoprire più tardi, e poi metterle all'aperto, magari sul balcone, su un davanzale, sul terrazzo.
2: Alla luce della luna.
1: Alla luce della luna. Così che l'acqua possa trarre l'energia della notte di San Giovanni. E poi ci si lava le mani, il viso, come un atto di purificazione.
2: Se non avete fiori a disposizione, io ho trovato una versione anche senza fiori, quindi basta in effetti mettere.
1: E no,
2: magari l'hanno pensata proprio per chi non ha fiori a disposizione, e quindi in effetti c'è anche la versione che dice che è sufficiente, se volete, mettere appunto questa ciotola di acqua fresca alla luce della luna e il mattino successivo immergere le mani in quest'acqua e lasciare un po' andare, no, le cose che vorremmo lasciare andare, fare in modo che scivolino nell'acqua in modo naturale.
1: Posso lasciare andare l'affitto, quindi mi posso liberare
2: di cui prima
1: esattamente. Ma in realtà potreste anche non mettere dei fiori per forza, infatti ci sono anche delle erbe che vengono considerate anche purificatrici, molto semplice da trovare anche sui nostri balconi, nelle nostre dispense, tra cui la menta, ma anche la salvia,
2: il timo, il
1: rosmarino. E quindi se da una parte potreste farci una grigliata, dall'altra parte potete anche utilizzarla per l'acqua di San Giovanni. Ma i fiori più adatti sono quelli proprio della tradizione legata a San Giovanni, legata anche a un discorso delle streghe, appunto, di cui ho parlato svariati.
2: Qua si mischia molto sacro e profano,
1: esatto.
2: In questo ambito, cioè siamo un po' così,
1: esatto.
2: Un po' altalenanti.
1: Esatto, principalmente i fiori preferibili sono la verbena, ma anche l'iperico, che è un fiore molto indicato, viene proprio indicato per la protezione proprio della casa, e anche la lavanda. Dai,
2: sono tutti fiori che in questo periodo stanno sbocciando,
1: certo.
2: E che se fate una passeggiata fuori porta in qualche zona di campagna trovate sicuramente, insomma, davvero è un'esplosione di lavande in questo periodo, è un'esplosione di iperico, che peraltro fa benissimo anche per le scottature, visto che c'è un sole incredibile, l'olio di iperico è fantastico, la crema di iperico. E quindi, insomma, se siete così appassionati di riti particolari, anche riti purificatori, sappiate che questa notte è la vostra occasione, dateci dentro.
1: Ma poi è una bella tradizione proprio
2: da
1: fare.
2: Sì, ma poi è bello, colorato,
1: esatto.
2: Carino, puoi anche tenerlo come centrotavola qualche giorno,
1: esatto.
2: È bello.
1: Sì, finché ha dei buoni effluvi, molto volentieri, poi a un certo punto ovviamente i fiori appassiranno, quindi siete autorizzati a buttare i fiori poi nell'umido.
2: Ho fatto anche una domanda prima, mentre fuori onda andavamo a cercare notizie e informazioni sull'acqua di San Giovanni, ho fatto una domanda all'intelligenza artificiale immaginando, no, dopo tutto questo rito così importante, che ci fosse anche un modo di smaltire i fiori in modo particolare, quindi ho chiesto: ma dove li butto poi i fiori? E lui mi ha risposto: nell'umido. Molto banalmente.
1: Mi sembra coerente. Comunque.
2: Zero sbatta, proprio nell'umido va benissimo.
1: Okay, va benissimo.
2: Va bene.
1: Allora, andiamo a ascoltare l'ultima canzone per quest'oggi, Millie Turner con American Lightning, e poi ritorneremo per gli ultimi istanti insieme della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti Talk.

0: Cara Darianna, siamo quasi alla fine, ma prima di finire dobbiamo ancora dare una notizia a chi ci sta seguendo e ascoltando.
1: E sì, perché da giovedì a sabato vi vogliamo invitare alla edizione 2026 di Serre d'Estate. Conoscete ormai questo festival, questa iniziativa che è ospitata da Binaria in quel di Rivalta, un'occasione, una 3 giorni per fare comunità sicuramente. Ma anche per venire a conoscenza di realtà del territorio e libri, nuove pubblicazioni, quindi veramente dei momenti di incontro che mettono al centro la cultura ma soprattutto la comunità.
0: Esatto, Serre d'Estate ritorna anche quest'anno a Rivalta di Torino, ci vuole un fiore e lo slogan pensato per questa edizione 2026. Domani in Voci Protestanti Talk dedicheremo proprio un piccolo approfondimento a Serre d'Estate, quindi vi diamo già uno spoiler sulla puntata di domani.
1: Esatto, mentre il tempo a nostra disposizione termina qui, lasciamo la linea al nostro notiziario locale. Io tornerò tra pochissimo con il filo d'Arianna, oggi approfondiremo come sempre delle notizie dal nostro territorio, mentre Dani, noi ci rivediamo domani.
0: Ci rivediamo domani assolutamente, continuate a scriverci 328 8757 845. Ciao!
1: Ciao! Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest. In studio Jacopo Bertuglia. È stato pubblicato da FIMA a Torino il bollettino immobiliare Torino e Provincia con i dati del 2025. Secondo i dati, il mercato immobiliare del capoluogo piemontese continua a crescere con un ritmo maggiore rispetto alla media nazionale. Se in Italia la crescita si attesta al 6,4%, il comune di Torino registra un 6,8%. Saldo positivo anche per la compravendita di uffici e negozi, cresciuti dal 25,4% e dell'11% nel corso dell'anno. I dati mostrano che il prezzo al metro quadro si attesta a circa 2.240 euro per acquistare una casa in città, con preferenze per le case medio-grandi e attenzione posta a interventi vicini di riqualificazione urbana e efficienza energetica. Le piattaforme di food delivery, Glovo e Deliveroo, ignorano gli obblighi e le prescrizioni di legge per garantire la tutela dei propri collaboratori, pur in presenza di temperature eccezionali e del rischio termico elevato per i lavoratori esposti al sole. Questa la denuncia di CGIL Novara VCO. Il sindacato ha segnalato la situazione allo Spresal e all'Ispettorato del Lavoro, descrivendo condizioni di lavoro non rispettose della salute e del benessere dei rider, costretti ad attendere gli ordini in strada con temperature che, stando alle norme, obbligherebbero a fornire lavoratori di protezione o presidi adeguati a contrastare il calore. Il caldo di questi giorni a Torino sta mettendo a dura prova la rete cittadina, portando diversi blackout. Ieri il caso è approdato in consiglio comunale con un'interpellanza. L'assessore alla transizione energetica Chiara Foglietta ha spiegato che i blackout sono causati da un aumento del 30% dei consumi elettrici e dalle elevate temperature che l'asfalto ha raggiunto negli scorsi giorni, che avrebbe impedito ai cavi interrati di poter dissipare il calore. La spiegazione non è però bastata alle opposizioni, che hanno lamentato la persistenza dei problemi della rete elettrica già in crisi l'anno scorso per motivi simili. Le opposizioni di centrodestra hanno contestato l'amministrazione comunale del sindaco Stefano Lorusso, rovesciando il city branding della città e facendolo diventare Torino 2. Blackout. Oggi, martedì 23 e domani, mercoledì 24 giugno, festeggiamenti a Torino per San Giovanni, patrono della città. Stasera, dalle 18.30 alle 22, il tradizionale corteo storico partirà dai giardini Cavour per arrivare in Piazza Castello. Qui, intorno alle 22, il gruppo Pietro Micca darà il via alle celebrazioni con spari e salve, prima dell'accensione del falò della vigilia alla presenza del sindaco Stefano Lorusso. Il 24 giugno saranno istituite un'area rossa e un'area gialla per gli accessi all'area spettacolo, dove si terranno il Vertical Stage Block Party e i fuochi pirotecnici. Lungo i percorsi delle manifestazioni sarà vietato il consumo di bevande in vetro, lattine o contenitori pericolosi e degli alcolici oltre 21 gradi, previste numerose chiusure stradali e divieti di sosta in centro. Zona Gran Madre sarà completamente interdetta al traffico, prolungati invece gli orari della metropolitana, oggi corse fino alle 24, domani fino a luna di notte. Oltre 20 linee GTT subiranno modifiche di percorso. Per informazioni su deviazioni e chiusure potete consultare il sito della città Torino o del gruppo torinese Trasporti. Questo giovedì la città di Cuneo ospiterà il campionato italiano di ciclismo a cronometro, categoria Elite Uomini. La competizione si svilupperà su un tracciato di 40 km con partenza da Vicoforte e arrivo a Barolo, attraversando diversi centri cittadini. Per garantire uno svolgimento in sicurezza della competizione è stata predisposta la sospensione della circolazione lungo l'intero percorso di gara, indicativamente dalle ore 12 alle 17. Si segnala che le principali arterie interessate saranno la SP36, SP313, 12, 9, 661, 57 e 163. Le finestre temporali di chiusura e riapertura restano comunque indicative. Gli orari potranno infatti subire variazioni anche all'ultimo momento, in base alle esigenze organizzative e di sicurezza della corsa. Adesso passiamo al meteo, perché domani in Piemonte la giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo. Il sole splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio ci saranno dei temporali con grandine sui settori alpini e prealpini e locali anche sulle zone pianeggianti. Mentre in Liguria si osserverà un tempo un po' più instabile al mattino sui settori orientali e nel pomeriggio ci saranno alcuni rovesci sui rilievi che raggiungeranno localmente la costa. Temperature massime fino a 33 gradi, il mare invece sarà calmo e i venti deboli. Questa edizione del giornale radio termina qui. Buon proseguimento di giornate e ascolti su RBE Radio TV.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, benvenute, benvenuti e benvenut a questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna. Questi tre quarti d'ora di approfondimento fino alle 17, durante la quale parleremo in modo un po' più ampio di quelle che sono le notizie che arrivano dai nostri territori, quindi Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, e poi parliamo anche di realtà, di temi che sono fondamentali conoscere, proprio perché interessano magari anche il nostro territorio. E ci sono a volte anche dei temi ricorrenti, lo sapete, ultimamente stiamo parlando molto di meteo, di clima che cambia, perché è chiaro che la situazione

gestione, soprattutto siccità ed emergenza idrica, hanno una loro valenza sul nostro territorio. Infatti parleremo anche della riapertura dell'osservatorio sull'emergenza idrica della Regione Piemonte, ma poi faremo un focus particolare su quelli che sono i bilanci partecipativi. Infatti Chieri approva appunto il bilancio partecipativo e parleremo di conseguenza di che cosa sono questi istituti del bilancio partecipativo, che interessano, è uno strumento molto interessante proprio di democrazia diretta, che sono già stati attivati in molti comuni di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Quindi cercheremo di capire un po' meglio come funzionano anche laddove siano attivati, perché magari non funzionano proprio nello stesso medesimo modo. Parleremo di questo e tanto altro nella puntata di oggi, anche tanta bella musica. Black Keys con You Got to Lose.

Keys con le loro chitarre tutte così dal suono sporchissimo ad aprire la puntata di quest'oggi de Il Filo d'Arianna, e vi voglio parlare, e non lo faremo in realtà soltanto oggi, di un'iniziativa molto bella, molto interessante, un nuovo spazio di solidarietà creato da associazioni, chiese, amministrazioni e persone volontarie. Stiamo parlando dell'Emporio Solidale della Valpellice, che vedrà la sua apertura a Torre Pellice ed è il frutto di tanta collaborazione, tanta ricerca, tanta voglia del nostro territorio di darsi da fare proprio a livello sociale per riuscire a supportare quelle che sono delle realtà locali, magari piccole, delle persone con fragilità economiche, e anche un occhio strizzato alla sostenibilità. Se volete sapere meglio, di più, di che cosa si tratta quando parliamo di Emporio Solidale, perché ce ne sono già delle esperienze aperte anche nella nostra regione, allora potreste partecipare o giovedì 25 giugno a questo appuntamento, un incontro pubblico proprio per parlare, discutere attorno a questo tema rispetto proprio all'Emporio Solidale, e interverranno anche le varie associazioni, le varie enti, le varie amministrazioni che ne fanno parte, che hanno lavorato per questa apertura. Questo incontro è il quarto di quattro, quindi è l'ultima possibilità che avete per conoscere prima ovviamente dell'apertura questo luogo, e si terrà a Villar Pellice alle ore 20:45 nella sala consiliare, e sarà, come vi dicevo, un modo per capire un po' meglio, per comprendere meglio l'importanza che può avere sul nostro territorio questo Emporio Solidale. Quindi appuntamento di giovedì 25 giugno alle ore 20:45 alla sala consiliare di Villar Pellice. Ma ancor di più io vi invito a seguire la puntata di domani de Il Filo d'Arianna, perché dalle 16:30 alle 17 andrà in onda la prima parte di un reportage praticamente che è stato curato proprio da RBE e insieme a, in collaborazione con tutti questi enti che hanno curato e che cureranno anche l'apertura di questo Emporio Solidale, per raccontare anche il territorio in cui nasce, quali sono le esigenze della sua nascita, quindi un po' raccontarne le motivazioni e la storia. La prima parte, come dicevo, andrà in onda domani dalle 16:30 alle 17:00, la seconda parte andrà in onda lunedì sempre dalle 16:30 alle 17:00. Avrò modo di ricordarvelo anche nel corso di questa puntata, perché sicuramente è un appuntamento da non perdere. Dopodiché avrete comunque la possibilità di poter scoprire in prima persona di fatto questo luogo che aprirà appunto, come abbiamo detto, a Torre Pellice. Se volete avere maggiori informazioni, io vi invito a scrivere una email a cvvpodv@gmail.com, oppure per avere maggiori informazioni si trova anche sul sito della Regione Piemonte, ma in generale potete sempre scrivere a noi 328-8757-845 all'email diretta@rbe.it. Vi gireremo tutti i dettagli anche di questo incontro. Segnatevi: incontro per scoprire l'Emporio Solidale della Valpellice a Villar Pellice. Si terrà questo incontro giovedì 25 giugno alle 20:45 alla sala consiliare.

Con I Wanna Be Your Girlfriend ritorniamo per qualche istante in diretta sulle frequenze di RBE perché vi voglio ricordare che tra pochissimo parleremo di bilancio partecipativo. Infatti, se Chieri ha approvato proprio recentemente il proprio bilancio partecipativo, parleremo anche di che cos'è questo strumento di democrazia diretta che è già stato attivato da tante amministrazioni comunali, sia in Piemonte che in Valle d'Aosta che in Liguria e poi in realtà anche nel resto d'Italia. A che cosa serve, come funziona e quali sono le particolarità di ciascun comune? Non ne vedremo tutti ovviamente, perché sarebbe un lavoro molto lungo anche se molto interessante, ma prenderemo spunto da alcuni di questi comuni, di queste amministrazioni che lo applicano in maniera leggermente differente, un po' adattandolo anche alle proprie possibilità, alla propria cittadinanza. Ma adesso cediamo la linea a Muoversi in Piemonte per sapere com'è la situazione sulle nostre strade. Prima Saif con Buona Domenica, pur essendo martedì.

0: Repubblica.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rde.it.
5: Come detto, parliamo adesso al filo d'Arianna del bilancio partecipativo, uno strumento, come dicevamo, di democrazia diretta che consente ai cittadini e alle cittadine di una comunità, solitamente di un comune proprio, di partecipare attivamente alle decisioni su, essendo bilancio, su come spendere e investire una quota delle risorse pubbliche stanziate appunto dal comune di residenza. Quindi, di solito, comunque a grandi linee, i residenti possono proporre delle idee, elaborare dei progetti e votare le opere da realizzare nei propri quartieri oppure, nel caso dei comuni piccoli, delle opere comunali di interesse pubblico. Come funziona? Di fatto l'ente locale, quindi ad esempio il comune, stabilisce un budget specifico da destinare al progetto, si raccolgono le proposte, quindi i cittadini ma anche i comitati, le associazioni, poi dipende appunto, come dicevamo, da come è stato immaginato e organizzato il bilancio partecipativo, presentano le proprie idee, le proprie proposte, i propri progetti più o meno complessi che rientrino in questo tipo di budget, e dopodiché avviene una valutazione tecnica, quindi non sono progetti, non sono idee insomma balzate per aria e devono anche essere legate al budget, legate all'esigenza del territorio. Avviene una valutazione tecnica da parte degli uffici comunali che ne verificano la fattibilità tecnica, economica e anche giuridica dei progetti proposti. Dopodiché i progetti che sono stati accettati, vengono ammessi, diciamo, vengono al contrario, quindi proposti al voto della cittadinanza, quindi una proposta da parte della cittadinanza, una selezione da parte degli uffici comunali e poi una votazione appunto alla cittadinanza. Dopodiché l'amministrazione comunale finanzia e si impegna a realizzare i progetti con anche delle tempistiche che sono dichiarate all'interno del progetto stesso. Gli obiettivi sono quelli di riuscire a mostrare una maggiore trasparenza, quindi avvicinare i cittadini a quelle che sono le dinamiche proprio delle progettazioni comunali, dei finanziamenti comunali, della cosa pubblica, che sia pubblica quindi davvero. Un ascolto attivo, anche perché l'ufficio comunale, pur ricevendo magari dei progetti che non corrispondono a quello che è il budget o la fattibilità tecnica o legale amministrativa, possono però trarne degli spunti rispetto a delle esigenze che poi possono essere denotate proprio dall'idea di progettazione. Quindi immaginiamo magari una maggiore attenzione degli spazi all'aperto per i più giovani, oppure una modificare delle viabilità per l'utilizzo magari pedonale di alcune vie e così via. La cittadinanza si sente quindi attiva, quindi non soltanto oggetto di quelle che sono delle decisioni prese dall'alto, anche e soprattutto nei grandi centri comunali, ma diventa uno stimolo ad essere più attivi a livello partecipativo, quindi sentire un maggiore senso di appartenenza al luogo in cui si risiede e in cui si vive. Ma ci sono anche dei modi di applicare questo bilancio partecipativo partecipato in maniera differente, in base a quelle che sono ovviamente le possibilità delle amministrazioni, ma anche alla grandezza, per esempio, di un comune e a delle specificità che interessano un comune rispetto all'altro. Tra poco andremo a scoprire alcune di queste differenze prendendo proprio spunto da alcuni esempi di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. E adesso ascoltiamo nuovamente un nuovo ingresso che a me sta piacendo moltissimo nella nostra alta rotazione, Nico Rezzo e Anna Castiglia con Sempre Stessa.

Bellissima questa canzone, sempre a Stis, direttamente dalla Sicilia, calda ma soprattutto veramente molto romantica. Andiamo a Chieri, perché Chieri è l'ultimo comune in senso cronologico che in Piemonte approva il bilancio partecipativo. Infatti è stato proprio approvato il regolamento per la disciplina del bilancio partecipativo, che introduce quindi uno strumento, come viene anche dichiarato dal sindaco Sicchiero e il consigliere Raiti, uno strumento utile a favorire il dialogo tra istituzioni e cittadini, valorizzando idee, competenze e energie presenti sul territorio. Come funzionerà a Chieri? Beh, potranno presentare progetti tutti i residenti che abbiano compiuto 16 anni, ma anche, quindi singoli individui, ma anche gruppi informali e le associazioni. Il regolamento ovviamente disciplina le diverse fasi su cui si articola il procedimento, come dicevamo prima. Uno stanziamento di un budget che può essere poi suddiviso nelle varie proposte che vengono poi presentate dai cittadini, il comune vaglia quelle che possono essere accettate, dopodiché si fa votare nuovamente alla cittadinanza quali poi verranno effettivamente attivate, e quindi le progettualità che si avranno delle ripercussioni che influenzeranno il territorio, ovviamente sempre per quanto riguarda opere pubbliche. Sempre, per lo più opere pubbliche, ecco. Ma come dicevamo prima, ogni comune può anche definire delle caratteristiche che il proprio bilancio partecipativo può avere. Infatti, per quanto riguarda ad esempio Pinerolo, qui siamo vicinissime, quindi partiamo da Pinerolo, che gestisce un percorso strutturato di democrazia partecipativa, in cui anche qua i cittadini over 16 votano regolarmente progetti finalisti legati alla città, con un budget che storicamente è anche arrivato a 100.000 euro per l'opera vincitrice, quindi un budget piuttosto consistente per un comune appunto come Pinerolo. Invece la città di Torino ha attivato una sorta di bando di bilancio partecipato delle città metropolitane di Torino, che è rivolto specificamente ed esclusivamente agli istituti scolastici superiori, permettendo alle comunità scolastiche di proporre interventi di edilizia e di miglioramenti degli spazi, quindi rispetto più che altro proprio all'istituto agli istituti scolastici, oppure al territorio che comunque viene interessato dalle attività scolastiche. A Mondovì, per esempio, c'è un altro esempio di bilancio partecipato in cui tra le ultime opere è stata anche inaugurata una nuova area cani nei giardini di Via della Cornice, quindi sono anche delle opere piccole di una rilevanza ovviamente che è importante per la cittadinanza, ma non stiamo parlando di opere titaniche e gigantesche. A volte basta anche semplicemente una proposta, non so, per mettere delle fontanelle in parchi pubblici, laddove manchino, e magari le amministrazioni comunali non ne hanno così contezza se non frequentano determinate zone. E tra i comuni che nella regione Piemonte ha utilizzato anche questo strumento per migliorare sempre di più i territori comunali, parliamo di Settimo Torinese e di Saluzzo. E nel caso proprio di questi due comuni, il bilancio partecipativo ha visto anche un'impennata di partecipazione degli ultimi anni, e i risultati la cittadinanza li sta notando. Anche qua parliamo di tanti piccoli interventi locali, ma soprattutto di coinvolgimento proprio della cittadinanza. In Liguria, ad esempio, Sestri Levante è tra i comuni più attivi per quanto riguarda il bilancio partecipativo, e l'amministrazione propone proprio delle sessioni di bilancio partecipativo in cui i residenti e le associazioni locali possono anche incontrarsi e possono proporre degli interventi legati allo sviluppo costiero, all'arredo urbano e alla qualità della vita, volta anche, ma non soltanto, all'attrattività turistica, perché ovviamente gli abitanti di Sestri Levante devono principalmente pensare a delle opere per chi ci vive tutto l'anno in quei luoghi, ma che possono essere anche interessanti a livello proprio di attrattiva. Albenga ha strutturato allo stesso modo
dei regolamenti comunali dedicati proprio all'approvazione, al finanziamento, che sono proposti direttamente al tessuto cittadino e che hanno delle caratteristiche molto legate proprio ad utilizzare delle manovalanze anche del territorio, quindi con un'ottica anche rispetto nel momento in cui bisogna vagliare delle proposte che siano il più possibile legate al territorio, quindi però proprio per uno sviluppo del tutto olistico, ecco, del territorio, quindi con materiali del territorio e così via. In Valle d'Aosta in particolare un comune montano ha attivato questa iniziativa del bilancio partecipativo a Roisan, si chiama questo comune, e le proposte che vengono soprattutto inviate dai cittadini sono volte a migliorare sicuramente quelli che sono i servizi del paese, ma anche a valorizzare il territorio alpino. Quindi, così un po' come viene a Sestri Levante, allo stesso modo a Roisan si punta anche a migliorare quella che è un po' l'estetica, ma anche i servizi che possono essere anche coinvolgenti anche per nuovi possibili residenti, che è quello che dovrebbe anche essere un obiettivo di un comune. Quindi non creare dei servizi, qualcosa di utile o esteticamente bello per chi già ci vive, ma anche per stimolare dei nuovi arrivi di persone che magari potrebbero ripopolare i piccoli comuni. E quindi abbiamo fatto un po' un excursus di bilanci partecipativi in giro per Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Io sono però molto curiosa di sapere se nel vostro comune c'è il bilancio partecipativo e come ha influenzato anche la rivalorizzazione del territorio, se funziona, se voi partecipate, se magari qualche progetto che avete presentato è stato poi votato e attuato nel vostro comune. Scriveteci, il numero è 328 8757 845, l'email diretta@rbe.it.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rbe.it.
2: Martedì 23 giugno 2026, sono le 16:50 minuti e parliamo della notizia che ci arriva dalla regione Piemonte rispetto alla riapertura dell'osservatorio di emergenza idrica. Infatti la situazione climatica e comunque meteorologica delle nostre zone, soprattutto della regione Piemonte, sta già dando dei segni non di allerta immediata, ma già dei segni di possibile stato di siccità in breve tempo, nei prossimi mesi. Quindi se la situazione continuerà, se lo scenario attuale continuerà ad essere quello di questi giorni, quindi di fatto poche precipitazioni con un clima molto caldo e afoso, oppure precipitazioni di tipo temporalesco che non danno di fatto modo soprattutto al terreno e a ai corsi d'acqua di riempirsi correttamente di acqua, la situazione idrologica sarà destinata a peggiorare. Ad influire anche sulla situazione idrologica è ovviamente lo scioglimento dei ghiacciai e il mancato ripristino di fatto delle nevi perenni. Quello delle nevi perenni è un problema ormai conosciuto da 20 anni all'incirca, parecchie ricerche, parecchi studi, e si vede anche a vista d'occhio, quindi possiamo fare l'esperienza tutti noi che guardiamo le cime delle montagne, possiamo notare come i ghiacciai perenni si stanno assottigliando sempre di più, si stanno ritirando sempre di più. I ghiacciai, lo scioglimento delle nevi e delle nevi perenni in montagna e in alta montagna, sono un principale fornitore di acqua per tutti quei corsi d'acqua, per esempio della Pianura Padana, che poi vanno a confluire nel fiume Po. Di fatto in questo caso c'è bisogno dell'attuazione, come poi ritiene anche l'assessore regionale all'ambiente Matteo Marnati, di agire subito, immediatamente, prima che si verifichi l'emergenza. Quindi per esempio con stoccaggio di acqua laddove ce ne sia una quantità appunto stoccabile, e soprattutto vengono sempre più analizzati i dati di ARPA Piemonte. Infatti i dati di ARPA illustrano la situazione sulle precipitazioni medie dell'ultimo mese, che comunque registrano uno scarto negativo del 44% rispetto alla media. Quindi di fatto sta piovendo quasi la metà della media rispetto al periodo 1991-2020, quindi periodo pre-Covid. In questo periodo le precipitazioni erano maggiori su tutto il Piemonte e si è stato rilevato un deficit pluviometrico, e la situazione non è molto differente in tutta la Pianura Padana. Quindi di fatto in moltissime zone che vengono da sempre ritenute fondamentali per quanto riguarda proprio l'approvvigionamento idrico e poi tutti i vari fiumi immissari del fiume Po, ebbene c'è effettivamente un calo già in questo periodo, quindi con un anticipo di più di un mese rispetto alle situazioni standard medie del periodo. E questo sarà uno dei dati che dovranno essere gestiti, organizzati proprio da questo osservatorio di emergenza idrica. D'altra parte non parliamo soltanto delle acque di superficie, quindi dei nostri fiumi, dei torrenti e anche dei laghi, ma anche le falde sotterranee si stanno sempre più prosciugando, proprio per colpa talvolta della eccessivo ricoprimento delle superfici naturali, che impediscono il corretto fruire delle acque proprio nelle falde sotterranee, senza parlare ovviamente anche di deviazione delle falde per permettere dei lavori, tunnel, lavori stradali e quant'altro, anche per lavori di edilizia. Quindi sono situazioni sicuramente molto complesse complesse ma che bisogna avere il coraggio di trattare, e quindi speriamo che l'osservatorio di emergenza idrica, perlomeno per quanto riguarda la regione Piemonte, sia da fare nel più breve tempo possibile. Sono le 16:54 minuti, quindi tra pochissimo arriveranno Marta e Samuel di Mi Ritorni in Mente. L'appuntamento con il filo d'Arianna è domani, come vi dicevo, domani oltretutto sarà possibile avere l'opportunità di vedere e ascoltare questo reportage che è stato creato proprio per presentare e raccontare di questo nuovo luogo a Torre Pellice che sta partendo grazie alla collaborazione di tantissime realtà coinvolte: le parrocchie cattoliche, le chiese valdesi, l'esercito della salvezza della Val Pellice, la Croce Rossa Italiana, la Diaconia Valdese, la Caritas Diocesana, il CIS, i comuni dell'Unione Montana del Pinerolese, li dico tutti, il gruppo d'acquisto solidale della Val Pellice, la Società Generale Operaia di Torre Pellice, il Circolo Lega Ambiente Val Pellice APS e gli organizzatori di volontariato come la Nuova Associazione Arcobaleno, l'Emporio Una Goccia di Pinerolo, il Riuso ODV e il CVVP, il Centro di Volontariato della Val Pellice. Bene, quindi ci risentiamo domani, ci rivediamo domani e io vi saluto come facciamo sempre, ovvero sia sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
3: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
3: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
3: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio. Mi ritorni in mente su RBE con Marte Samuele qui con voi a tenervi compagnia.
1: Buonasera, buon pomeriggio. Siamo stati un po' presi alla sprovvista, Marta. Eravamo sì. Qui che stavamo ragionando sulla domandina da farvi già. Pensa un po' che
0: pensa
1: roba.
0: Pensa un po' come ci portiamo avanti. Noi ragioniamo addirittura pensando a cosa faremo un'ora dopo. Non so se voi capita mai di pensare cosa farete un'ora dopo, non lo so.
1: No, ma perché poi alla fine si litiga anche su questo, no? Allora io voglio fare una domanda di un tipo e Marta ne di un altro. Alla fine chi vince? Vince sempre Marta, chiaramente, perché
0: no, non è
1: il
0: vero.
1: Capo è Marta e io mi inchino sempre.
0: No, apparentemente io poi gli do ragione e quindi sembra che poi vinca anche io, no? Ma è in apparenza.
1: Allora, senti Marta, sì. Allora fra poco andremo un po' a spiegare di che cosa parliamo oggi, perché sarà una puntata piena. Intanto io sto già andando a vedere tutte le notizie di cui parleremo oggi. E tra l'altro, se vuoi io ti dico già qualcosina, così per metterti sulla pista.
0: Ma sì, dai, sarebbe carino che tu mi aggiornassi.
1: Ti dico subito, vuoi sapere?
0: No, dai, dimmelo tra un po' allora.
1: Allora, ti dico fra un po', perché così
0: po', sì,
1: scegliamo ancora bene nel particolare
0: bene.
1: Alcune cose e cosette e poi si parte come sempre. Vuoi fare il countdown? Vuoi fare
0: sì,
1: la partenza?
0: Sì, non so mai da che numero vuoi che io parta.
1: Da zero.
0: Da zero a ritroso?
1: Da zero a ritroso.
0: Zero,
1: poi c'è meno uno, meno due.
0: Anche i negativi.
1: Anche i negativi,
0: va
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: Allora, meno uno, meno due,
1: e fino
0: meno
1: a quanto
0: tre,
1: vuoi arrivare, dai.
0: Meno quattro, meno cinque, meno sei, meno sette. Si parte!

0: E rieccoci, primissima parte, anzi inizio di Mi Ritorno in Mente, veramente poco dopo i saluti, sono le 17:11 di questo martedì 23 giugno che passiamo insieme per due ore fino alle 19 su RBE con le voci di Marta e Samuel e adesso la voce di Samuel che ci illustra il menu di questa puntata.
1: Allora, intanto andiamo già a parlare un po' di vacanze, no?
0: Qualcuno, che bello,
1: beh,
0: sì.
1: Molti sono già andati in vacanza un po', soprattutto i giovincelli, i ragazzi che sono a casa da scuola, alcune famigliole sono già partite, no? Ecco, ma non so se avete speso tanto o poco, c'è da spendere tanto se vogliamo proprio spendere tanto, perché ci sono dei record.
0: Di proporre la vacanza meno costosa, noi proponiamo quella più costosa.
1: Noi vi proponiamo la vacanza più costosa in assoluto quest'anno, dal 14 al 21 agosto 2026. Sì. C'è una vacanzina non niente male nel Salento che batte tutti i record con prezzi pazzeschi. Allora, sarà l'estate dei record, non soltanto per il calore, per il caldo, ma anche per i prezzi pazzi. Vi diciamo dopo veramente se volete spendere tutti questi soldi per andare a fare questa vacanza, tra l'altro in tenda,
0: cioè, pure
1: in tenda, ma va bene,
0: con i bagni lontani in comune.
1: Sì, c'è il bagno nella tenda, c'è
0: che vacanza in tenda è, scusami,
1: ma con quello che paghi vorrei vedere che
0: capito,
1: non c'è il bagno in tenda.
0: O tenda vera o tenda così, per modo di dire,
1: vabbè, ma una tenda d'oro, possiamo dirlo.
0: Vabbè, comunque guarda che fanno sempre questi siti, no? Trova prezzi, no? Trovi i prezzi più convenienti, no? Delle cose che vuoi fare, cioè,
1: sì.
0: Ti mettono sempre le cose che costano meno,
1: bene,
0: no?
1: Invece qui quella che costa
0: invece
1: più,
0: uno magari ha il desiderio di cercare quella che costa di più, no?
1: Beh.
0: Cioè di pagare quella che, cioè, tra tutti i disturbi che abbiamo noi esseri, ci sarà un disturbo di uno che vuole sempre pagare di più.
1: Ma sai, ci sono quelli
0: non
1: che hanno
0: so.
1: Talmente tanti soldi che non sanno cosa farsene,
0: che devi riciclare un po',
1: devono far girare il denaro.
0: Ah, ho capito, vabbè.
1: Poi Marta, senti un po' qua, perché poi a proposito d'estate, poi qualcuno può andare su al nord a vedere l'aurora boreale magari.
0: No, che bello.
1: Però non è da tutti. E allora adesso parleremo di questa lampadina che porta l'aurora boreale in casa. Ecco,
0: ecco, vedi, questo è proprio per risparmiare, risparmio.
1: Questo, sì, perché poi costa stupi 25 euro, qualcosa del genere. Quindi sai che risparmio?
0: Rispetto al viaggio in Norvegia,
1: Norvegia, Finlandia, su di là,
0: che
1: insomma,
0: costa. Tu nella tua cameretta con l'aria condizionata ti guardi l'aurora boreale.
1: Ecco, boh, ho
0: a
1: fatto.
0: A qualsiasi ora.
1: Fatto, stessa cosa, eh.
0: Stessa cosa, dai ragazzi, paghi poco.
1: E poi nella seconda parte andremo un po' a vedere, perché se vi capita di offrire un caffè al vostro capo, succede una cosa particolare, no?
0: Cosa? Che mi licenzia, no? Cos'è?
1: Cosa? Che succede che non c'è un ricambio, nel senso, da parte, allora, se tu offri il caffè al tuo capo, non è che poi il capo lo offre a te.
0: Ah, no?
1: E anche il contrario, se il capo lo offre a te, tu non lo offrirai mai al tuo capo.
0: Ah, sì?
1: Sì, questo dice la scienza, questo dice la psicologia.
0: Caspita,
1: perché tra pari ci si alterna, cioè tra me te, ecco, per esempio, tu sei il mio capo, io ti offro il caffè e tu non me lo offrirai mai il caffè.
0: Giusto, perché te lo dovrei offrire?
1: Vedi, già dici giusto. Ecco, invece se fossimo pari io e te,
0: ti offro il caffè,
1: io poi te lo offrirei di ricambio.
0: Siamo sicuri?
1: Ma sì, perché tra pari ci si offre a vicenda, nella media, diciamo.
0: Non lo darei per scontato.
1: Allora, c'è questa cosa strana, la psicologia ci spiega anche il perché succede questo fatto, e andremo un po' a visionarlo, a vederlo, perché è interessante.
0: Sai, non ci avevo mai pensato. E allora questo e molto altro su RBE con Mi Ritorno in Mente fino alle 19.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Senza

0: Tutti i fenomeni col tuo nome su RBE ci accompagna a parlarvi di questa notizia, di questa collaborazione speciale tra due grandi artisti.
1: Allora andiamo un po' a parlare di quello che succede fra poco, succederà, anzi è già successo perché tra di loro hanno collaborato Jovanotti e Gabri Ponte, torinese Gabri Ponte, no?
0: Esatto.
1: Allora sono insieme, hanno fatto questo pezzaccio che secondo loro, e poi da vedere, però secondo loro sarà un pezzone da paura, proprio una bomba,
0: sì.
1: La bomba dell'estate.
0: Quindi, una hit dell'estate proprio, allora, più che una hit.
1: Più che una hit, che cos'è una hit? Una hit, super hit.
0: Una super hit, una hit bomba.
1: Una hit bomba. Allora intanto andiamo un po' a vedere che sarà, uscirà la canzone, uscirà venerdì 26 giugno, è appunto nata dalla collaborazione con il DJ torinese Gabri Ponte, e Jovanotti era soddisfattissimo, infatti dice addirittura: non è che sono pazzo, io lavoro soprattutto sulle parole, poi dopo mi aiuti tu a capire dove andare. Ha chiesto appunto a Gabri Ponte di collaborare alla parte musicale, infatti si è messo lì, ha creato tutta la parte strumentale cercando il suono con le tastiere e il computer come sa far lui, no? E quindi sono riusciti a collaborare in questa maniera dove Jovanotti vai di parola, boom, butta giù le parole, ta ta ta ta ta ta, hai capito? E poi Gabri Ponte musica.
0: La musica, in genere bello, bravi, hanno trovato proprio una sintonia tra questi due artisti. Oltretutto un mesetto fa Jovanotti è uscito anche con un pezzo insieme ad Alfa, Buon Vento, questo è il titolo del brano. A me è piaciuto molto, l'ho trovato molto carino. Oltretutto ho visto anche il video di Alfa quando lo dice ai genitori, no? Perché Alfa racconta che quando era piccolino andava ai concerti di Jovanotti, era piccolo,
1: sì, me lo ricordo.
0: E cantava a memoria tutte le sue canzoni, no? Quindi pensate che emozione adesso trovarsi alla sua età a farci un pezzo insieme, a sentirlo passare in radio. E quindi c'è un video di lui che lo annuncia in auto ai genitori e sono emozionatissimi.
1: Marta,
0: giustamente anche loro ricordano i momenti in cui lo portava nei concerti di Jovanotti, e quindi insomma,
1: un po' come te con me, la stessa cosa, no? Tu,
0: sì,
1: nel senso che tu avevi finita quando eri piccola, mi seguivi in tutte le cose che facevo, la mia grandezza, la mia importanza,
0: sì.
1: E tu adesso ti ritrovi di fianco a me persino a lavorare con me, guarda che stupore, che sorpresa, no?
0: Ho capito,
1: col tuo mito, no?
0: Certo. Guardate cosa si racconta nella sua testa Samuel tutti i giorni per andare avanti, vabbè. E noi lasciamoglielo credere perché rovinati questo
1: comunque,
0: sogno.
1: Adesso a parte le fregnacce, sì, c'è da dire che Gabri Ponte sarà sabato 27 giugno e suonerà a San Siro, quindi sai che c'era stata la nostra amica a San Siro a vedere Gabri Ponte, ti ricordi?
0: Sì, è vero.
1: Ciao Alessia. Salutiamo.
0: Abbiamo detto a tutti che è stata a vedere.
1: No, perché lei aveva detto che era stato uno spettacolo da paura quello di Gabri Ponte.
0: Pur non essendo il suo genere musicale, ha detto che si era divertita tantissimo. Vabbè, su Gabri Ponte comunque non avevo dubbi sul coinvolgimento, in effetti.
1: Vabbè, dipende, devi ispirarti in qualche maniera. Comunque attendiamo con sorpresa questo 26 giugno per vedere appunto Gabri Ponte e Jovanotti insieme, questa bomba che sarà per la bombissima dell'estate.
0: Esatto, una bomba d'acqua, un gavettone.
1: No, una bomba d'acqua sembra un po' un flop, non so, no, speriamo che sia qualcosa di bello.
0: No, quando c'è il gavettone c'è festa.
1: Comunque magari l'ascolteremo anche qui in radio, cercheremo di prenderla questa canzone, la prendiamo Marta?
0: La prendiamo, sì.
1: La prendiamo, quindi ve la faremo ascoltare.
0: Per ora prendiamo però nella nostra playlist Santa Marea con Zanzare.

0: Zanzare, ma zanzare quest'anno ci sono già?
1: Sì, sono, ci sono, mi hanno già mordicchiato le caviglie.
0: Sì?
1: Sai che mi attaccano sempre alle caviglie le zanzare, anche se ho i calzini mi mordono lì.
0: Quelli sono i cani che attaccano alle caviglie.
1: Ma no,
0: no,
1: i cani non mordono, non sono bravi, le zanzare mordono. Mamma mia,
0: è vero,
1: che
0: però
1: roba.
0: Però quando c'è Samuel diventa veramente il...
1: Sono l'attrattivo per le zanzare, se sì. Ci sono io state tranquilli, le zanzare non vi morderanno perché sono tutte da me.
0: Come ecco. Si chiamano i cosi?
1: Zampirone.
0: Bravo, zampironi.
1: Lo zampirone.
0: Ecco, è lo zampirone della compagnia.
1: Sì, ma lo zampirone fa da repellente, manda via. Invece io attraggo.
0: No, che tu comunque sei per le altre persone che intorno lo zampirone, cioè quell'oggetto, quella presenza
1: tolgo le
0: che
1: toglie
0: le zanzare agli altri. Poi come le togli? Se facendola annegare nella...
1: o suicidandomi perché sono tutto morso. Un bubone unico,
0: esatto, quello la compagnia poco interessa,
1: l'uomo,
0: ecco.
1: Bubone divento,
0: l'uomo,
1: va bene,
0: esatto.
1: Senti, ma adesso perché dobbiamo parlare di zanzare? Andiamo a parlare invece di prezzi altissimi, salatissimi, proprio vogliamo, perché se volete spendere un sacco di soldi quest'estate vi diamo adesso 2-3 posticini, niente male, dove andare soprattutto nella settimana tra il 14 e il 21 agosto.
0: Oh, ma è giusto, perché è sempre lì a risparmiare, no? Invece no, è bello sapere a volte le cose che costavano di più, perché uno così si sente di aver risparmiato, cioè tipo, no? Quella vacanza costava 200.000 euro, invece io ne ho spesi solamente 1.000 e caspita, vabbè,
1: ho risparmiato
0: quei 199.000 euro, no?
1: Non la vedevo così,
0: vedi, perché il confronto ogni tanto va bene,
1: dici,
0: dai.
1: Che è da fare questa
0: può
1: cosa?
0: Essere, sì, può.
1: Mi sembra un ragionamento un po' malato, però comunque.
0: Ma sì, tipo a me succede quando compro i treni all'ultimo, no, che paghi tanto, e comunque se vai a vedere poi gli altri prezzi, tipo quelli della business class, dici vabbè, avrei potuto spendere anche di più, no?
1: Ah, vabbè, adesso poi farò così,
0: una magra consolazione,
1: vabbè, adesso farò così, se vado a mangiare, sì, una pizza in un ristorante e pago 15-18 euro, penso che magari andando a mangiare una pizza in un locale super chic,
0: esatto,
1: avrei pagata 2300 euro, sto meglio.
0: Sì, esatto, in realtà è proprio una boiata, lasciatelo dire, viene fatto proprio nelle situazioni di maggior disperazione.
1: Ma infatti.
0: Però tra poco andiamo a scoprire una delle vacanze più costose.
1: Andiamo a vedere che nel Salento c'è una delle vacanze più costose che se volete fare dovete tirare fuori tanti soldi.
0: E voi direte vabbè, sarà un hotel extra lusso con tutti i comfort? No, siete in tenda.
1: In tenda,
0: in tenda.
1: Tenda ma con bagno però.
0: Ah, beh.

0: Radiocolare Network.
1: Minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. A Washington è iniziato un nuovo round di colloqui tra gli ambasciatori di Libano e Israele. È il quinto incontro di questo tipo tra le delegazioni di Beirut e Tel Aviv negli Stati Uniti e avviene nel contesto del fragile cessate il fuoco attualmente in vigore. Non accetteremo nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana nel Libano meridionale, ha fatto sapere poco fa il presidente libanese Joseph Aoun. Al tavolo dei negoziati manca però Hezbollah, la milizia filo-iraniana con cui Israele è ufficialmente in guerra. E oggi in Libano ci sono stati due morti, nonostante la tregua.
2: Continua il lavoro della diplomazia nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre proseguono i colloqui tecnici tra i due paesi. Oggi il presidente iraniano Pezeshkian e il ministro degli esteri Araghchi sono in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar. Washington intanto continua a rivendicare concessioni di Teheran nella trattativa, finora tutte smentite. Trump ha detto che sul nucleare il regime ha accettato ispezioni dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, per un periodo di tempo infinito, cosa che l'Iran per ora nega e continua a ribadire che lo stretto di Hormuz resterà aperto senza pedaggi.
1: Decideremo entro settembre. Il ministro dell'economia Giorgetti respinge l'ultimatum dell'Unione Europea all'Italia sui soldi per il riarmo. L'Italia ha ancora un mese per decidere cosa fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito tra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato, ha detto una fonte della Commissione Europea all'ANSA. A settembre sono attesi anche i ricalcoli di Eurostat sul deficit che potrebbero portare l'Italia fuori dalla procedura di infrazione. La questione è al centro di uno scontro interno al governo con il ministro della difesa Crosetto che è arrivato a minacciare le dimissioni se non sarà usato il prestito e il ministro dell'economia Giorgetti che non vuole ulteriore indebitamento.
2: È in corso alla Corte Costituzionale l'udienza sul fine vita, in particolare sui trattamenti di sostegno vitale. È l'ottava volta che la consulta è chiamata a esprimersi su questo tema. Da un lato gli avvocati dell'associazione Luca Coscioni a difesa di tre malati che chiedono venga ampliata la disciplina sul suicidio assistito, dall'altra l'avvocatura dello Stato e due legali in rappresentanza di 8 pazienti con patologie irreversibili che invece si oppongono a un allargamento dei requisiti per la morte assistita.
1: È stato arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio il 27enne alla guida dell'auto inseguita dall'agente di polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile che è morto nella caduta con la sua moto. L'uomo era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato e ha detto di non essersi fermato al posto di blocco perché aveva con sé alcuni grammi di hashish. La procura di Milano ha comunque escluso che ci sia stato uno speronamento. Le notizie tornano alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
0: Popolare Network.
4: RBE. Vicina a te.

0: parliamo di cose serie. Parliamo di vacanze molto costose da suggerirvi, ecco.
1: Ecco, molto costose.
0: Interessante, no?
1: Allora, se non sapete cosa fare tra il 14 e il 21 agosto, che poi succede certe volte, no? Perché uno pensa magari alle vacanze prima e dopo, ma proprio nella settimana di Ferragosto, certe volte fa cose con amici, no? Magari
0: certo.
1: Fa pranzoni, cenone, vabbè. Comunque c'è una bella vacanzina, niente male, nel Salento, siamo quindi in Puglia, no? E c'è insomma una vacanza che quanto può costare, Marta? Una vacanza in tenda, quindi uno dice va bene,
0: sì,
1: tutto sommato
0: vado
1: economica,
0: vado
1: al risparmio. Invece è una vacanza che costa 238.000 euro per dormire una settimana in tenda. 238.000, ecco.
0: No, ma
1: hai capito, Marta?
0: Hai capito?
1: Non so se hai capito la cifra, 238.000 euro per dormire in tenda.
0: Allora, è sconcertante, io veramente non so che dire, non so neanche come immaginarmela una tenda che possa costare 238.000 euro. Siamo nel Salento, è vero, però insomma nulla giustifica questo prezzo. Il Codacons ha fatto un'indagine sui costi delle strutture ricettive per la settimana di Ferragosto, quindi dal 14 al 21 agosto, basati sulle offerte di un portale molto molto conosciuto, ed è venuto fuori questa cosa, che la prima località è Firenze, quella che in quel periodo lì ha i costi più alti, più di 238.000 euro, ma subito dopo arriva appunto la Puglia, in questo caso il Salento. Di
1: allora, preciso. Se poi andiamo a vedere proprio la regina in assoluto, appunto come diceva Marta, è Firenze, no? Anche dove si sfiorano i 298.000 euro per un appartamento in centro, da affittare per una settimana, ricordiamolo.
0: Certo.
1: Poi davanti a Roma, che è al terzo posto con un'offerta di 196.000 euro a Trastevere, per un alloggio appunto per una settimana. Ci sono poi delle tariffe inferiori se proprio siete poverelli, che avete siete poveri in canna. Si registrano appunto altre rinomate località turistiche italiane come Cortina d'Ampezzo con 119.000 euro e Capri proprio 98.000 euro,
0: diciamo,
1: alla portata di tutti.
0: Vacanza a Capri la faccio proprio quell'anno in cui devo risparmiare, ecco, mettiamola così, 98.000 euro per una settimana.
1: 98.000 euro per una settimana.
0: Ora, questi qua a Firenze, Cortina d'Ampezzo, Capri, comunque sono delle strutture, non che vada a giustificare questi prezzi, però sono delle strutture ricettive tipo case vacanze, appartamenti, no? La cosa del Salento,
1: appartamenti spesso saranno appartamenti di super lusso,
0: penso, ma la cosa invece sconcertante della Puglia è che si tratta di un soggiorno in tenda. Allora, il Codacons ha provato a chiamare anche questo numero per prenotare appunto questa vacanza, però al momento non hanno ricevuto risposta. C'è un sito dove insomma c'è scritto sia in italiano che in inglese.
1: Comunque attenzione, perché però la tenda, Marta, è attrezzata con due letti.
0: Vorrei vedere.
1: È un bagno privato con doccia.
0: Pure nella tenda.
1: Secondo me la spesa è giustificata, 238.000 euro ci stanno. Se vuoi la doccia in tenda, io non ho mai visto una doccia in tenda. Tu l'hai mai vista una doccia in tenda?
0: Una doccia in tenda? No, non l'ho mai vista, sinceramente.
1: Allora 238.000 euro ci stanno.
0: Cioè, o hanno preso una doccia e l'hanno ricoperta con una tenda. Cioè,
1: un tendone,
0: forse un tendone con le docce e i bagni sotto.
1: Ma vuoi capire che magari è un tendone da circo? Che 238.000 euro.
0: Guarda, allora
1: con tutto il circo sotto.
0: Che bello, allora guarda, li vale tutti quasi.
1: Allora sì,
0: ma io mi chiedo, vabbè, ci saranno persone che evidentemente se lo possono permettere e hanno voglia anche di spendere i loro soldi così, vabbè.
1: Non lo so, io mi piacerebbe capire chi allora se questa cosa la fanno è perché qualcuno gli spenderà questi soldi.
0: Ma anche perché basta veramente qualcuno. Cioè, ne basta uno.
1: Ma basta uno.
0: Basta uno che anche ogni due anni prenoti in questa tenda, ma anche ogni tre. E tu sei a posto e ti sei fatto praticamente.
1: Vabbè, ma a parte
0: lavoro.
1: Che uno, per forza, non è che ci sono diverse tende, ce n'è una che viene offerta appunto dal 14 al 21 agosto, Marta. Quindi chi lo fa singolarmente. Quindi
0: no, dico, ma può esserci anche un anno che nessuno prenoti, ma se per un anno prenota qualcuno, tu per un po' di anni sei a posto, diciamo.
1: Ah, beh, sì, certo.
0: Ti sei sistemato. Mi sembra un'ottima strategia.
1: Ma adesso voglio farla anch'io, una tenda col bagno, con la doccia, dai.
0: Bravo.
1: Ce la si può fare, ma tu pensa di investimento con una tenda che c'è un bagno dentro, no?
0: Sì.
1: Un bagno, il bidet, il water, sì. Tanto, e poi tanto di doccia. Ti costerà, magari costa anche con qualcosina. Però se poi ci faccio 238 mila euro una settimana. Vabbè, metti.
0: Ma dove la piazzi? A Luserna?
1: Ma metti anche che ne guadagno solo 220, 18.000 mi sono serviti per fare la doccia dentro il la tenda.
0: A Luserna? Siamo d'accordo sulla località?
1: Ah, ecco, è quello Luserna, il problema.
0: Dai, a Luserna. Bene, dai. A Luserna. Noi proviamo a
1: Ma
0: Luserna.
1: Non c'è il mare a Luserna, quello
0: vabbè,
1: è il problema.
0: Lo immaginiamo.
1: Mettiamo
0: dai.
1: I suoni, i rumori del mare.
0: E lo immaginiamo.
1: Lo sciabordio
0: del mare che non esiste. The Molotovs adesso.

0: bello, 17:52, vuoi dirlo tu tra poco dopo la musica? Che cosa c'è?
1: C'è il notiziario locale, ma prima c'è ancora che fastidio. Sembra che poi diciamo che fastidio il notiziario locale, che brutto. No,
0: assolutamente.
1: No, il notiziario locale deve essere ascoltato, molto bello, molto interessante, è tutto.
0: Che ne
1: tutto.
0: Sai, l'hai già ascoltato?
1: No, allora non puoi parlare, non puoi dire.
0: Infatti, allora. Vabbè. Comunque, notiziario locale delle 18 e poi di nuovo noi, dimmi ritorni in mente fino alle...
1: Fino alle 19!
0: Questo ve lo possiamo assicurare, dai.
1: Ma questo sicuro, al 100%. Dai, a dopo.
2: E ora, pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
3: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
2: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
3: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
2: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
3: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Buonasera e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio, Darianna Tedesco. Un incidente mortale ha coinvolto una moto e un'automobile a Bollengo, in provincia di Torino, lungo la strada statale 228 intorno alle 14.30 di oggi, 23 giugno. Lo scontro, avvenuto per cause in fase di accertamento, è avvenuto nei pressi di un distributore di benzina. L'impatto ha sbalzato il motociclista, un 53enne residente a Zimone, in provincia di Biella, dal proprio mezzo. Le condizioni del motociclista si sono rivelate immediatamente molto gravi, per cui è stato disposto l'immediato trasporto dell'uomo in elisoccorso all'ospedale CTO di Torino in codice rosso. Purtroppo le cure non sono bastate e il 53enne ha perso la vita. Le piattaforme di food delivery Glovo e Deliveroo ignorano gli obblighi e le prescrizioni di legge per garantire la tutela dei propri collaboratori, pur in presenza di temperature eccezionali e del rischio termico elevato per i lavoratori esposti al sole. È la denuncia di CGIL Novara a VCO. Il sindacato ha segnalato la situazione allo Spresal e all'Ispettorato del Lavoro, descrivendo condizioni di lavoro non rispettose della salute e del benessere dei rider, costretti ad attendere gli ordini in strada con temperature che, stando alle norme, obbligherebbero a fornire ai lavoratori di protezioni o presidi adeguati a contrastare il calore. Il caldo di questi giorni a Torino sta mettendo a dura prova la rete cittadina, portando a diversi blackout. Ieri il caso è approvato in consiglio comunale con un'interpellanza. L'assessora alla transizione energetica Chiara Foglietta ha spiegato che i blackout sono causati da un aumento del 30% dei consumi elettrici e dalle elevate temperature che l'asfalto ha raggiunto negli scorsi giorni, che avrebbe impedito ai cavi interrati di poter dissipare il calore. La spiegazione non è bastata alle opposizioni, che hanno lamentato la persistenza dei problemi della rete elettrica già in crisi l'anno scorso per motivi simili. Le opposizioni di centrodestra hanno contestato l'amministrazione comunale del sindaco Stefano Lorusso, rovesciando il city branding della città e facendolo diventare Torino Blackout. Oggi, martedì 23 e domani mercoledì 24 giugno, festeggiamenti a Torino per San Giovanni, patrono della città. Stasera alle ore 18.30, dalle 18.30 alle 22, il tradizionale corteo storico partirà dai giardini Cavour per arrivare in Piazza Castello. Qui, intorno alle 22, il gruppo Pietro Micca darà il via alle celebrazioni con spari a salve prima dell'accensione del farò della vigilia alla presenza del sindaco Lorusso. Il 24 giugno saranno istituite un'area rossa e un'area gialla per gli accessi all'area spettacolo, dove si terranno il Vertical Stage Block Party e i fuochi pirotecnici. Lungo i percorsi delle manifestazioni sarà vietato il consumo di bevande in vetro, lattine o contenitori pericolosi e degli alcolici oltre il 21 gradi. Previste numerose chiusure stradali e divieti di sosta in centro. Zona Gran Madre sarà completamente interdetta al traffico. Prolungati invece gli orari della metropolitana. Oggi corse fino alle 24, domani fino a l'una di notte. Oltre 20 linee GTT subiranno modifiche di percorso. Per informazioni su deviazioni e chiusure, consultate il sito della città di Torino o del gruppo Torinese Trasporti. Dal 27 giugno all'8 agosto il centro storico di Genova sarà sede di Festival in una notte d'estate, storica rassegna di prosa, musica e danza organizzata da Lunaria Teatro. Il claim scelto per questa 29esima edizione sarà l'architettura della parola tra la natura e l'altro. Ad aprire il programma sarà il ritorno de La Regina di Sadorna, spettacolo itinerante nei luoghi del romanzo di Maurizio Maggiani. Significativa la messa in scena il 9 luglio della Lunaria di Vincenzo Consolo, testo diventato un fondamento della letteratura italiana, a 40 anni dalla prima mondiale. Il 4 agosto torna anche lo spettacolo in lingua inglese de La dodicesima notte di Shakespeare. Ampio spazio viene dedicato alla danza, con spettacoli ispirati a mitologia e letteratura. Passiamo infine al meteo. Domani in Piemonte la giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo. Il sole splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio ci saranno dei temporali con grandine sui settori alpini e prealpini e locali anche sulle zone pianeggianti. Mentre in Liguria si osserverà un tempo instabile al mattino sui settori orientali. Nel pomeriggio ci saranno alcuni rovesci sui rilievi che raggiungeranno localmente la costa. Temperature massime fino a 33 gradi, mare calmo e venti deboli. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento domani mattina alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E rieccoci qui, seconda parte di Mi ritorni in mente, 18:09 su RBE, le voci di Marta e Samuel a tenervi compagnia in questo pomeriggio. E tra poco a parlarvi di una notizia che potrà stuzzicare, diciamo, un po' i pensieri, i ricordi, le abitudini di tante persone, no? Magari farci riflettere su un qualcosa che accade spesso ma diamo per scontato, non ce ne accorgiamo forse.
2: Ma magari sarà capitato a tutti di offrire un caffè, no? Offrire qualcosa a qualcun altro. Ma attenzione, attenzione, perché se lo offrite al vostro capo, la cosa probabilmente non sarà contraccambiata. Ecco, questo ci dice lo studio. La domanda è proprio questa: perché se un amico ti offre il caffè, ricambi, ma se lo fa il tuo capo, no? Perché succede questa cosa, Marta?
1: Esatto, innanzitutto rifletteteci se questa cosa vi è successa personalmente o se vedete che succede alle persone intorno a voi, e poi tra poco vi spieghiamo perché.

0: Eh sì, perché Marta? Spieghiamo un po' perché. Perché se un amico ti offre il caffè ricambi, ma se lo fa il tuo capo no, perché non devi ricambiare al tuo capo?
1: Ah, prima di tutto ricambi quando un amico ti offre il caffè?
0: Vabbè, sì, a me capita, se, ma magari non è proprio il caffè, perché io per esempio non lo prendo, se esatto. Mi offre un caffè finisco di dire di no, però magari se qualcuno mi offre qualcosa ho la tendenza poi a ricambiare prima o poi.
1: Allora, questo studio ci dice questa cosa, che appunto se un amico ti offre un caffè in genere ricambi, ma se invece lo fa il tuo capo, un tuo superiore, no. Questo vale anche al contrario, se tu offri un caffè al tuo capo, il capo tenderebbe a non ricambiare. Quindi perché tra pari ci si alterna e invece nelle relazioni asimmetriche, gerarchiche, no? È stato fatto uno studio in psicologia che va a scoprire e indagare la possibile origine di questo comportamento.
0: Allora, andiamo un po' a vedere. Allora, intanto è stato un team di ricerca del MIT che ha spiegato appunto in questo studio cosa succede, perché c'è un po' di sorpresa, no? Uno dice probabilmente uno si domanda, ma perché se il mio capo mi offre un caffè io poi non ricambio? Cosa succede nella mia testa, nel mio pensiero, che mi fa saltare questo passaggio, no? Mentre solitamente con un amico lo faccio, o almeno ricordiamoci che è in linea generale, perché poi ci sono
1: che non ricambiano mai neanche con gli amici.
0: Ecco, i cafonazzi, che quelli proprio no. Quindi ci sono due situazioni fondamentali, allora, che ci spiegano un po' il perché. Due spiegazioni principali.
1: Allora, la prima è di natura molto pratica, no? Quando i ruoli sono fissi, no? Sono gerarchici, entrambe le parti sanno un pochino che cosa aspettarsi, no? Quindi il rischio di incomprensioni si va a ridurre e l'interazione tra le due persone diventa un po' più fluida. In questo caso anche l'offrire il caffè soltanto dalla parte di una persona, di un ruolo, quindi o il dipendente oppure il capo nei confronti del dipendente, va un po' a ridurre questo rischio di incomprensione, di incertezza, insomma si sa da subito che cosa aspettarsi. Boh, sarà sempre il capo ad offrire o sarà sempre il dipendente ad offrire?
0: C'è una certa sicurezza, così, nel senso l'interazione diventa più fluida, più semplice
1: e meno imbarazzante,
0: esatto. Quindi tutto sommato tranquillizza tutti quanti, cioè questa è una prima spiegazione. La seconda invece riguarda la funzione sociale della gerarchia stessa. Pare dagli studi che hanno fatto che il fatto che magari il capo, cioè io offro il caffè al capo o il contrario, ma non succede poi contemporaneamente, nel senso, se il capo mi offre il caffè io non lo offrirò poi a lui.
1: Sì.
0: Ecco, allora cosa succede? Che c'è in questo caso una relazione asimmetrica, no?
1: Sì.
0: E ogni atto di generosità che si ripete afferma e rinforza l'ordine sociale. Quindi tu cosa vuol dire? Che se il capo mi offre il caffè io non glielo offrirò mai, perché semplicemente perché il capo, offrendomi il caffè, mi impone la sua superiorità, la sua forza, insomma,
1: sì.
0: Diciamo così.

0: Sì, diciamo che va un po' a ripetere il ruolo sociale, il ruolo gerarchico che c'è in quella relazione. Quindi il capo offrirà sempre il caffè e va appunto a ripetere, rinforzare questa cosa, confermando il proprio ruolo. Lo stesso vale se al contrario il dipendente offrire sempre il caffè al proprio superiore. Qua c'è una forza quasi di, tra virgolette, di suddità.
1: Lo so che è brutto da però, dire, però è proprio una sorta di sudditanza.
0: Però mantiene la relazione in quello stato di gerarchia lì, a seconda mantiene, che sia l'uno o l'altro ad offrire il caffè.
1: Mantiene la gerarchia, sembra fatto apposta, però è proprio per questo che non c'è un ricambiare. Cioè, i ruoli sono questi, se il ruolo è che il capo mi offre il caffè, lo farà sempre lui, perché io sono il suo sottoposto e quindi non devo farlo, capito Marta?
0: Capito, ma sai che questa cosa mi intenerisce molto, perché allora quante volte noi guardiamo quei documentari sugli animali, no? Ci fanno vedere le varie modalità di relazione che hanno in base ai comportamenti e tutto, noi guardiamo lì con gli occhi sgranati, wow. Cioè tu pensa adesso se due leoni si mettessero a guardare un documentario sugli umani che sono alle macchinette capo e dipendente e si offrono il caffè e la voce sopra dello speaker che spiega appunto queste motivazioni qua, perché in questo modo mantengono la gerarchia e la loro relazione.
1: Magari sono stupiti anche loro.
0: Sono stupiti anche loro, diranno: ma guarda che bello.
1: A parte che magari loro.
0: Che affascinante la natura.
1: Anche i leoni hanno le gerarchie, non credere?
0: Cioè, non hanno il consumo del caffè.
1: Però
0: sicuramente si offriranno qualcos'altro. La vuoi questa coscia di gazzella?
1: Cioè,
0: i leoni cosa che mangiano? Tofu?
1: A chi la offre?
0: Non ho capito.
1: La offre alla iena?
0: Sì, ho qualche. Esatto, magari anche loro hanno.
1: Però la iena non offrirà mai una coscia di gazzella al leone, ecco.
0: La iena mangia la gazzella?
1: Ma se ha fame mangia di tutto.
0: No, dico, riesce a prendere la gazzella, la iena?
1: Non lo so, non credo.
0: Non so, quello che riesce a prendere.
1: Comunque, allora, tutto questo per spiegarvi che se poi magari offrite un caffè al capo, non aspettatevi poi che il capo vi offra a sua volta il caffè, no, perché deve rispettare le gerarchie. Quindi.
0: No, però guarda che io quando ho letto sta notizia ho pensato, ma che davvero facciamo così, ma che cafoneria, ma... E invece in effetti ripensandoci, provate a pensarci anche voi nei luoghi di lavoro dove comunque la relazione gerarchica è molto... molto chiara, ecco. E se in effetti succede questa cosa che quando il capo ti offre un caffè, poi non è che tu vai a ricambiare o i tuoi colleghi vanno a ricambiare o viceversa.
1: Ma infatti io per esempio che offro il caffè d'orzo a Marta, perché Marta prende solo caffè d'orzo, ma mai una volta che mi abbia ricambiato, no? Perché
0: sono la tua dipendente.
1: Perché tu sei il mio capo.
0: Ah, io sono il tuo capo.
1: Tu sei il mio capo, sono io il dipendente che ti offro il caffettino.
0: Ma se non lo vuoi perché sei debole di stomaco.
1: È vero.
0: Allora cioè scusami, mi dici no perché poi rischio di passare la puntata in un'altra stanza che non è quella dello
1: studio.
0: Ma non studio
1: dirlo
0: con
1: così.
0: Se no sembra
1: ma
0: proprio.
1: Ma non svelare i miei segretucci. Meno male che abbiamo un altro studio qui vicino, chiamiamolo così, lo studio bagno. Ma infatti questo si chiama studio bagno. Va bene, senti, adesso a parte i nostri segretucci, sì, vogliamo andare con la domanda di oggi. La domandina qual è?
0: Sì, allora la domandina è questa, riguarda soprattutto l'arte dell'offrire.
1: Voi offrite qualcosa? Cos'è che offrite solitamente?
0: Esatto.
1: Beh, solitamente, diciamo, nell'ordine delle possibilità, no? Perché non è che posso, uno, sai, dipende anche dalle possibilità economiche, sai.
0: È chiaro.
1: Uno non è che può offrire caffè a tutti in continuazione.
0: No. Quindi voi quando siete soliti offrire, a che persone siete anche soliti offrire? Insomma, rendeteci partecipi delle vostre modalità che scattano quando c'è da offrire qualcosa. Lo fate, non lo fate, lo fate con piacere, tutto quello che volete al 328 87 57 845. Anche questo è un modo per offrirci la vostra voce, no? I vostri messaggi.

0: Marta, Marta, dimmi un po' tu hai offerto qualche volta il caffè a qualcuno? Ecco, dai, pensaci un attimo.
1: Sì, assolutamente.
0: Sì, offri qualche volta?
1: Assolutamente sì.
0: Ma sei stata ricambiata o no? Cioè, poi dipende da in che relazione eri con questa persona, perché se c'era una forma di subordinazione in qualche maniera, allora forse non è stata ricambiata la cosa.
1: Forse no, mi pare di no, in effetti devo dare ragione a questa ricerca, non che la mia esperienza sia fondamentale, però in effetti non ci avevo mai pensato, ma è un po' così.
0: Non mi è mai capitato in particolare il caffè, ti devo dire, perché il caffè però io mi ricordo spesso quando venivano gli artisti a teatro nelle stagioni teatrali che facevamo al Teatro Il Moscerino in passato, e agli artisti si offrivamo spesso,
1: certo,
0: la birra da bere, certe volte anche da mangiare, il toast prima dello spettacolo, ti ricordi?
1: Mi ricordo sì, e loro ricambiavano.
0: Loro ricambiavano? No, perché no. Erano in uno stato di sottoposto,
1: hai capito?
0: E perché noi eravamo i capi in quel momento, eravamo...
1: Che brutta roba, vedi?
0: Eravamo quelli che li avevano assunti in quel momento per fare lo spettacolo, quindi niente ricambio, hai capito?
1: Ho capito, guarda che roba. Posso dire velocemente questa notizia del Curaçao?
0: Dai,
1: poi ripetiamo la domanda.
0: Il Curaçao ai mondiali sta andando alla grandissima, è riuscita a pareggiare, a fare un punto.
1: Grande, ma sai perché sta andando alla grandissima? Perché sta facendo un qualcosa che le altre nazionali non hanno fatto, non fanno.
0: Cioè, cosa?
1: Allora, praticamente in genere le nazionali di calcio durante i mondiali vengono isolate, no? I giocatori dormono in stanze separate dalle loro famiglie, dai figli,
0: certo.
1: Un po' in totale isolamento, no? Perché probabilmente si pensa che questo modo di agire possa aiutare la concentrazione, tutto quanto, e quindi fare meglio in partita. Il Curaçao ha detto no.
0: No.
1: Noi, che siamo un popolo caldo, allegro, accogliente.
0: Facciamo festaccia.
1: No, cosa hanno fatto? Hanno deciso che tutti i calciatori in ritiro potevano condividere la stessa camera d'hotel con mogli, fidanzate e figli.
0: Hai capito? Con la famiglia.
1: Con la famiglia al completo, quindi...
0: Ma certo, ma loro l'hanno presa come una vacanza, Marta. Per loro il mondiale è una specie di vacanza.
1: Intanto stanno facendo bene.
0: Certo, ma certo che fanno bene, perché comunque ricordiamoci che sono comunque dei calciatori che hanno esperienza nel mondo, non è che sono stati presi così per strada. Però diciamo che c'è anche il fatto che loro sono veramente partiti, tanto che c'era quelle immagini che partivano a bordo di uno scuolabus come se fosse una vacanza. Quindi tutto quello che è di guadagnato per loro è un successo. Il fatto di aver fatto un punto storico, un pareggio incredibile, 0-0, sono riusciti a strappare questo punto e l'hanno fatto ai mondiali, per loro è entrato nella storia come per l'Italia è stato vincere i mondiali, no? Quindi
1: lo so, però questa cosa, diciamo, si è vista come un tutelare anche la loro salute mentale, un po' abbattere lo stato di solitudine, e quindi si è pensato che avere accanto a sé la famiglia potesse essere una risorsa.
0: Fanno bene, potrebbe
1: bene.
0: Essere una rivoluzione per i prossimi mondiali, chissà se mai ci saremo e ci torneremo, ma se lo faremo diremo portatevi le famiglie dietro.
1: Certo, dipende dal clima familiare che c'è, però mi viene da dire,
0: certo.
1: Perché in alcuni casi può essere controproducente.
0: Sì, certamente.
1: Non sempre.
0: Se si litiga e ci si tira i pezzi tutto il giorno dietro, no, quello non va bene. Allora, senti Marta, torniamo a rifare un attimo la domandina a questo punto.
1: Allora, la domanda la faccio io, la fai tu,
0: la faccio io.
1: Come vi comportate quando c'è da offrire qualcosa? In che situazioni offrite?
0: E che cosa offrite?
1: Che
0: cosa offrite solitamente? Agli amici, al capo? Vediamo se avrete offerto mai qualcosa al capo. Ce l'avete un capo? O siete il capo?
1: In ogni caso, anche in quel caso, offrite, non offrite? Insomma, questa cosa vi piace? Che persone... Tutto quello sull'arte del saper offrire agli altri. 328 87 57 845. Adesso ci sono gli ABBA e poi l'appuntamento con l'informazione di Popolare Network e di Muoversi in Piemonte, informazioni sul traffico delle 18:30.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: E 31 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Le trattative tra Stati Uniti e Iran. Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran, che però tiene il punto. Nessun accordo su nucleare Hormuz. Il segretario di Stato Rubio oggi nel Golfo per cercare di convincere gli alleati che gli americani possono ancora garantire la sicurezza nella regione. Gaza e bambini presi di mira da Israele, lo dice l'ultimo rapporto della Commissione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite. Nella striscia morti oltre 20.000 minori, ma le conseguenze sono anche a più lungo termine. Nel giornale radio la testimonianza di Emergency. A Bruxelles l'imbarazzante e cinico invito ai talebani, discussioni tecniche per consentire rimpatri degli afghani. Per i 5 esponenti di alto rango visti eccezionali della durata di 24 ore. Non è una legittimazione del regime, si giustifica la Commissione. Nel paese vige la pena di morte e sono documentate violazioni dei diritti umani. Caldo e lavoro, il governo ha rinnovato le norme dello scorso anno, ma il decreto ancora non c'è. Mancano le coperture per la cassa integrazione. E restano i problemi, la deroga per i lavori considerati di pubblica utilità e chi deve far rispettare le norme. Teramo suicidio in carcere al Castrogno. Una donna di 32 anni si è impiccata con un laccio in cella. Appena 20 giorni fa un altro detenuto si era tolto la vita nello stesso penitenziario. Legge sulla caccia, via le dichiarazioni di voto in aula. L'approvazione del provvedimento che estende tempi, luoghi e modi dell'attività venatoria è attesa per stasera in Senato, poi il passaggio alla Camera. Sit-in delle associazioni davanti al Pantheon. Le notizie tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove si rallenta a causa incidente tra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: E rieccoci, 18:39 su RBE con i ritorni in mente, pronti a leggere i vostri messaggi.
2: Adesso andiamo a leggere i messaggini, ce ne sono arrivati tanti e cerchiamo di leggerli tutti quanti, però intanto voglio fare un saluto a un vecchio carissimo amico, ma proprio, non posso dire di infanzia, ma quasi,
1: sì,
2: con il quale ho fatto tante di quelle avventure, ed è Marco. Ma Marco, non il Marco che ci scrive sempre in radio, che salutiamo anche lui perché è un
1: certo
2: grandissimo affezionato, un altro Marco. Ma
1: no,
2: che non dico il cognome perché proprio adesso proprio dire tutto,
1: però vabbè, un po' di privacy su.
2: Ma Marco che lo sa, lui lo sa, chi è stato, guarda, tante avventure abbiamo fatto anche teatro insieme, no? Tante cose, montavamo le scene, le smontavamo, recitavamo, facevamo di tutto. E poi grandi avventure anche in piscina, sai, poi
1: in piscina?
2: Ma sì, andavamo
1: ma dove, nelle comunali o piscine estive?
2: No, comunali.
1: Ah, nelle comunali,
2: no, perché
1: quindi
2: ci allenavamo, vero Marco? Ti ricordi quando ci allenavamo, partivamo, andavamo a Luserna proprio, sì, o Villar Perosa, e quindi si andava lì in piscina a nuotare, a faticare per fare i muscoli, perché all'epoca eravamo giovani, vero Marco che eravamo giovani?
1: Marco, quindi tu hai capito come mai Samuel quando sbatti i piedi con la tavoletta va all'indietro? Lo chiedo a te.
2: No,
1: a
2: non ci
1: punto
2: siamo allenati un granché bene, Marco, vabbè, comunque, vabbè, grazie Marco se ci stai seguendo ancora, ci fa piacere, seguici sempre. Allora senti, andiamo un po' a riprendere intanto messaggini che sono arrivati, perché ce ne siamo persi anche per strada. Marta, intanto ricordiamo anche della vacanza supersonica che vi abbiamo ispirato, vi abbiamo detto che potreste fare quest'estate tra il 14 e il 21 agosto, perché nel Salento c'è questa tenda stratosferica con tanto di bagno e doccia,
1: sì,
2: a 238.000 euro, ecco, quindi
1: ecco, per una settimana,
2: quindi si può fare. Allora intanto Roberto ci dice: se è un tendone da circo pretendo, sì, almeno un leone e un elefante. Giustamente per 238.000 euro,
1: beh, si può fare. Vedere lo possiamo portare,
2: va bene,
1: certo.
2: Roberto, si può fare, leone ed elefante saranno tutti tuoi. Allora,
1: però ci sono due letti, se ci sono il leone e l'elefante si accaparano loro.
2: Ma un tendone da circo, ci stanno lì sotto, dai.
1: Vabbè, quindi loro fuori dal letto.
2: Poi andiamo invece a vedere gli altri messaggini, Marta.
1: Sì, allora Fabio ci scrive su Telegram e dice:
2: a proposito di cosa? Aspetta,
1: scusami. Allora, stiamo parlando dell'offrire, no? Abbiamo visto questa ricerca che parlava appunto del fatto che quando si offre un caffè, no, a un amico, comunque in una relazione tra pari, si tende a ricambiare, cioè una volta offro io, una volta offri tu, questa è una cosa abbastanza spontanea. Quando invece ad esempio si offre un caffè in una relazione invece asimmetrica, dove c'è una gerarchia ben precisa, per esempio tra capo e dipendente di un'azienda, allora in quel caso non si contraccambia. Se per la prima volta decide di offrire il capo, probabilmente tutte le altre volte sarà così. Se invece al contrario decide di offrire il dipendente, lui a prendere l'iniziativa, molto probabilmente le volte dopo sarà così, e noi lo vediamo come una cosa del tutto normale, giusta, e ci sono un po' delle strategie, anche dei meccanismi psicologici alla base di questa,
2: sì,
1: di questo comportamento.
2: Non è un galateo che dice
1: di fare così.
2: È proprio una questione psicologica della nostra mente che ci impone di fare questa cosa, e non sappiamo neanche bene da dove venga.
1: Diciamo che da una parte, siccome sono le relazioni asimmetriche, sono anche difficili da gestire, no? Hanno bisogno di chiarezza, di limiti, di regole, e questo modo di fare va a creare meno incomprensioni possibili, no? Tra offro io, offri tu, questa volta io. L'altro aspetto invece è che si va a a sottolineare la gerarchia presente. Se il capo tende ad offrire, va un po' a sancire il suo ruolo, no? Di supremazia. Invece, se al contrario il dipendente, chiaramente rinforza comunque in maniera opposta questo dislivello nella relazione.
2: E allora vi abbiamo chiesto, voi che cosa offrite? In quale situazione avete offerto qualcosa a qualcun altro, e soprattutto se avete avuto un capo, avete offerto, vi è stato offerto qualcosa? Allora andiamo un po' a vedere. Intanto c'è Mario che dice: offro sempre la birra ai miei compagni di squadra di calcetto dopo la partita del mercoledì sera. Mario, ecco.
1: Oh, molto bene. Bene.
2: Vabbè, ma bello. Mario, beh, non è da poco offrire la birra. Se ogni mercoledì giocate ogni mercoledì, se ogni mercoledì sera finita la partita offri la birra sempre a tutti.
1: Anche perché il calcetto sono 10, no?
2: No, beh, no, beh, penso alla sua squadra, sono 5.
1: Ah, 5.
2: Sono 5 calcetto.
1: Ma Mario?
2: Sì, Mario.
1: Inizia a giocare a paddle.
2: Padre sono già
1: ne
2: due.
1: Devi offrire
2: a uno solo, infatti.
1: Guarda, cambia sport.
2: Poi se a calcetto ci sono anche le riserve, sai.
1: Appunto. Lascia stare. Sono tanti sport individuali o di coppia dove veramente andresti a ammortizzare la spesa in una maniera impressionante.
2: Ma Mario, qualche volta fatela offrire anche la.
1: Infatti. Se,
2: allora, intanto tu lì, però attenzione, lui lì è il capo, sei il capitano della squadra, perché se sei il capitano allora sì, devi offrire tu, eh.
1: Togliti subito da questo ruolo, via, fallo fare ad un altro il capitano.
2: Poi andiamo a vedere altri messaggini che sono arrivati. Allora c'è Luisa che dice: in negozio la mia amica è capo. Attenzione, attenzione, perché questo messaggino va a confutare tutto quello che abbiamo detto prima.
1: Benissimo.
2: Perché lei dice: in negozio la mia amica è capo, mi offre spesso il caffè ed io ricambio volentieri. Vedi?
1: Ah, però aspetta, ha detto la mia amica è capo.
2: Però è capo.
1: Però bisogna vedere se nella loro relazione è più importante, secondo me, il livello dell'amicizia.
2: Ah, può essere.
1: E non della gerarchia.
2: Bisogna capire. Bisogna capire, Luisa, se la tua ipotesi qui confuta tutta la teoria della psicologia.
1: È una relazione che in realtà si basa su un livello tra pari l'amicizia e un livello invece gerarchico.
2: Può darsi.
1: È un po' un ibrido.
2: Può darsi.
1: E quindi secondo me nel dubbio, bene, continuate così, fate così.
2: Fate così.
1: Fate così, se finora è andata bene, continuate così.
2: Poi altro messaggino, vai Marta.
1: Allora, invito gli amici a casa mia per cene, pranzi o grigliate. Vale Fabio.
2: Certo.
1: Caspita
2: che vale.
1: Se vale Fabio.
2: Vale come? Accidenti. Cioè qui non è solo più offrire un caffè. Fabio, se tu offri addirittura grigliate agli amici, cene e pranzi, vabbè, cavoli, questo.
1: Fabio, ma quando organizziamo?
2: Quando organizziamo, Fabio? Su, dai. Mamma mia, che qua siamo due parassiti, veramente.
1: Che vergogna.
2: Siamo come due sanguisughe. Sei una sanguisuga.
1: Ma
2: perché?
1: No,
2: perché io l'avevo detto niente, però tu subito lì.
1: Ma tu lo pensavi?
2: Subito ad appiccicarti.
1: Tu lo pensavi, ma si leggeva dal tono di voce che lo pensavi.
2: Ma perché tu già infantasticavi sulle costine, io lo so.
1: Sentivo già l'odore, veramente.
2: L'odore delle costine, della grigliata, della salsiccia che fumante, buona, affumicata.
1: Comunque io tendo ad offrire, ad esempio, alle amiche, no? Aperitivo, cena.
2: Ah sì?
1: Perché penso sempre che la volta prima me l'abbiano offerto loro. In realtà però io non ho memoria di questa cosa.
2: Bene, continua così Marta.
1: Quindi cosa faccio? Mi sento in colpa e dico: stavolta te lo offro io, ma stavolta sulla base di che, in effetti, che la mia memoria non mi sta aiutando, non mi sta dando alcuna informazione.
2: Ma scriviti, portati un'agenda dietro,
1: no,
2: scriviti tutto su.
1: Beh, allora, deve essere spontaneo.
2: A Giuseppe ho offerto questo, a Genoveffa ho offerto quest'altro.
1: Non si chiamano così, però le Genoveffa. Comunque, le mie amiche poi in genere mi dicono: ma no, guarda che l'altra volta avevo offerto io. Cioè no, avevi offerto tu. E io le guardo della serie. Secondo me ti ricordi male, ma il fatto che io non mi ricordo niente, capisci?
2: Vabbè, Marta, tutto questi sono altri problemi.
1: Vabbè, sono altri.
2: Sappiamo che tu hai dei problemi su tante cose, quindi non spiattelliamoli sempre davanti a tutti.
1: Quindi approfittatene che io vi offro sempre, perché ho il dubbio di che la volta prima abbiate offerto voi.
2: Marta, è da un po' che non mi offri niente, te lo posso dire con certezza.
1: Ma certo, quando vuoi.
2: Quando voglio.
1: Ma
2: allora, adesso, dopo, usciamo di qua e c'è subito qui, abbiamo qui, non possiamo fare pubblicità, però c'è un posto fantastico dove si mangia veramente bene e quindi ce l'abbiamo proprio appiccicato alla radio e poi guarda, offri anche con poco, 9 euro mi offri il pericena.
1: Guarda, sai che c'è, te lo offro, tanto sai, stasera è chiuso, mi va bene.
2: È chiuso.
1: Ah
2: già, è vero, apre soltanto giovedì, mamma mia, vabbè, me lo offri giovedì, dai.
1: Vediamo se ci sono.

0: E potevamo chiudere meglio di così, Marta, con Bruce, col grande Bruce.
1: The boss, eccolo.
0: A proposito di capo, vedi? Chissà se qualcuno offre il caffè a Bruce, il capo.
1: Mamma mia,
0: il
1: che
0: boss,
1: roba.
0: The boss.
1: Che onore.
0: Che onore. E lui poi ricambia? No, non deve ricambiare.
1: No,
0: come
1: no,
0: abbiamo
1: no, no.
0: detto, no, perché sennò quelle gerarchie non vengono stabilite. No.
1: Allora, noi, mettici anche in video, che non siamo in video adesso.
0: Oh sì, già è vero, ho dimenticato. Eccoci qui in video. Oh, scusatemi.
1: Salutarvi, per dirvi che l'appuntamento di Mi Ritorni in Mente è domani dalle 17 alle 19 su RBE.
0: Come sempre vi aspettiamo, grazie per i messaggini, per tutto, a domani come sempre, ciao ciao!
1: Ciao.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo martedì 23 di giugno la meditazione è curata dal pastore Rosario Confessore della Chiesa Valdese di Palermo. In chiusura ascolteremo l'inno 108, Il Signor risuscitò. Il lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, per la giornata di oggi propone i seguenti versetti. Salmo 68, versetto 20. Il nostro Dio è un Dio che libera. Dio, il Signore, ci preserva dalla morte. E poi ancora, prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza.
2: Care sorelle, cari fratelli, amiche e amici di Radio Bequit, ascoltando le parole del Salmo 68 proposte alla meditazione, mi sono chiesto: in che modo Dio sta liberando la mia vita? Abbiamo sempre difficoltà

Signore operi e ci stia accanto. Conosciamo le storie della Bibbia che raccontano di grandi eventi di liberazione, ed il Salmo 68 non manca di ricordare come il Signore, alla testa del proprio popolo liberato dall'Egitto, lo abbia guidato nel deserto. Grandi atti potenti ed evidenti furono compiuti a quel tempo per sciogliere le catene di un popolo oppresso. Ma una volta fuori dall'Egitto, altre catene, questa volta non solo fisiche, ma profonde e nascoste, dovettero essere recise affinché la libertà, dono di Dio, potesse divenire piena ed effettiva. 40 anni di apprendistato nel deserto alla scuola di Dio ci vollero per rendere degli ex schiavi persone libere. La libertà è infatti un lungo cammino di liberazione e di maturazione. Ci vuole tempo e un certo qual lavoro su se stessi per riconoscersi nella propria reale misura umana, con le proprie possibilità, con i propri limiti. Si cresce nel tempo alla presenza di Dio, imparando ad ascoltarlo, attingendo da Lui che guida, sorregge, guarisce e rinnova l'esistenza. Così si diventa liberi alla presenza del Signore. Per questo la domanda impellente sulla libertà resta non semplice. Come il Signore mi sta già incontrando per liberarmi e darmi vita? Quali strade Egli sceglierà per guidarmi? Saprò ascoltarlo sul cammino con un cuore volto davvero a Lui, nel cambiamento? E talora il richiamo dell'Egitto dovesse farsi nuovamente sentire con forza, avrò la determinazione, il desiderio di accogliere quella necessaria educazione che il Signore vorrà impartirmi per non dare più ascolto alle sirene delle vecchie abitudini, per non ricalcare ancora le dinamiche improduttive di bene a cui mi sono offerto così spontaneamente per lungo tempo, tanto da avvertirle ora come una natura immutabile. Vi confesso che non avrei potuto rispondere a queste preoccupazioni con qualcosa che mi toccasse il cuore se non fossi stato attratto dal contenuto del verso 19 che nel Salmo 68 introducono la lode al Dio liberatore con queste parole: sia benedetto il Signore, giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Giorno per giorno, momento per momento, Dio porta il nostro peso. Egli è presente nel nostro spirito e tra noi e Lui c'è tale continuità di vita che Gesù stesso viene ad abitare in noi. Dio ci è così vicino da portare il nostro peso se ci abbandoniamo a Lui. Il Signore ci invita a nutrire così tanta fiducia da poter percepire che il nostro peso davvero passa su di Lui senza poterci più schiacciare. In ciò si compie in noi l'opera dello Spirito Santo ed è così che Dio comincia col venirci incontro come il nostro potente liberatore. Egli ci offre la terapia della fiducia e della speranza che mobilita le nostre energie, che ci fa presagire e dischiudere la possibilità dell'avvenire. E quando siamo posti davanti a ciò che è più grande di noi, Dio è capace in questo modo di intervenire anche oltre noi stessi, noi stesse. C'è però anche una maniera visibile, altrettanto meravigliosa, della quale io vorrei parlarvi e con la quale il Signore ci libera e preserva dalla morte. È quella della fraternità e sororità delle nostre relazioni. Forse non ce ne rendiamo conto, forse non ne facciamo più esperienza così coinvolgente e fruttuosa, ma Dio ci aiuta in maniera straordinaria quando portiamo i pesi gli uni delle altre. Nella comunione dell'amore di Dio non si tratta infatti di dividere, in un certo qual modo di spalmare il peso della vita su noi tutti, ma di far sì che si riveli il senso di quest'ultima, la profondità, la bellezza, la dolcezza che stanno nelle cose di questa nostra esistenza. Oggi, care sorelle e cari fratelli, amiche e amici, ringrazio Dio che mi libera e mi salva dalla morte
ogni volta che nelle mie relazioni l'amore atteso e non preteso dischiude la gratuità, la gioia dell'incontro, la possibilità di entrare in contatto autentico col mio cuore e con quello del mio prossimo. Quando ciò accade, io so che il Signore è il mio liberatore. Quando posso offrirmi a Dio, quando posso donarmi alle sorelle e ai fratelli con atti concreti, con scelte impegnative, in uno spirito di amicizia e cordialità, sorretto da un sentimento condiviso di reciproca accettazione, allora mi sento protetto, protetto dal rischio del fallimento, del giudizio e della condanna, e posso arrischiare anche il coraggio di vivere nella Chiesa come al di fuori di questa. Quando ciò accade, incontro la mano del Signore mio liberatore, che mi salva dalla morte. Il Signore che ci è così tanto vicino e che intesse di sé le relazioni della nostra vita, ci doni dunque, care sorelle e fratelli, amiche e amici, di saper riconoscere ed assecondare la sua opera in noi, e ci faccia capaci di amare senza timore. E nel suo amore scopriremo che egli è, come dice il Salmo 68, un Dio che libera e preserva dalla morte. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Pianezza verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce dalle 22 sino alle 6 di domani sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia e Novi Ligure verso Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Popolare Network.

Sono liberi gli attivisti italiani della flottiglia di terra. Dopo un mese di detenzione in Libia sono stati scarcerati. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia torneranno domani in Italia. L'annuncio poco fa dalla Farnesina, insieme a loro un altro attivista uruguaiano di cittadinanza italiana. Le trattative tra Stati Uniti e Iran. Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran, che però tiene il punto. Nessun accordo sul nucleare Hormuz. Il segretario di Stato Rubio oggi nel Golfo per cercare di convincere gli alleati che gli americani possono ancora garantire la sicurezza nella regione. Bruxelles, l'imbarazzante e cinico invito ai talibani. Discussioni tecniche per consentire i rimpatri degli afghani. Non è una legittimazione del regime, si giustifica la commissione. Nel paese vige la pena di morte e sono documentate violazioni dei diritti umani. Caldo torrido non dà tregua all'Europa, in Francia si allarga l'allerta. In Italia il governo ha rinnovato le norme dello scorso anno sul lavoro, ma il decreto ancora non c'è. Mancano le coperture per la cassa integrazione. E restano i problemi, la deroga per i lavori considerati di pubblica utilità e chi deve far rispettare le norme. Approvata al Senato la legge sulla caccia, il provvedimento estende tempi, luoghi e modi dell'attività venatoria. Provvedimento che ci riporta indietro di decenni, denunciano le associazioni.

0: 19:32 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. Apriamo con una notizia appena arrivata in redazione e che riguarda gli attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti in Libia. Sono stati liberati. Cosa sappiamo al momento? Ce lo dice in studio Mattia Guastafierro. Buonasera Mattia.
1: Sì, buonasera. Si tratta di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. L'annuncio l'ha dato poco fa il ministro degli esteri Tajani in un post sui social. Insieme a loro, ha spiegato Tajani, è stato liberato anche un terzo attivista che è stato affidato al console italiano a Bengasi, cioè Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. Domani i tre faranno rientro nel nostro paese, ha spiegato Tajani, che poi ha ringraziato l'intenso lavoro diplomatico che c'è stato in queste settimane in coordinamento tra la Farnesina, Palazzo Chigi e l'ottimo lavoro, dice Tajani, dell'intelligence che ha lavorato a questa liberazione. Ricordiamolo, per un mese gli attivisti della flottiglia di terra sono stati trattenuti dalle autorità libiche del generale Haftar a Bengasi, erano partiti per cercare di rompere il blocco israeliano a Gaza, passando dai paesi del Nord Africa, cercando di arrivare in Egitto, a differenza del viaggio che ha fatto la missione invece navale, la missione di mare che era stata intercettata dalle autorità israeliane. Erano stati poi fermati appunto in Libia dalle forze del generale Haftar, e in questo mese anche sono arrivate diverse denunce di maltrattamenti durante il loro stato di prigionia nelle carceri di Bengasi. Adesso la notizia della liberazione almeno dei due italiani e di questo terzo attivista di origine italiana ma uruguaiano. Non sappiamo al momento qual è stato il destino, la sorte degli altri attivisti di altre nazionalità che sono stati arrestati un mese fa. Avremo notizie nelle prossime ore. Noi abbiamo raggiunto proprio pochi minuti fa, appena è uscita la notizia, l'ha fatto il nostro Matteo Lefos, abbiamo raggiunto il fratello di uno degli italiani che è stato liberata, cioè Leonarda Alberizia. Il fratello al microfono di Matteo Lefos ci racconta la soddisfazione e anche la paura di queste settimane. Sentite.
2: È bellissimo. Ringrazio tutti ed è, non ci sono parole, è bellissimo.
3: Ve l'aspettavate oggi?
2: È stato un susseguirsi di piccoli segnali, ma solo oggi, non ieri, solo oggi, non ce l'aspettavamo.
3: Quali sono i prossimi passi adesso? Quando arriva? Si sa?
2: Non, per il momento mi accontento di sapere che è libera. Poi penso che sarà, non so, il tempo di, non so, di organizzare la partenza, l'arrivo, il volo. Adesso per il momento la cosa fondamentale è questa, che è libera e siamo tutti felici, non ci sono parole. È finito 30 giorni di incubo.
0: Oggi è uscito intanto un rapporto di una commissione indipendente dell'ONU che dice che dal 7 ottobre 2023 Israele sta prendendo deliberatamente di mira e uccidendo i bambini. Prove, quelle raccolte dalla commissione, che rafforzano le accuse di genocidio nella striscia e di crimini di guerra in Cisgiordania. Sono più di 20.000 i minori uccisi a Gaza dal 7 ottobre, oltre 40.000 quelli feriti. In generale le conseguenze della guerra sui bambini saranno a lungo termine. Abbiamo raggiunto Marta Bergamaschi, che è una dottoressa di emergency, si trova a Deir el-Bala.
4: La maggior parte dei pazienti che abbiamo nella nostra clinica sono pazienti pediatrici, accedono principalmente per problemi che possono essere considerati comuni, tipo gastroenteriti o raffreddori, problematiche respiratorie, che però, considerato le condizioni in cui la maggior parte di loro vive, diventa molto più impattante. Un grosso impatto continua ad averlo la malnutrizione, o comunque gli strascichi che la malnutrizione acuta che c'era prima del cessate il fuoco ha creato, problematiche di crescita all'interno dei bambini. Ovviamente l'accesso al cibo, che adesso è molto più disponibile all'interno della striscia, è totalmente dipendente da quanto disposizione economica ha la famiglia. Riuscire a garantire un bambino un pasto completo implica che la famiglia ha a disposizione una quantità di soldi considerevole. Altre problematiche che interessano i bambini, di cui vedremo le conseguenze più avanti, che sono le problematiche di crescita, cioè problemi di sviluppo sia fisico ma psichico, che verranno fuori in un periodo un po' più ampio. Ci sono tantissimi bambini per le strade, perché la maggior parte delle scuole non è più agibile. Ovviamente sono state risettate delle scuole in campi, intende, però non riescono a coprire il fabbisogno totale della popolazione. Quindi la striscia di Gaza, che prima si vantava di avere una scolarizzazione vicina al 99%, ovviamente adesso sta patendo questa cosa, e anche dal punto di vista psicologico ovviamente i bambini ne risentono, e questo lo vediamo quotidianamente nella nostra clinica.
0: Ora le trattative tra Stati Uniti e Iran. Come sentivate, Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran. È però l'Iran a tenere le redini del negoziato mantenendo le sue posizioni. Sui pedaggi per lo stretto di Hormuz, che ci saranno, dice, e anche sul nucleare, che è oggetto di questa fase dei colloqui e per cui per ora esclude le ispezioni dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ispezioni annunciate invece da Trump. Ascoltiamo Michele Migone.
5: Le versioni sull'andamento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran sono divergenti. Sul nucleare Washington rivendica risultati che Teheran nega. Su altri punti il processo sembra essere più spedito ed è a favore degli iraniani. In buona sostanza gli USA sembrano concedere molto, mentre Teheran non appare smuoversi di un centimetro dalle posizioni con cui si è presentata ai negoziati. Tutto questo significa che la strada per un eventuale accordo finale, entro 60 giorni, è molto stretta. Donald Trump cerca di vendere il remissivo atteggiamento americano come una vittoria. Oggi ha detto che l'Iran ha accettato per un periodo indefinito ispezioni ai siti nucleari da parte dell'AIEA. L'aveva detto anche J.D. Vance qualche ora prima, ma entrambi sono stati smentiti. Non abbiamo alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, ha detto un portavoce del ministero degli esteri iraniano. Se sul nucleare l'Iran pone freni, sul controllo dello stretto di Hormuz invece va veloce. Dopo un incontro oggi in Oman è arrivata la conferma che i due paesi imporranno delle tariffe per il passaggio. Di fatto Teheran gestirà le braccia di mare, come si intuiva dalla lettura del memorandum d'intesa. Marco Rubio, il segretario di Stato, arrivato oggi nel Golfo per un tour in tre paesi, ha detto che gli USA non accetteranno alcun pedaggio, ma la sua sembra un'uscita tesa a convincere gli alleati più stretti a fidarsi ancora degli Stati Uniti e i paesi più propensi a un dialogo con l'Iran invece a non distaccarsi troppo da Washington. Teheran ha infine ottenuto lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Trump ha detto che serviranno per cibo e medicine. Decideremo noi come usarli, è stata invece la risposta iraniana.
0: Oggi si è svolto a Bruxelles un incontro definito tecnico dagli imbarazzati vertici europei, incontro tra esponenti della Commissione e cinque membri di alto rango del regime talebano. All'ordine del giorno c'è la richiesta europea di poter rimpatriare a Kabul i cittadini afghani e poco importa che nel paese viga la pena di morte e siano documentate innumerevoli violazioni dei diritti umani. Il colloquio arriva dopo un laborioso e opaco lavoro di organizzazione volto a superare i numerosi ostacoli burocratici. Il governo guidato dai talebani non è infatti riconosciuto dall'Unione né dai paesi membri. Il servizio.
6: L'indiscrezione circolava da settimane a Bruxelles, ma solo oggi è arrivata la comunicazione ufficiale dal Belgio che i visti per la delegazione talebana sono stati concessi per 24 ore per permettere ai rappresentanti dell'Afghanistan di incontrarsi con funzionari dell'Unione Europea sul tema di migrazione e rimpatri. Si tratta forse di uno dei punti più bassi toccati dall'Unione nel suo complesso, le 20 governi, Italia inclusa, che hanno chiesto misure per rimpatriare più afghani alla Commissione, che si nasconde dietro la scusa che l'incontro tecnico è stato richiesto dal Consiglio, ma non è un riconoscimento del regime dei talebani. Primo incontro in realtà si era già tenuto a gennaio in Afghanistan, ma quello di oggi, alla presenza di rappresentanti della Commissione di 15 Stati membri, è la prima occasione in cui esponenti talebani, incluso il portavoce del Ministero degli Esteri, mettono piede sul territorio europeo. A nemmeno 5 anni dalle scene degli aerei che evacuavano in fretta e furia il personale diplomatico e civile europeo dopo il ritorno al potere del regime. Le istituzioni UE parlano di colloqui su rimpatri solo per cittadini afghani che hanno commesso reati gravi o che rappresentano una minaccia per la sicurezza. Ma qui l'ordine dell'ipocrisia è doppio. Da una parte, con il regolamento rimpatri a breve in vigore, aumenteranno a dismisura le situazioni di criminalizzazione delle persone migranti con o senza permesso di soggiorno. E poi basta porsi una domanda molto più basilare: davvero i paesi membri e l'Unione nel suo complesso sono pronti a rispedire un cittadino afghano in un paese controllato da un regime che per quello stesso reato potrebbe decapitarlo? Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: E caldo torrido non dà tregua all'Europa. In Francia domani saranno 58 i dipartimenti in allerta rossa con punte previste di 43 gradi. Sono 1800 le scuole che non hanno aperto, mentre oggi Tour Eiffel e Louvre sono rimasti chiusi nel pomeriggio. Domani le città italiane col bollino rosso sulle 27 monitorate saliranno a 16 e giovedì a 17, per un fenomeno di cui, secondo i meteorologi, ancora non è possibile prevedere con certezza il termine. Per quanto riguarda il lavoro, ieri il governo ha rinnovato il quadro di norme per la cassa integrazione e la sospensione delle attività, ma il testo non è ancora stato pubblicato e restano le medesime lacune dello scorso anno. Massimo Alberti.
7: Fonti ministeriali citate dal Fatto.it spiegano che la cornice normativa per fermare il lavoro in situazioni estreme ancora non c'è, perché restano punti da discutere, come l'inserimento di alcune categorie di lavoratori. Soprattutto mancano le coperture per la cassa integrazione straordinaria. Restano quindi risolti i problemi dello scorso anno. Tutte le regioni tranne Val d'Aosta e Trentino Alto Adige hanno emanato ordinanze per lo stop nelle ore più calde dei lavori all'aperto, ma difformi sull'attività da fermare. Alcune hanno allargato ad esempio i rider, ma resta il problema del lavoro al chiuso, ragion per cui USB distribuisce appositi misuratori alle proprie RSU nelle fabbriche. Soprattutto resta il problema della deroga per i lavori di pubblica utilità, definizione vaga dove rientrano molte tra le attività più pericolose, che sia amministrazione pubblica o appalti. Pensiamo ad esempio ai lavori stradali. Anche su questo le regioni danno interpretazioni diverse, più lasca ad esempio la Lombardia, più stretta Campania e Calabria, che parlano di attività indispensabili e inderogabili. Resta anche il problema di chi deve controllare e far rispettare le ordinanze, la cui verifica delle prerogative per lo stop e la conseguente cassa dovrebbe arrivare dalla consultazione dei dati del portale ufficiale del CNR Work Climate, dove si sottolinea, sembra un'ovvietà ma quando si parla di sicurezza non sembra mai esserlo, che tanto più l'applicazione è rigorosa, di conseguenza lo è la riduzione degli infortuni.
0: Intanto a Imola è morto un operaio di 55 anni, precipitato giovedì scorso dal tetto di un'azienda meccanica. I sindacati territoriali hanno proclamato uno sciopero generale di 8 ore o di un intero turno di lavoro per venerdì, con un presidio davanti all'azienda. E ora la politica, allargare il campo largo, costruire il programma nelle piazze, così la segretaria del PD Ellie Schlein alla direzione nazionale del partito. Da Roma, Anna Bredice.
8: L'alleanza per vincere le politiche deve allargarsi, non restringersi. Quella della famosa fotografia che si ritroverà a luglio nelle piazze di Napoli e Padova è solo la prima fase, il primo nucleo. Ellie Schlein riunisce la direzione del partito, è la prima dopo i risultati definitivi delle amministrative, alla vigilia di un luglio molto intenso in Parlamento e fuori dal Parlamento. In Parlamento con una legge elettorale che la maggioranza vorrebbe approvare in pochissimi giorni. Si comincia già questo venerdì per poi andare alla prima settimana di luglio con tempi contingentati. Dall'opposizione un no su tutta la legge e anche la promessa di impedire con gli strumenti parlamentari l'approvazione. Di questo Ellie Schlein ha parlato nella direzione, ma naturalmente l'attenzione è stata rivolta in gran parte alle prossime tappe. Quella del campo largo è la prima fase di un'alleanza che da settembre, con la definizione di un programma comune, si allarga a chi vorrà starci in una coalizione vincente. Ellie Schlein oggi non ha affrontato l'argomento di come si sceglierà il candidato, passaggio necessario, se il testo di riforma elettorale sarà legge. Giuseppe Conte in un altro luogo sul tema ha chiarito che o si faranno le primarie oppure si sceglierà il candidato che si reputa possa vincere, riferendosi al metodo scelto con gli altri per i candidati alle regioni o alla guida delle città. Quindi una possibile altra via per la scelta. Non chiude le porte a Renzi e ad una formazione di centro, ma questo dovrà avvenire dopo. Il percorso è segnato. Negli interventi durante la direzione non ci sono state posizioni intransigenti. Da Del Rio, Piero De Luca, la richiesta di mantenere il PD baricentro dell'alleanza senza delegare il riformismo ad altri, cioè Renzi. Ora il campo largo lavora per le due giornate a luglio pubbliche, l'8 a Napoli e il 15 a Padova, proprio nei giorni in cui in Parlamento la destra cercherà di stringere i tempi per approvare la legge elettorale. Linea allo studio.
0: Al Senato è stato approvato con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti il disegno di legge sulla caccia. Il testo passerà ora alla Camera. Il provvedimento liberalizzerà di fatto tempi, modi e luoghi dell'attività venatoria. L'approvazione attesa per questa sera. Cecilia Di Lieto.
9: Migliaia di firme, appelli di scienziati, persino il Papa. Niente ha smosso la determinazione di fascisti e leghisti di riportare l'Italia alla posizione più arretrata in Europa e direi in Occidente in merito alla natura e agli animali. Accontentare poche migliaia di cacciatori per ottenere il voto ha vinto sulla bellezza e lo sguardo al futuro. Il patrimonio di tutti noi, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e ostaggio di poche migliaia di persone che acquistando una licenza, cioè una concessione, potranno deridere le regole e continuare a fare strage di essere i viventi indifesi davanti alle doppiette e le nuove tecnologie. A guidare uno spirito di rivalsa, quasi di vendetta, davanti a donne e uomini che si battono da anni per regole e tutele, vissute da loro come insopportabili costrizioni, al loro piacere di uccidere la vita. Dopo campagne di stampa continue che fanno dei selvatici nemici giurati, dei cosiddetti umani oggi travestiti da finti dei che regolamentano la natura, si firma una pagina orribile che porta l'Italia ai tempi più bui e retrivi. Che vergogna.
0: Le notizie tornano alle 22.30, in redazione Matteo Lefons, Massimo Alberti e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
10: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
11: Popolare Network. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Pianezza verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 sino alle 6 di domani sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'A10 Genova Ventimiglia e Novi Ligure verso Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

dolce, venita linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma che la lecce, venita linda, e a mi via, e vuoi essere la canzone.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sono stati liberati gli attivisti del convoglio di terra della flottiglia diretta a Gaza dopo l'arresto da parte delle milizie di Haftar e un mese di detenzione in Libia. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno rientro in Italia, ha annunciato il ministro degli esteri Tajani. In serata il Senato statunitense ha approvato la risoluzione con cui vengono limitati i poteri del Presidente degli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Il voto rappresenta una rottura tra la maggioranza repubblicana del Senato con Trump. Intanto Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran, che non vuole cedere su nucleare e Hormuz. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Poche ore fa sono stati liberati due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia che erano stati arrestati in Libia nel tentativo di raggiungere la striscia di Gaza. Per un mese gli attivisti sono rimasti nel carcere di Bengasi e domani dovrebbero rientrare in Italia. Sentiamo Mattia Guastafierro.
1: Si tratta di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. L'annuncio l'ha dato il ministro degli esteri Tajani in un post sui social. Insieme a loro, ha spiegato Tajani, è stato liberato anche un terzo attivista che è stato affidato al console italiano a Bengasi, cioè Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. Domani i tre faranno rientro nel nostro paese, ha spiegato Tajani, che poi ha ringraziato l'intenso lavoro diplomatico che c'è stato in queste settimane in coordinamento tra la Farnesina, Palazzo Chigi e l'ottimo lavoro, dice Tajani, dell'intelligence che ha lavorato a questa liberazione. Ricordiamolo, per un mese gli attivisti della flottiglia di terra sono stati trattenuti dalle autorità libiche del generale Haftar a Bengasi, erano partiti per cercare di rompere il blocco israeliano a Gaza, passando dai paesi del Nord Africa, cercando di arrivare in Egitto, a differenza del viaggio che ha fatto la missione invece navale, la missione di mare che era stata intercettata dalle autorità israeliane. Erano stati poi fermati appunto in Libia dalle forze del generale Haftar e in questo mese anche sono arrivate diverse denunce di maltrattamenti durante il loro stato di prigionia nelle carceri di Bengasi.
0: La detenzione degli attivisti è stata prolungata più volte nell'ultimo mese, come ricorda al microfono di Matteo Lefons Giuseppe Alberizia, fratello di Leonardo Alberizia, rilasciata oggi.
2: È bellissimo, ringrazio tutti ed è, non ci sono parole, è bellissimo.
3: Ve l'aspettavate oggi?
2: È stato un susseguirsi di piccoli segnali, ma solo oggi, non ieri, solo oggi, non ce l'aspettavamo.
3: Quali sono i prossimi passi adesso? Quando arriva? Si sa?
2: Non, per il momento mi accontento di sapere che è libera. Poi penso che sarà, non so, il tempo di, non so, di organizzare la partenza, l'arrivo, il volo. Adesso per il momento la cosa fondamentale è questa, che è libera e siamo tutti felici. Siamo tutti felici, non ci sono parole. È finito 30 giorni di incubo.
0: E veniamo ora a Gaza, alla striscia di Gaza e alla Cisgiordania. Oggi è uscito un rapporto di una commissione indipendente dell'ONU che dice che dal 7 ottobre 2023 Israele sta prendendo deliberatamente di mira e uccidendo i bambini. Prove, quelle raccolte dalla commissione, che rafforzano le accuse di genocidio nella striscia e di crimini di guerra in Cisgiordania. Sono più di 20.000 i minori uccisi a Gaza dal 7 ottobre, oltre 40.000 quelli rimasti feriti. In generale, le conseguenze della guerra sui bambini saranno a lungo termine. Sentiamo Marta Bergamaschi, è dottoressa di Emergency e si trova a Deir el-Balah.
4: La maggior parte dei pazienti che abbiamo nella nostra clinica sono pazienti pediatrici, accedono principalmente per problemi che possono essere considerati comuni, tipo gastroenteriti o raffreddori, problematiche respiratorie, che però, considerato le condizioni in cui la maggior parte di loro vive, diventa molto più impattante. Un grosso impatto continua ad averlo la malnutrizione, o comunque gli strascichi che la malnutrizione acuta che c'era prima del cessate il fuoco ha creato, problematiche di crescita all'interno dei bambini. Ovviamente l'accesso al cibo, che adesso è molto più disponibile all'interno della striscia, è totalmente dipendente da quanto disposizione economica ha la famiglia. Riuscire a garantire a un bambino un pasto completo implica che la famiglia ha a disposizione una quantità di soldi considerevole. Altre problematiche che interessano i bambini, di cui vedremo le conseguenze più avanti, sono le problematiche di crescita, cioè problemi di sviluppo sia fisico ma psichico, che verranno fuori in un periodo un po' più ampio. Ci sono tantissimi bambini per le strade, perché la maggior parte delle scuole non è più agibile. Ovviamente sono state risettate delle scuole in campi intende, però non riescono a coprire il fabbisogno totale della popolazione, quindi la striscia di Gaza, che prima si vantava di avere una scolarizzazione vicina al 99%, ovviamente adesso sta patendo questa cosa, e anche dal punto di vista psicologico ovviamente i bambini ne risentono, e questo lo vediamo quotidianamente nella nostra clinica.
0: E in serata il Senato statunitense ha approvato una risoluzione con cui vengono limitati i poteri del presidente Trump nella guerra contro l'Iran. Il voto rappresenta una rottura con Trump da parte della maggioranza repubblicana del Senato, che così chiede che un'eventuale ripresa del conflitto passi dall'approvazione del Congresso. E intanto nei negoziati con l'Iran, Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran. È però l'Iran a tenere le redini delle trattative, mantenendo le sue posizioni sui pedaggi per lo stretto di Hormuz, che ci saranno, dice, e anche sul nucleare, che è oggetto di questa fase di colloqui e per cui per ora esclude le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, annunciate invece da Donald Trump. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
5: Le versioni sull'andamento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran sono divergenti. Sul nucleare Washington rivendica risultati che Teheran nega. Su altri punti il processo sembra essere più spedito ed è a favore degli iraniani. In buona sostanza gli USA sembrano concedere molto, mentre Teheran non appare smuoversi di un centimetro dalle posizioni con cui si è presentata ai negoziati. Tutto questo significa che la strada per un eventuale accordo finale entro 60 giorni è molto stretta. Donald Trump cerca di vendere il remissivo atteggiamento americano come una vittoria. Oggi ha detto che l'Iran ha accettato per un periodo indefinito ispezioni ai siti nucleari da parte della IAEA. L'aveva detto anche J.D. Vance qualche ora prima, ma entrambi sono stati smentiti. Non abbiamo alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Se sul nucleare l'Iran pone freni, sul controllo dello stretto di Hormuz invece va veloce. Dopo un incontro oggi in Oman è arrivata la conferma che i due paesi imporranno delle tariffe per il passaggio. Di fatto Teheran gestirà le braccia di mare, come si intuiva dalla lettura del memorandum d'intesa. Marco Rubio, il segretario di Stato, arrivato oggi nel Golfo per un tour in tre paesi, ha detto che gli USA non accetteranno alcun pedaggio, ma la sua sembra un'uscita tesa a convincere gli alleati più stretti a fidarsi ancora degli Stati Uniti, e i paesi più propensi a un dialogo con l'Iran invece a non distaccarsi troppo da Washington. Teheran ha infine ottenuto lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Trump ha detto che serviranno per cibo e medicine. Decideremo noi come usarli, è stata invece la risposta iraniana.
0: E oggi si è svolto a Bruxelles un incontro definito tecnico dagli imbarazzati vertici europei tra esponenti della Commissione e cinque membri di alto rango del regime talebano. All'ordine del giorno la richiesta europea di poter rimpatriare a Kabul i cittadini afghani. Poco importa che nel paese viga la pena di morte e siano documentate innumerevoli violazioni dei diritti umani. Il colloquio arriva dopo un laborioso e opaco lavoro di organizzazione volto a superare i molti ostacoli burocratici. Il governo guidato dai talebani non è infatti riconosciuto dall'Unione Europea né dai paesi membri. Ascoltiamo il servizio.
6: L'indiscrezione circolava da settimane a Bruxelles, ma solo oggi è arrivata la comunicazione ufficiale dal Belgio che i visti per la delegazione talebana sono stati concessi per 24 ore per permettere ai rappresentanti dell'Afghanistan di incontrarsi con funzionari dell'Unione Europea sul tema di migrazione e rimpatri. Si tratta forse di uno dei punti più bassi toccati dall'Unione nel suo complesso. Le 20 governi, Italia inclusa, che hanno chiesto misure per rimpatriare più afghani alla Commissione, che si nasconde dietro la scusa che l'incontro tecnico è stato richiesto dal Consiglio, ma non è un riconoscimento del regime dei talebani. Primo incontro in realtà si era già tenuto a gennaio in Afghanistan, ma quello di oggi, alla presenza di rappresentanti della commissione di 15 stati membri, è la prima occasione in cui esponenti talebani, incluso il portavoce del Ministero degli Esteri, mettono piede sul territorio europeo. A nemmeno 5 anni dalle scene degli aerei che evacuavano in fretta e furia il personale diplomatico e civile europeo dopo il ritorno al potere del regime. Le istituzioni UE parlano di colloqui su rimpatri solo per cittadini afghani che hanno commesso reati gravi o che rappresentano una minaccia per la sicurezza. Ma qui l'ordine dell'ipocrisia è doppio. Da una parte, con il regolamento rimpatri a breve in vigore, aumenteranno a dismisura le situazioni di criminalizzazione delle persone migranti con o senza permesso di soggiorno. E poi basta porsi una domanda molto più basilare: davvero i paesi membri e l'Unione nel suo complesso sono pronti a rispedire un cittadino afghano in un paese controllato da un regime che per quello stesso reato potrebbe decapitarlo? Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Una donna detenuta nel carcere di Teramo si è tolta la vita questa mattina impiccandosi con un laccio nella sua cella. L'intervento dei soccorsi è risultato inutile. La donna aveva 32 anni e non si conosce ancora la sua nazionalità. Nello stesso penitenziario, un altro detenuto, un 25enne di nazionalità egiziana, si era tolto la vita appena 3 settimane fa. Il caldo torrido non dà tregua all'Europa. In Francia domani saranno 58 i dipartimenti in allerta rossa, con punte previste di 43 gradi. 1800 le scuole che oggi non hanno aperto, mentre Torre Eiffel e Louvre sono rimaste chiuse nel pomeriggio. Domani le città italiane col bollino rosso saliranno a 16 e giovedì a 17 per un fenomeno di cui, secondo i meteorologi, ancora non è possibile prevedere con certezza il termine. Per quanto riguarda il lavoro, ieri il governo ha rinnovato il quadro di norme per la cassa integrazione e la sospensione dell'attività, ma il testo non è ancora stato pubblicato e restano le medesime lacune dello scorso anno. Sentiamo Massimo Alberti.
7: Fonti ministeriali citate dal Fatto.it spiegano che la cornice normativa per fermare il lavoro in situazioni estreme ancora non c'è, perché restano punti da discutere, come l'inserimento di alcune categorie di lavoratori. Soprattutto mancano le coperture per la cassa integrazione straordinaria. Restano quindi risolti i problemi dello scorso anno. Tutte le regioni tranne Val d'Aosta e Trentino Alto Adige hanno emanato ordinanze per lo stop nelle ore più calde dei lavori all'aperto, ma difformi sulle attività da fermare. Alcune hanno allargato ad esempio i rider, ma resta il problema del lavoro al chiuso, ragion per cui USB distribuisce appositi misuratori alle proprie RSU nelle fabbriche. Soprattutto resta il problema della deroga per i lavori di pubblica utilità, definizione vaga dove rientrano molte tra le attività più pericolose, che sia amministrazione pubblica o appalti. Pensiamo ad esempio ai lavori stradali. Anche su questo le regioni danno interpretazioni diverse, più lasca ad esempio la Lombardia, più stretta Campania e Calabria, che parlano di attività indispensabili e inderogabili. Resta anche il problema di chi deve controllare e far rispettare le ordinanze, la cui verifica delle prerogative per lo stop e la conseguente cassa dovrebbe arrivare dalla consultazione dei dati del portale ufficiale del CNR Work Climate, dove si sottolinea, sembra un'ovvietà ma quando si parla di sicurezza non sembra mai esserlo, che tanto più l'applicazione è rigorosa, di conseguenza lo è la riduzione degli infortuni.
0: E passiamo ora alla politica: allargare il campo largo, costruire il programma nelle piazze. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein alla direzione nazionale del partito. Sentiamo il servizio da Roma di Anna Bredice.
8: L'alleanza per vincere le politiche deve allargarsi, non restringersi. Quella della famosa fotografia che si ritroverà a luglio nelle piazze di Napoli e Padova è solo la prima fase, il primo nucleo. Elly Schlein riunisce la direzione del partito, è la prima dopo i risultati definitivi delle amministrative, alla vigilia di un luglio molto intenso in Parlamento e fuori dal Parlamento. In Parlamento con una legge elettorale che la maggioranza vorrebbe approvare in pochissimi giorni. Si comincia già questo venerdì per poi andare alla prima settimana di luglio con tempo tempi contingentati dall'opposizione, un no su tutta la legge e anche la promessa di impedire con gli strumenti parlamentari l'approvazione. Di questo Elly Schlein ha parlato nella direzione, ma naturalmente l'attenzione è stata rivolta in gran parte alle prossime tappe. Quella del campo largo è la prima fase di un'alleanza che da settembre, con la definizione di un programma comune, si allarga a chi vorrà starci in una coalizione vincente. Elly Schlein oggi non ha affrontato l'argomento di come si sceglierà il candidato, passaggio necessario se il testo di riforma elettorale sarà legge. Giuseppe Conte in un altro luogo sul tema ha chiarito che o si faranno le primarie oppure si sceglierà il candidato che si reputa possa vincere, riferendosi al metodo scelto con gli altri per i candidati alle regioni o alla guida delle città. Quindi una possibile altra via per la scelta. Non chiude le porte a Renzi e ad una formazione di centro, ma questo dovrà avvenire dopo. Il percorso è segnato. Negli interventi durante la direzione non ci sono state posizioni intransigenti. Da Del Rio, Piero De Luca, la richiesta di mantenere il PD baricentro dell'alleanza senza delegare il riformismo ad altri, cioè Renzi. Ora il campo largo lavora per le due giornate a luglio pubbliche, l'8 a Napoli e il 15 a Padova, proprio nei giorni in cui in Parlamento la destra cercherà di stringere i tempi per approvare la legge elettorale. Linea allo studio.
0: E siamo in chiusura. Al Senato è stato approvato il disegno di legge sulla caccia. Il testo passerà ora alla Camera. Il provvedimento liberalizzerà di fatto tempi, modi e luoghi dell'attività venatoria. Sentiamo Cecilia Di Lieto.
9: Migliaia di firme, appelli di scienziati, persino il Papa. Niente ha smosso la determinazione di fascisti e leghisti di riportare l'Italia alla posizione più arretrata in Europa e direi in Occidente in merito alla natura e agli animali. Accontentare poche migliaia di cacciatori per ottenere il voto ha vinto sulla bellezza e lo sguardo al futuro. Il patrimonio è di tutti noi, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e ostaggio di poche migliaia di persone che acquistando una licenza, cioè una concessione, potranno deridere le regole e continuare a fare strage di essere i viventi indifesi davanti alle doppiette e le nuove tecnologie. A guidare uno spirito di rivalsa, quasi di vendetta davanti a donne e uomini che si battono da anni per regole e tutele, vissute da loro come insopportabili costrizioni, al loro piacere di uccidere la vita. Dopo campagne di stampa continue che fanno dei selvatici nemici giurati, dei cosiddetti umani oggi travestiti da finti dei che regolamentano la natura, si firma una pagina orribile che porta l'Italia ai tempi più bui e retrivi. Che vergogna.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 45 79 349.

0: su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE. Vicina a te.

0: la domenica.
1: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Passerà.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci. Ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso? È già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi. Ho gli occhi come due campari che tengo tra le mie mani.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.